Per Classici della canzone avete ascoltato la seconda parte di Liza Minnelli at Carnegie Hall. E per concludere John Williams e the Boston Pops Orchestra.

Avete ascoltato musica con John Williams e The Boston Pops Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati a Il Cimento. Quest'oggi inizieremo ascoltando una suite per viola da gamba di Louis de Kayderveleu, compositore del quale non si sa praticamente quasi nulla. Il testo più lungo che lo riguarda sono poche righe conservate negli archivi della Sainte-Chapelle e datate 3 agosto del 1697, dove si fa menzione ad un giovane cappellano, Louis de Cay, che studiava viola da gamba dando fastidio ai canonici anziani e quindi si richiedeva una stanza situata in un altro luogo per poterlo far studiare. Le altre notizie che lo riguardano sono piuttosto esigue, riguardano alcuni spostamenti che fece a Parigi che denotano un carattere, un'indole piuttosto inquieta, vagabonda. Infatti cambiò moltissime volte casa all'interno della stessa Parigi. La produzione strumentale di Kayderveleu è piuttosto esigua, però anche se non è geniale come quella di Marais, comunque è molto molto interessante.

du premier livre, 1708, Prélude, Allemande, Sarabande, La Milanese, Prélude, La Diligence, L'Indifférente, Allemande, Plainte. Esegue Jordi Savall alla viola da gamba, al basso continuo Tom Copman al clavicembalo, Aria Moretti alla viola da gamba e Hopkinson Smith alla tiorba e chitarra barocca.

Di Louis de Cayx d'Arvelot avete ascoltato i Pièces de Viol du Premier Livre, 1708, nella esecuzione di Jordi Savall alla viola da gamba, Tom Copman al clavicembalo, Rian Moret alla viola da gamba e Hopkinson Smith alla tiorba e chitarra barocca. Ed ora proseguiamo ascoltando due concerti per violino e orchestra di Felice Giardini, compositore piuttosto oscuro, poco conosciuto, ma che fu uno dei principali esponenti dell'arte violinistica italiana del pieno Settecento. Nacque i primi del Settecento, nel 1716, a Torino e fu allievo di Giovanni Battista Somis per il violino, anche se cominciò lo studio di questo strumento abbastanza relativamente tardi. Infatti il padre, nonostante lui avesse voluto studiare violino, lo indirizzò prevalentemente allo studio del canto e del clavicembalo. Quindi solo più avanti iniziò a prendere in mano il violino e divenne allievo di Giovanni Battista Somis, che a sua volta fu allievo a Roma di Arcangelo Corelli. Giardini dimostrò subito delle doti piuttosto notevoli come violinista, tanto che iniziò a lavorare prima appunto nella città natale, a Torino, e poi a Napoli, dove divenne vice maestro di cappella al Teatro San Carlo. Deciso però a intraprendere una carriera da solista, questo è il periodo fine Settecento in cui iniziano a manifestarsi i primi esempi di grandi virtuosi che cominciano a girare per far sentire la loro arte in tutta Europa. Giardini appunto iniziò a viaggiare in continuazione e a riscuotere grandi successi a Berlino, in Francia e infine in Inghilterra, dove addirittura si stabilì per la bellezza di 40 anni e oltre, occupandosi anche di teatro. Infatti divenne il responsabile dell'Opera Italiana di Londra. E qui venne a contatto e in amicizia ed entrò in amicizia anche con Johann Christian Bach, figlio appunto del grande Johann Sebastian. Nell'ultima parte della vita si ritirò a Mosca, in Russia, dove però iniziò la parabola discendente della sua carriera, tanto che qualche anno dopo, nel 1796, morì in estrema povertà. Inizieremo ascoltando il concerto terzo, opera 15, in Do maggiore, nei movimenti andante, adagio, rondò, allegro. Giuliano Carmignola, violino, Accademia dell'Annunciata, cembalo e direzione Riccardo Doni.

Avete ascoltato di Felice Giardini il concerto secondo, opera 15, in re maggiore per violino e orchestra, nella esecuzione di Giuliano Carmignola al violino, con l'Accademia dell'Annunciata con strumenti originali, direzione e cembalo Riccardo Doni. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando due sinfonie strumentali di Alessandro Stradella. Uno dei massimi compositori della scuola romana, che oltre ad aver scritto molta musica vocale, sia sacra che profana, ci ha lasciato anche un'interessantissima raccolta di brani strumentali. In questo caso ascolteremo appunto due di queste sinfonie, che in realtà sono delle vere e proprie sonate a tre per due violini e basso. Inizieremo ascoltando la sinfonia in Do maggiore numero 1. Esegue l'ensemble Arte Musica, Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo, organo e direzione. Avete ascoltato di Alessandro Stradella la sinfonia in Do maggiore numero 1 nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, direzione clavicembalo Francesco Cera. Ed ora proseguiamo ascoltando un'altra sinfonia, sempre di Alessandro Stradella, la sinfonia in La minore numero 8. Era la sinfonia in La minore numero 8 di Alessandro Stradella nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, composto da Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo, organo e direzione. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto.

Avete ascoltato di Felice Giardini il concerto secondo, opera 15, in re maggiore per violino e orchestra, nella esecuzione di Giuliano Carmignola al violino, con l'Accademia dell'Annunciata con strumenti originali, direzione e cembalo Riccardo Doni. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando due sinfonie strumentali di Alessandro Stradella. Uno dei massimi compositori della scuola romana, che oltre ad aver scritto molta musica vocale, sia sacra che profana, ci ha lasciato anche un'interessantissima raccolta di brani strumentali. In questo caso ascolteremo appunto due di queste sinfonie, che in realtà sono delle vere e proprie sonate a tre per due violini e basso. Inizieremo ascoltando la sinfonia in Do maggiore numero 1. Esegue l'ensemble Arte Musica, Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo, organo e direzione.

Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia in Do maggiore numero 1 nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, direzione clavicembalo Francesco Cera. Ed ora proseguiamo ascoltando un'altra sinfonia, sempre di Alessandro Stradella, la Sinfonia in La minore numero 8.

Era la sinfonia in La minore numero 8 di Alessandro Stradella nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica, composto da Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo, organo e direzione. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È tornato a trovarmi Massimo Nunzi, trombettista, compositore, arrangiatore, direttore. Grazie per essere tornato, Massimo.
2: Un saluto a tutti gli amici della Radio Vaticana.
1: Massimo, oggi ci occuperemo dei tuoi incontri con personalità che in qualche modo ti hanno fatto crescere ad ogni livello. A te la parola.
2: Ma guarda, molti musicisti vivono una vita randomica, nel senso cercano. Io sin da piccolo ho cercato, non avendo avuto una situazione favorevole a livello familiare, nel senso che mio padre non era molto d'accordo sul fatto che facessi il musicista. Poi a un certo punto mi sono imposto e ho cominciato subito ad andare a vivere da solo per poter seguire questa mia passione, e lavorando anche in contesti commerciali per poter guadagnare soldi e per poter fare la musica che amavo. Quindi durante questi percorsi poi i miei genitori poi hanno capito, dopo che avevo azzeccato, perché non sarei stato certamente in grado di fare nient'altro che quello, e poi mi hanno successivamente apprezzato per questo. Ma durante quel periodo sicuramente ho vissuto una situazione complessa, come tanti musicisti con cui mi sono confrontato, la ricerca negli anni 70-80, quando mi sono formato io, era spasmodica. La ricerca di luoghi dove studiare, non esistevano ancora le accademie di musica, non esistevano le scuole di jazz, non esisteva niente. Esisteva la fortuna di poter nascere figlio di un musicista che poteva chiaramente aiutarti a sviluppare la tua capacità, oppure pregare di incontrare qualcuno. Io in effetti quando ero ragazzo in oratorio ho incontrato, come già ti avevo detto nell'altra puntata, un paio di persone che mi hanno molto aiutato, due preti che stavano in questo oratorio dove io passavo tutto la mia giornata, che avevano capito la mia capacità musicale. Ho cominciato a suonare già lì in oratorio. Poi piano piano, parallelamente, per una serie di motivi abbastanza casuali, ho cominciato a suonare jazz. A via Mariani a Dionigi c'era un musicista che faceva lezioni private e faceva Dixieland, si chiama ancora adesso Luigi Tot, e con Luigi abbiamo cominciato a suonare. Poi lì ho incontrato Giovanna Marini, il figlio di Giovanna Marini, Francesco Marini.
1: Però non dimentichiamo anche, come hai detto quando venisti, che l'ascolto ha avuto una parte importantissima nel tuo background.
2: Sì, ma infatti la direzione mi veniva da Mazzoletti, Nunzio Rotondo, Marcello Rosa, Carlo Loffredo, che facevano trasmissioni radiofoniche. Sì, era solo quello. Quindi questi personaggi che ho incontrato, appunto, metto proprio in prima fila questi due sacerdoti che in effetti avevano una grande apertura mentale, mi hanno permesso di sviluppare questa capacità musicale. Quando attraverso le trasmissioni di questi musicologi come Mazzoletti e Nunzio Rotondo mi capitava di ascoltare, Nunzio Rotondo fra l'altro aveva una trasmissione qui sulla Radio Vaticana, e mi capitava di ascoltare l'orchestra e rimanevo folgorato sulla via di Damasco, perché mi colpivano molto i gruppi orchestrali. Marcello Rosa usava come sigla della sua trasmissione radiofonica How, che era un brano di Dizzy Gillespie con i Double Six of Paris, che mi colpì moltissimo, la vocalità insieme al jazz, il vocalism, ero affascinato. Ma un'orchestra che mi colpì particolarmente fu quella di George Grunz, che era un musicista di origine svizzera, che aveva la capacità di conglobare attorno a sé i migliori musicisti di jazz americani del periodo, e attraverso questo ascolto di questa orchestra folle, che sembrava un po' zappiana, quasi molto legata a quelle idee lì, mi affascinò molto e mi permise poi di scoprire un altro musicista con cui poi successivamente ho collaborato con grandi risultati, che è Franco Ambrosetti. E proprio in questo senso volevo farvi sentire un disco dei primi anni 90, del 91, dove c'era questa super orchestra dove il solo qui lo fa addirittura Wallace Rooney, che era uno dei trombettisti più in voga all'inizio degli anni 90, visto anche come un ipotetico successore di Miles, no? che non era più in grado di suonare, e poi è morto. E quindi in realtà Wallace Rooney fa un solo pazzesco su questo brano che si chiama The Tune.

0: Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare degli uomini straordinari che hanno contribuito a farlo crescere umanamente e professionalmente. Cosa abbiamo ascoltato, Massimo?
1: Abbiamo ascoltato Da Tune di George Grunz con una super orchestra formata da alcuni dei migliori musicisti americani che spesso venivano in Svizzera, dove Grunz insieme a Franco Ambrosetti aveva creato questa concert jazz band. Addirittura Elvin Jones alla batteria, hanno avuto dischi incredibili. Andateveli a spulciare. La Concert Jazz Band è una band molto sottovalutata, nella quale hanno suonato alcuni dei migliori musicisti del pianeta. E abbiamo ascoltato questo brano, che era una delle prime, diciamo, dei primi esperimenti in cui si cercava di mettere insieme anche un po' le sonorità dell'hip hop. Infatti, in questo stesso disco che contiene Da Tune c'è anche un brano quasi hip hop con uno che suona i piatti, che fa scratch. Qualche anno dopo, infatti, grazie a un viaggio, un pellegrinaggio fatto in Svizzera, sono andato a trovare Franco Ambrosetti, l'ho conosciuto, siamo diventati molto amici e da lì è nata una grande stima reciproca. Abbiamo suonato, ho diretto l'orchestra Sinfonica di Sanremo per un progetto fatto insieme a lui, dove ho scritto tutti gli arrangiamenti. E poi successivamente abbiamo realizzato un disco per una casa discografica svizzera. E questo brano che vi presentiamo è una composizione realizzata appositamente per lui, che si intitola Un uomo disabitato, ed è in grado di farvi percepire la straordinaria profondità del suono e la grande sensibilità musicale di un musicista che addirittura un gigante come Quincy Jones, per i suoi 80 anni, chiamò a sostituire Miles Davis in un omaggio, in questa grande festa che fu fatta per Quincy Jones, in un omaggio a Miles, chiamò lui a suonare la tromba al posto di Miles per celebrarlo. Questo per dirvi il livello di Franco, che è una delle persone più speciali e più importanti, è uno degli incontri più straordinari della mia vita.

0: E siamo con Massimo Nunzi per parlare della sua vita e degli incontri che lo hanno fatto crescere, grazie alla conoscenza di gente veramente straordinaria. In questo caso, di chi abbiamo ascoltato? Cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo appena ascoltato una mia composizione intitolata Un uomo disabitato. In questa band c'è un'orchestra sinfonica e suonano alcuni musicisti molto, molto importanti, italiani, c'è Domenico Sanna, c'è Luca Fattorini, c'è Marco Valeri, c'è Gregory Hutchinson, ci sono vari musicisti che sono tantissimi, quindi ho citato insomma i primi che mi vengono in mente che sono tutti bravissimi. Però fu molto importante per me l'incontro con l'orchestra della Rai, che io avevo ammirato in televisione quando ero molto piccolo, quando il sabato sera vedevo con mia madre le trasmissioni tipo Mille Luci o la Canzonissima, e questa orchestra poi l'ho incontrata realmente perché ho trovato un trombettista, Nino Culasso, che suonava nell'orchestra della radio, quella dove c'era Baldo Maestri. C'erano due orchestre, c'era la radio e la televisione, c'era radio e televisione. Successivamente nell'89 ho diretto l'orchestra della Rai, quell'ultima versione dell'orchestra della Rai che aveva Alberto Corvini, Oscar Valdambrini, Dino Piana, Antonello Vannucchi, Giorgio Rosciglione, Roberto Podio e tanti altri musicisti importanti in una trasmissione dove ero il maestro, diciamo, della trasmissione, e fu un'esperienza incredibile. Quando però da ragazzino il mio maestro Nino Culasso suonava in giro con l'orchestra della Rai, ebbi modo di incontrare questo luogo straordinario che erano i concerti della Quercia del Tasso, e lì ero molto piccolo, ebbi modo di vedere questa fantastica sezione trombe che era formata da Doriano Beltrami, che era la prima tromba dell'orchestra della televisione, c'era Nino Culasso, c'era Cicci Santucci e c'era Lou Soloff che faceva la prima tromba con questa orchestra di George Russell, che mi fulminò sulla via di Damasco, perché ascoltare, dirigere e vedere dal vivo George Russell è stata un'esperienza incredibile. Poi ci ho anche chiacchierato un po', ma ero proprio piccolo, non capivo quasi niente di jazz, avevo una conoscenza relativa, ma ero veramente folgorato e credo che lui abbia avuto simpatia per me. E questa versione che sentiamo adesso di una realizzazione fatta da George Russell a Londra, con un'orchestra completamente londinese, è una famosissima e rara, lasciami dire, versione di So What, dove George Russell, che è stato mentore anche di Miles Davis col suo Lydian Chromatic Concept, che è stato un sistema di scrittura musicale molto simile alla dodecafonia per certi versi, perché ha riscritto le regole a cui poi si sono attenuti Coltrane, Bill Evans e tutti i musicisti più importanti della storia del jazz, ha trascritto il solo di Miles Davis in So What, che riascolteremo, realizzato da questa orchestra che fu registrata dal vivo in un concerto, se non sbaglio, Ronnie Scott.

0: siamo con Massimo Nunzi per ripercorrere la sua vita in musica, però rapportata agli incontri che, importanti che ha avuto. Cosa abbiamo gustato? Cosa ci siamo gustati, Massimo?
1: Ci siamo gustati una cosa rara, diciamolo, perché questo CD non credo che giri molto. Io lo comprai appena lessi sulle note di copertina il lavoro che aveva fatto George Russell. Aveva trascritto praticamente un assolo celebre, quello di Miles Davis su Kind of Blue, ovviamente, So What, per orchestra. Questa è un'orchestra londinese che lo ha realizzato, e quindi è stata un po' una piccola chicca che ho voluto portare a Luigi per è bene portare anche cose che non si ascoltano molto. Invece il musicista di cui parlo adesso purtroppo ma è stato proprio sfortunato, perché Don Ellis è un musicista incredibile che ha avuto una ha fatto tantissimi dischi, peraltro, sì, perché è stata riconosciuta la sua genialità. Adesso, forse per essere un po' riduttivi, si potrebbe dire una sorta di Zappa del jazz. In realtà Zappa, credo che, non so se ne abbia mai parlato di Don Ellis, ma sicuramente non poteva non rispettarlo, perché è stato uno dei primi musicisti, il precursore è stato ovviamente Dave Brubeck, che avendo studiato con Darius Milhaud aveva implementato nella scrittura del jazz i ritmi dispari, che erano poco conosciuti, anzi assolutamente quasi non conosciuti, cioè si poteva andare verso il valzer, ma più di quello non si andava, il tre quarti. Importò questa grande novità dei ritmi composti e Dave Brubeck, e poi Don Ellis è stato, diciamo, il suo successore, quello che sviluppò questo progetto. Leonard Bernstein lo stimava talmente tanto che quando fece i suoi concerti per l'infanzia, per i giovani, invitò proprio Don Ellis in una sezione jazz per presentare il jazz insieme a Benny Golson e a Rick Dolphy, che erano i tre fiati, e a una ritmica con un contrabbasso e una batteria, per far scoprire alle nuove generazioni cosa fosse il jazz. E devo dire che Leonard Bernstein ha avuto un grande coraggio, perché Eric Dolphy lì era veramente un alieno, cioè suonava fuori, ma anche Don Ellis come trombettista pazzesco faceva cose incredibili. E proprio voglio farvi sentire un brano che mi colpì molto e che sentii, credo, proprio nella trasmissione di Marcello, che era Indian Lady, e rimasi molto colpito perché poi questo brano lo trovai nel Real Book e ho avuto modo di studiarlo per poter comprendere un pochino meglio come scriveva questo grandissimo musicista. Indian Lady di Don Ellis.

0: Siamo con Massimo Nunzi per parlare della sua vita e dei suoi incontri con uomini straordinari. Insomma, ci siamo gustati uno straordinario Don Ellis.
1: Beh sì, Massimo. Indian Lady è uno dei pochi pezzi presenti nel Real Book. Io ho potuto studiarlo direttamente sulla partitura, quindi è stato interessante entrare proprio a contatto con questo musicista che purtroppo non ho incontrato, ma ho incontrato poi successivamente tanti suoi emuli.
0: Anche quelli sono incontri, insomma.
1: Sì, sì, però diciamo che lui è campato poco purtroppo, sì. È morto molto giovane, e forse è stroncato anche da un eccesso di lavoro, perché comunque, come Oliver Nelson, alcuni musicisti sono morti molto giovani perché erano talmente oberati di cose da fare, di lavoro, che si sono stressati e hanno avuto cedimenti. Adesso non so esattamente di che cosa sia morto Don Ellis, ma ha fatto in pochissimi anni una quantità di dischi che fa tremare i polsi, cioè ha veramente cambiato. Non è riconosciuto, stranamente, sì, per la sua gigantesca figura, non so per quale motivo. Lui, per esempio, con Milcho Leviev, che era questo pianista bulgaro, costruì un sacco di progetti con tempi dispari che poi potevano essere addirittura simili a quelli che facevano le voci bulgare, che è stato un gruppo molto famoso degli anni 90, di signore che cantavano con tempi metronomici assolutamente incredibili e originalissimi. E Milcho Leviev lo aiutò, con pianista jazz che credo abbia studiato alla Berkeley, che poi tanti di questi musicisti avevano studiato alla Berkeley e poi avevano implementato le loro culture, come Toshiko Akiyoshi, pianista giapponese, nell'ambito del jazz. Quindi questo jazz che accoglie tutto, no? Che è un luogo meraviglioso, dove ho fatto proprio pochi giorni fa un progetto a Tor Bella Monaca

portoghese, cantato in portoghese, che ha una enorme similianza con quello che faceva Don Ellis, perché l'inizio stesso è proprio un omaggio a Don Ellis, perché ha un inizio molto simile a un live a Montreux che aveva fatto negli anni, credo, 70, fine anni 70, e c'è questo inizio che facciamo con l'orchestra operaia, e il brano proprio ha tutti questi continui cambi di tempo ed ha ovviamente è un omaggio, diciamo, molto sentito all'ambizione di essere un omaggio a Don Ellis, la mossa del cavallo.

0: ed era La mossa del cavallo,
1: sì,
0: orchestra operaia, composizione appunto del nostro Massimo Nunzi, il nostro ospite,
1: sì.
0: Insomma, un bello omaggio a grande Don Ellis. Massimo, insomma.
1: Allora, io poi in questa nostra puntata, Luigi, ti ho raccontato insomma di questi uomini meravigliosi che ho incontrato, e uno di quelli più spaziali che ho conosciuto è stato Michael Gibbs. Michael Gibbs non lo conoscono in molti, ma lui ha scritto gli arrangiamenti per Word of Mouth di Jacob Astorius, per John McLaughlin, ha fatto opere incredibili, sì, sì. Lavora tantissimo con la VDR, orchestra tedesca, e l'ho conosciuto a Londra, perché per un periodo ho lavorato a Londra e vivevo a Londra. E quando l'ho conosciuto è stato un incontro incredibile, perché l'ho contattato attraverso un musicista tedesco, ci siamo incontrati a Londra, sono andato a casa sua, e quello che mi ha colpito era proprio l'umiltà della persona, questa casa minuscola dove c'era un piccolo pianofortino un po' scordato, e lui che è stato lì a raccontarmi, a spiegarmi come lavorava, e poi mi ha fatto un dono meraviglioso che ho poi riutilizzato con la mia orchestra quando facevo jazz istituzioni per l'uso al Sistina, nella storia del jazz. Ma

0: Col Gibbs ha un'importanza notevole perché rappresenta una visione assolutamente geniale del jazz europeo, soprattutto di matrice inglese, perché nelle sue orchestre suonavano musicisti inglesi come quelli che hanno suonato nel brano precedente di George Russell, avevano, diciamo, un grande appeal. Le prove qui, in molti dei suoi dischi c'era Jack Bruce, che era un musicista comunque proveniente dal rock. E Michael Gibbs in questa sua piccola casa, appunto, addirittura mi scrisse un arrangiamento per un prototipo dell'orchestra operaia che poi non ho mai usato, ma che comunque è stato un dono meraviglioso. E poi mi ha regalato Tanglewood 63, che era una composizione originale, mi ha dato proprio la partitura originale che
1: Pensa
0: io
1: un po'.
0: poi ho trascritto e ho suonato con l'orchestra a Jazz Istituzioni per l'Uso che faceva al Sistina. Per dirti, la generosità di questi musicisti, anche altre volte, un incontro altro meraviglioso è stato con Jimmy Owens, un trombettista afroamericano che quando stavo a New York cercai disperatamente e quando seppe che io avevo comprato dei dischi, e ovviamente non li potevo sentire perché avevo trovato in un negozietto dei dischi pazzeschi, mi diede proprio senza manco porsi il problema che sarei potuto scomparire una di quelle cassette fonovaligia per potermelo sentire in albergo, per farti
1: Pensa un
0: capire
1: po'.
0: la generosità. E quindi queste cose sono molto frequenti, ma perlomeno lo sono state per me, come Massimo Urbani e tanti altri. E proprio di Michael Gibbs voglio farvi sentire un classico di Glenn Miller, che è Moonlight Serenade. Allora, Moonlight Serenade è rivisto con una scrittura assolutamente geniale, perché utilizza sia la tradizione armonica dei block horse, tutte le cose, può fare, diciamo, drop 2, insomma, tutte cose tecniche che chi scrive jazz sa cosa intendo, e però poi aprendo a dei momenti proprio di sperimentazione pura. E questo Moonlight Serenade è assolutamente in linea con la sua scrittura obliqua e trasgressiva.

0: Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare dei suoi incontri con uomini straordinari. Abbiamo ascoltato una meraviglia a tutti gli effetti, sì. Massimo.
1: Sì, Moonlight Serenade, Michael Gibbs, un brano molto raro, non credo, perché questo disco me l'ha dato lui, quindi non so se è stato
0: Michael. Ma mi sa proprio che abbiamo ascoltato un'altra rarità, tanto per cambiare.
1: Però in questo disco, questo l'ha registrato a New York, c'è Lusolov, ci sono molti musicisti, che sono peraltro gli stessi che usava George Grunz, perché poi Grunz, quando li chiamava in Svizzera, che l'abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, chiamava queste orchestre che erano tutti turnisti newyorkesi pazzeschi, che erano anche jazzisti, che suonavano con Gil Evans, però poi se dovevano suonavano a Broadway, perché bisogna dirla questa cosa,
0: sì, sì.
1: Tutti i musicisti di jazz di New York di quel periodo, ma anche quelli di Los Angeles, hanno tutti quanti avuto una doppia vita, cioè vivevano nel pit, che è praticamente la piccola buca dell'orchestra di Broadway, dove Bob Minzer mi ha raccontato ha fatto tutti i musical praticamente.
0: Ma tuttora è così, ho conosciuto sì che era un jazzista, sì, un chitarrista, pure lui lavora a Broadway, quindi.
1: Ma per forza, sì, sì. Come fai? Col jazz da soli non canta.
0: Appunto.
1: Quindi in realtà questa abitudine del pit, appunto, di lavorare lì è incredibile. Ma l'incontro più assurdo che ho fatto è stato con Sting e Gil Evans a Umbria Jazz. Quando ero ragazzo andai appositamente, ovviamente, lì, e poi devo dire, quando c'hai 20 anni c'hai la faccia veramente,
0: sì,
1: tosta,
0: sì. Allora,
1: siccome io suonavo la tromba già, insomma, facevo concerti, insomma, lavoravo già, e semplicemente entrai, superai la tutta la cosa, perché questi videro questo con gli occhiali, questo ragazzo con gli occhiali neri, la tromba sotto spalla, silenzioso, che va dritto senza dire niente. Sono andato di fronte, mi sono trovato Trudy Styler, Gil Evans e Sting. Gil Evans era veramente una persona, fra l'altro molto più alto di quanto pensassi, era un uomo alto, pensavo sempre visto piccolo, non so perché. E gli ho dato la mano, l'ho ringraziato, c'era Sting, ho salutato pure lui e Trudy Styler, e ho detto: non vedo l'ora di vedere questa meraviglia. Dice: io will see, e c'era anche Anita, la moglie. E questo incontro mi ha cambiato veramente la vita, perché ho capito l'umiltà, no? Quanto un musicista così grande, no? Che è un musicista canadese che arriva a New York, che c'ha casa sua con le chiavi sulla porta, dove incontri l'iconis, Miles Davis, Kay Winding, vanno tutti lì, suonano, parlano, John Lewis, si scambiano le cose, Al McKibbon al basso, arriva Max Roach, suona a casa, cioè questo musicista che apriva la vita e poi appunto ha creato alcune delle cose forse più importanti del Novecento a livello di scrittura orchestrale jazz, insieme a Ellington e insieme a pochi altri, diciamo. Allora io gli ho dedicato un brano invece che apparentemente, no, invece fa la cosa pensosa, no, profonda, così, è basata sul suo modo di giocare, perché Gil Evans suonò a Fantastico con l'orchestra della Rai. E mi ricordo che un musicista, questa è una cosa che non dirò mai, neanche sotto tortura chi è, rimase colpito, perché mi disse: ma quello scrive tutto in do. Dico: ma che intendi dire? Perché se tu premi, che adesso tu fai si do, mi so la, e lì si, è un cluster, diciamo, no?
0: Sì.
1: Cioè nella nota dell'accordo tutte aggruppate. Questo musicista un po' ignorante non capiva che era una scrittura orchestrale molto sofisticata, e si era un po' stressato. Ma non è il primo che non amasse Gil Evans, di questi italiani, no? Mi è capitato anche un altro molto celebre che non lo amava per niente. In realtà Gil Evans era scioccante, ma Pippo Baudo lo fece suonare a Fantastico con l'orchestra della Rai, e il risultato fu pazzesco. Ho detto: ma una cosa così oggi sarebbe impossibile. Ma in prima serata, credo fosse l'anno in cui aveva suonato con Gil Evans, con Sting a Umbria Jazz, e quindi lo invitarono, e l'orchestra della Rai ben felice, non tutti, però qualcuno aveva anche dei dubbi, e come ti dicevo non lo riteneva particolarmente, forse perché era abituato ad altre sonorità di jazz, tipo più ellingtoniane, non lo so, rimase scioccato. Comunque suonò e fu assolutamente sconvolgente vederlo, e gli ho dedicato questo pezzo allegro, divertente, dove l'orchestra operaia, attraverso Marta Colombo, rinomina praticamente tutti i musicisti più famosi che hanno suonato con lui, da Lusolov, Aaron Ballock, tutti quanti, quelli che ho potuto metterci, ce l'ho messi tutti, ed è ispirato a quella gioiosa atmosfera fine anni 70, primi anni 80, che vide anche la luce dell'hip hop. Quindi io da ragazzino vedevo MTV e vidi questo gruppo che si chiama Rocksteady Crew. Hey you, the Rocksteady Crew! C'era questa ragazzina pazzesca che fece poi dopo nel pezzo questo brano qua, fece una specie di proto-rap. Che poi fu preso da tutti gli altri, poi da quelli che vennero dopo, da tutti quanti i musicisti successivi, rapper successivi. E ho voluto creare una specie di sintesi, perché a New York, in effetti, io andai la prima volta nell'82 a 20 anni, si respirava un'atmosfera dove hip hop, rap, jazz cominciavano lentamente a esistere, no? E Gil Evans spesso utilizzava delle ritmiche quando c'era Brut Ditmas alla batteria, o anche Danny Gottlieb, no? Questi musicisti, o Mark Egan al basso, tendevano un po' a mischiare queste cose. E questa canzone è una canzone allegra dedicata alla parte gioiosa di Gil Evans, che io vedo rappresentata benissimo in alcuni brani che ha fatto anche con Miles Davis, il Porgy and Bess, I Don't Wanna Be Kissed, per esempio, che è un brano che non abbiamo adesso in programma, ma che forse nel futuro, se mi rinviterai, ti farò ascoltare, che ha una chiave assolutamente divertentissima. È la parte allegra di Gil Evans. E avevo voluto dedicare The Gil Evans Song, proprio fatto con l'orchestra operaia, a questo gigante della storia del jazz.
0: Prima di chiudere appunto questo appuntamento con The Gil Evans Song, appunto, ti invito a tornare. Insomma, quando potrai, vorrai per continuare a parlare di te sotto questa
1: Se non
0: veste.
1: vi ho
0: Ma
1: annoiato, mi fa
0: assolutamente no.
1: veramente molto piacere. Grazie a Luigi Picardi e a Radio Vaticana.

0: e con gli incontri con uomini straordinari di Massimo Nunzi, nostro gradito ospite Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Massimo Nunzi,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Bentrovati ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando un concerto di Pieter Heilendaal, compositore olandese nato nel 1721 e morto nel 1799, quindi ha chiuso praticamente il secolo XVIII, ma che nonostante ciò scriveva ancora con un pieno stile barocco, guardando in particolar modo all'Italia e ancora più particolarmente a Venezia e a Vivaldi, come si potrà ascoltare appunto dalla sua musica. Ascolteremo il concerto numero 5 nei movimenti largo, allegro, larghetto, allegro, marcia. Esegue The European Community Baroque Orchestra, violini solisti e leader Roy Goodman e Andrew Menzel.

di Peter Hellendahl avete ascoltato il concerto quinto per archi nella esecuzione della The European Community Baroque Orchestra diretta da Roy Goodman e Andrew Manz. Proseguiamo ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto RV 474 in Do maggiore per fagotto, archi e continuo. Il fagotto, dopo il violino, è lo strumento per il quale Vivaldi scrisse il maggior numero di concerti, addirittura 39 circa. I movimenti sono allegro, largo, allegro. Sergio Azzolini, fagotto barocco. Laura Soave, Cremona.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato il concerto in Do maggiore RV474 per fagotto, archi e continuo, nell'esecuzione di Sergio Azzolini al fagotto con Laura Soave Cremona. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio». Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
3: Nulla è impossibile a Dio, solamente con l'infinita potenza dell'amore si può spiegare il fatto che Dio Verbo, Dio Figlio, si fa uomo. Solo con ogni potenza che ama, solo con l'inscrutabile potenza dell'amore di Dio, si può spiegare il fatto che la Vergine, figlia di genitori umani e di generazioni,

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
1: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.

0: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.

0: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
1: Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.

0: Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Nella sua tenda ti ha fatto abitare
1: e ti ha prediletta.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
2: Nobilissima Regina del mondo, Maria sempre Vergine, tu hai generato Cristo Salvatore.

0: Cristo Salvatore.
1: Ringraziamo il nostro Salvatore che in Maria Vergine ci ha dato una mediatrice potente e preghiamo con fiducia.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
3: Salvatore del mondo, che per i meriti della redenzione hai preservato la Madre Tua da ogni contagio di colpa, conservaci liberi dal peccato.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
3: Redentore nostro, che in Maria, eletta come santuario dello Spirito Santo, hai posto la sede purissima della Tua dimora fra noi, trasformaci in tempio vivo del Tuo Spirito.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
3: Verbo eterno, che a Maria, Vergine sapiente, ha insegnato a scegliere la parte migliore, aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
3: Re dei re, che hai assunto accanto a te nella gloria, in corpo ed anima, Maria, tua madre, fa che la nostra vita sia sempre orientata verso di te.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
3: Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria regina dell'universo, ponendola alla tua destra, donaci di condividere la sua gloria.
2: Interceda per noi la Madre Tua, o Signore.
4: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque il Cristo tuo Figlio, per sua intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Riparare con amore. Qualunque cosa pensiamo di essere, abbiamo una realtà intrapsichica della quale dobbiamo tener conto nell'affascinante viaggio di conoscenza di noi stessi. Questa realtà si è formata lungo il cammino della vita, fin dalle esperienze più precoci, ed è molto probabile che, a meno che non abbiamo un bel po' di anni di analisi alle spalle, non sarà facile conoscerla e ancor meno controllarla. Senza addentrarci in discorsi troppo complicati, quello che ci interessa capire è che, anche da questo punto di vista, c'è una relazione organica tra la nostra dimensione mentale e il modo in cui il mondo ci appare. Non abbiamo altra possibilità che partire da questa realtà psichica per comprendere il nostro modo di interagire con gli altri e i cambiamenti che produciamo nell'ambiente circostante. La persona che meglio di chiunque altro mi ha fatto comprendere la corrispondenza tra il nostro ecosistema interiore e il mondo in cui viviamo è la psicanalista austriaca Melanie Klein, allieva di Sigmund Freud. Le sue intuizioni sulla complessità di quell'inconscio che tanto influenza la nostra struttura mentale sono ancora oggi per me una preziosa chiave di lettura del nostro misterioso e spesso insondabile modo di comportarci. Se hai la tendenza a vedere in te stesso principalmente gli aspetti positivi, se ti vedi buono, giusto, lodevole, mentre al tempo stesso vedi nel prossimo indifferenza, egoismo e cattiveria, ti può essere utile sapere quello che Klein è riuscita a intuire. Semplificando la sua teoria, Melanie Klein ci spiega che quando, subito dopo la nascita, abbiamo provato le prime contrastanti emozioni e sensazioni fisiche legate al bisogno di nutrimento, ci potrà essere capitato di ricevere un'immediata risposta da un seno o un biberon che ci hanno nutriti e rassicurati. Ed è probabile che si sia trattato di un'esperienza ai limiti del sublime, in cui abbiamo sperimentato una sensazione di totale soddisfacimento, appartenenza e sicurezza. In quel caso, secondo Klein, il seno che nutre e conforta è stato introiettato nelle nostre fantasie primarie come un oggetto buono. Se viceversa quel bisogno non è corrisposto immediatamente una soddisfazione e il disagio causato dalla fame è sgradevolmente aumentato, ci saremo spaventati e arrabbiati e l'oggetto delle nostre fantasie si è trasformato in un oggetto cattivo. Oggetti buoni e cattivi cominceranno a popolare il mondo fantasmatico del neonato. Ed è proprio da quelle prime esperienze, da quel meccanismo arbitrariamente dualistico e divisivo che si forma la nostra mappa del mondo. Ecco che, anche da adulti, e senza sapere perché, cominciamo a dividere il mondo in categorie di opposti, bene e male, buoni e cattivi, immaginandolo come una fonte di piacere che meritiamo di ricevere o come un potenziale persecutore pronto a procurarci ogni genere di rifiuto e sofferenza. Come quell'attante che siamo stati, con un'abile manovra mentale autoprotettiva, ci teniamo naturalmente per noi il buono e mettiamo il cattivo fuori di noi. Ora, Melanie Klein ci ricorda che si tratta di una pura fantasia infantile. Non ci sono mai stati due oggetti, ma uno solo, il seno e la madre, che possiede entrambe le qualità e del quale sperimentiamo ora l'aspetto per noi buono, ora quello cattivo. Nella teoria kleiniana, la maturità si raggiunge quindi con la capacità di riunire l'oggetto nella sua interezza, abbandonando quel puerile meccanismo di difesa che consiste nel separare il bene dal male e scoprendo che la realtà, come noi stessi, possiede in egual misura qualità che valutiamo come positive e altre che valutiamo come negative. Lo scopo della crescita interiore è quello di contemplare in noi la possibilità della coesistenza di oggetti buoni e oggetti cattivi, tollerandone e accogliendone la dimensione conflittuale. In parole semplici, siamo tutti buoni e cattivi, abbiamo tutti torti e ragioni, nessuno è perfetto. E soprattutto non esiste una realtà persecutoria di cui noi siamo le vittime, a meno che la alimentiamo prima di tutto dentro noi stessi, perché incapaci di conoscere ed elaborare le esperienze sfavorevoli della primissima infanzia. La strada del benessere, della salute mentale e di una migliore esperienza degli altri e del mondo è dunque tracciata. Solo conquistando una visione unitaria e inclusiva possiamo risolvere la maggior parte dei nostri conflitti e delle nostre sofferenze, soprattutto quelle legate al non sentirci amati, riconosciuti, rassicurati. E qui Klein ci offre la più poetica e commovente delle soluzioni, chiedendoci di sostituire quella modalità divisa, che lei chiama posizione schizoparanoide, con la posizione riparativa, che riunifica quella realtà che abbiamo arbitrariamente diviso e ci salva da una visione dualistica, dalla paranoia e da un'esperienza persecutoria del mondo. La posizione riparativa comporta naturalmente anche il riconoscimento e l'accettazione dell'altro nella sua interezza, con le qualità che viviamo come positive, perché ci piacciono, ci rassicurano e sono in sintonia con noi, e quelle che definiamo negative perché somigliano a ciò che non accettiamo di noi stessi. Riconoscendo anche in noi l'esistenza di emozioni e pulsioni distruttive, ma anche la possibilità di una loro riparazione e trasformazione a contatto con la parte sana di noi stessi, possiamo operare un cambiamento profondo che avrà un riflesso importante anche nelle nostre relazioni e nel nostro modo di percepire il mondo. Sia che tu sia stato amato e accudito, sia che tu abbia sperimentato una minore accoglienza dei tuoi bisogni nelle prime fasi dell'esistenza, quello che conta e che ti serve sapere è che ora sei perfettamente in grado di essere, prima di chiunque altro, la tua figura di accudimento per te stesso. Puoi dunque decidere autonomamente di deporre le armi e smetterla di combattere un'estenuante guerra immaginaria con un nemico inesistente che individui di volta in volta in qualcosa o in qualcuno, di sciogliere la tua rabbia e il tuo risentimento nel perdono, di guardare al mondo con la potente risorsa della compassione e decidere di amarti, tu per primo, come mai è accaduto prima.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Quante volte si definisce la propria identità contro qualcuno o contro qualcosa? Va di moda aggettivare, purtroppo insultare. Possiamo dire che noi viviamo in una cultura dell'aggettivo che dimentica il sostantivo delle cose, anche in una cultura dell'insulto che è la prima risposta a un'opinione che io non condivido. Poi ci rendiamo conto che fa male a chi è insultato, ma anche a chi insulta, rendendo male per male, passando da vittime a carnefice. Non si vive bene. Chi vive secondo lo spirito invece porta pace dove c'è discordia, concordia dove è conflitto.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio». Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
2: Nulla è impossibile a Dio, solamente con l'infinita potenza dell'amore si può spiegare il fatto che Dio Verbo, Dio Figlio, si fa uomo. Solo con ogni potenza che ama, solo con l'inscrutabile potenza dell'amore di Dio, si può spiegare il fatto che la Vergine, figlia di genitori umani e di generazioni umane, diventa la madre di Dio. Eppure questo fatto per lei stessa era incomprensibile. Nulla è impossibile a Dio, dato che l'onnipotenza dell'Eterno Padre e l'infinita potenza di amore operante con la forza dello Spirito Santo fanno sì che il Figlio di Dio diventi uomo nel seno della Vergine di Nazaret. Nulla è impossibile a Dio.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. a cura di Paolo Ondarza.

saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, il tema della santità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: E come anticipato, oggi parleremo di santità. E lo faremo in compagnia di un grande amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Iniziamo la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: I santi non invecchiano mai, praticamente mai, non cadono mai in prescrizione. Essi restano continuamente i testimoni della giovinezza della Chiesa. Essi non diventano mai personaggi del passato, uomini e donne di ieri. Al contrario, essi sono sempre gli uomini dell'avvenire evangelico dell'uomo e della Chiesa, i testimoni del mondo futuro. Don Tullio, possiamo affermare che i santi sono dei cristiani nel senso più pieno della parola?
1: Sì, sicuramente sì. Siamo tutti chiamati appunto a vivere la santità, quindi a testimoniare come siamo capaci, come riusciamo questa unione particolare con Dio, quale risposta alla chiamata profondamente evangelica. Insomma, non sono i santi figure distanti da noi. Beh, di per sé siamo chiamati tutti alla santità, evidentemente, e proprio nel momento in cui siamo capaci di creare questa relazione particolare con Dio attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con i fratelli, noi auspichiamo, lo chiediamo, che si possa rivelare qualche cosa rispetto al messaggio buono, appunto, del Vangelo.
0: Ecco, ma la Chiesa oggi è ancora capace di indicare la santità come una meta desiderabile, Don Tullio?
1: Ma la Chiesa ha il dovere, mi sento di dire, ed è quello che insomma fanno i papi continuamente, ha il dovere di ricordare che la meta grande, diciamo così, l'obiettivo grande del cristiano è di vivere con questa tensione. Non vuol dire che ci si riesce, però certamente con il desiderio grande di gustare la bellezza del messaggio evangelico, nel momento in cui diventa per me un'esperienza, una

Angelo dice sì, guarda che vale la pena, anche se sembra contraddire, certamente contraddice, quei modelli, quegli ideali che la società, in senso più ampio, insomma, ci propone, ci trasmette.

0: Con il suo documento Gaudete et Exultate, Papa Francesco rinnova la chiamata universale alla santità, un tema questo molto presente anche in San Giovanni Paolo II. Perché, secondo lei, questi due papi lo sottolineano così fortemente?
1: Ma io credo proprio per richiamare, sottolineare che la santità non è un'attenzione, una possibilità per pochi, ma è una chiamata per tutti, la chiamata universale alla santità. Universale vuol dire chiunque, tutte le persone che si riconoscono nella fede cristiana, tutti i battezzati siamo chiamati alla santità. E questo cioè non è un privilegio per pochi, mi sento di dire, ed è interessante nel documento di Papa Francesco, appunto, lui parla della santità della porta accanto, cioè non più quei santi per certi versi irraggiungibili, però mi piace appunto ricordare quanto sottolinea il Papa, le persone che vivono vicino a noi. Io credo tutti abbiamo questa devozione nei confronti dei nostri genitori, innanzitutto, particolarmente la mamma e le mamme, però le molte persone con cui viviamo, posso raccontare la mia esperienza in ospedale ad esempio, però ciascuno può raccontare di sé e cogliere quei segni, appunto, in grado di rivelare un qualche messaggio rispetto al Vangelo. E la Chiesa è chiamata, io credo che sia anche un po' un dovere, di ricordare, guarda, che la meta e l'obiettivo grande è quello della santità, non pensare chissà quali grandi cose devi fare e dobbiamo fare, ma nel nostro vissuto ordinario quotidiano, ciascuno nel proprio ambito lavorativo o nel proprio ambito familiare.
0: Ecco, come diceva lei, la santità è certamente straordinaria, ma si costruisce nell'ordinario, nella vita quotidiana, e non si diventa mai santi da soli.
1: Credo che sarebbe un controsenso. Insomma, io sono santo e divento santo proprio nella relazione con l'altro, con gli altri. E questo è anche bello in una società fortemente ripiegata su se stessa, o comunque laddove l'idea

che viene proposto è quello della autoglorificazione, quindi l'ideale narcisistico, no? Si dice siamo una società profondamente narcisistica. No, il messaggio del Vangelo, quindi la santità, mi dice guarda che diventi santo nel momento in cui vivi profondamente la relazione con l'altro, che richiama la relazione profonda, personale, che sono chiamato a vivere con Dio stesso. E come dicevo, allora sono capace, riusciamo a cogliere nel vissuto ordinario, non so, posso raccontare la mia esperienza, nel modo con il quale l'infermiere si prende cura della persona ammalata, il modo con cui lo lava, è attento, il modo con cui il medico entra in dialogo con il paziente, il modo con il quale il familiare si prende cura del malato. Ecco, per me diventano richiami, segni che dicono la verità del Vangelo. Io la leggo così, l'altro la leggerà in altro modo, ciascuno la legge un po' come meglio crede. Per me è rasserenante ed è anche confortante cogliere questi molteplici segni. Allora diventa vera per me la parola del Vangelo quando Gesù dice guardate i campi che biondeggiano per la mietitura, e questo è vero. Cioè noi, la mia sensazione è che talvolta siamo troppo orientati a vedere le cose negative che non funzionano, che le vediamo tutte. Il cristiano non è uno stolto che non vede la realtà, la vede come la vede chiunque altro, ma nei frangenti, negli angoli anche oscuri particolari, però intuisce e coglie quel segno che richiama la parola del Vangelo. Mi piace anche ricordare il cardinal Martini, che è stato cardinale di Milano evidentemente, quando diceva che lo Spirito Santo, perché ovviamente la santità richiama inevitabilmente l'azione dello Spirito Santo, diceva che lo Spirito Santo è molto più preoccupato di noi, e lo Spirito Santo opera, agisce prima di noi e meglio di noi. Ed è vero, arriva prima di noi stessi, del nostro agire, del nostro operare, e questo diventa ulteriormente consolante, perché so che nel momento in cui sono chiamato a vivere il mio servizio in quanto cappellano eccetera eccetera, so che lo Spirito Santo sta già operando prima di me, come non lo so, però nei segni che colgo dico guarda, è vero che lo Spirito Santo sta operando e agendo in questa persona, in questa relazione, e a me è dato di cogliere questa verità.

0: la manifestazione della santità della vita quotidiana non va cercata nell'estasi o nei fenomeni straordinari che talvolta si associano ad essa, ma in coloro che fanno delle beatitudini la loro carta di identità.
1: Sì, credo che sia proprio vero, anche se quando parliamo di beatitudini, un po' il manifesto della vita stessa di Gesù, diciamo che arriva a un livello profondamente umano e quindi profondamente, se vogliamo, elevato. Nel momento in cui intuisco e riconosco un aspetto particolare della beatitudine testimoniata da Gesù, ancora una volta arrivo a intuire e riconoscere che si sta rivelando la parola buona del Vangelo. E per noi, credo per tutti, insomma, diventa consolante quando sappiamo cogliere anche nei santi che abbiamo conosciuto, nei santi recenti, insomma, le persone che abbiamo incontrato e quant'altro, sappiamo intuire e riconoscere la parola buona in quella particolare beatitudine. Allora diventa bello gustare la parola buona del Vangelo.
0: Don Tullio, finisce qui la nostra chiacchierata, è sempre una gioia ascoltarlo.

che termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi, amici in ascolto, per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

Celebramus missam de memoria Beate Maria Virginis Regine, cum prefazione secunda de Beata Maria Virgine et precio charistica secunda.

0: Oremos. Deus, qui filii tui genitricem, nostram contulisti matrem atque reginam, concede propitius, ut ipsius intercessiones offulti, tuorum in regno celesti consequamul gloriam filiorum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian, perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasta al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
0: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 22 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Al via la visita pastorale di Papa Leone a San Marino e Rimini. Nel pomeriggio l'incontro con i partecipanti al meeting dell'amicizia tra popoli, poi la messa al porto della città romagnola. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu per l'abbordaggio alla Global Seamount flottiglia. Entrano nel vivo i 20esimi giochi del Mediterraneo a Taranto. Il Papa esorta gli atleti a promuovere solidarietà, fraternità e pace. Bentrovati da Marco Guerra. Papa Leone è atteso per le ore 9 a San Marino. È il terzo Papa a visitare la piccola Repubblica incastonata tra Marche e Romagna, dove inizierà la visita pastorale, che nel pomeriggio proseguirà al meeting e alla città di Rimini. Alla kermesse organizzata da Comunione e Liberazione, il Papa terrà un incontro con i partecipanti alle ore 16, poi alle 18.30 la celebrazione eucaristica al porto di Rimini. Ma come abbiamo detto in apertura, il Papa fra circa un'ora arriverà a San Marino. Qui Leone si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la benedizione ai fedeli in piazza. Al microfono di Luca Collodi sentiamo Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro.
2: Dal balcone del Palazzo Pubblico c'è questo affaccio sul mondo con gli occhi di uno Stato, con gli occhi di una comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà sono i valori fondanti ispirati a San Marino, e vogliamo con questi occhi guardare a tutto quello che succede nel mondo. Quindi aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità.
3: La visita di Papa Leone coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino.
2: La visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali.
1: E ieri il Papa ha ricevuto in Vaticano i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislator Network, in programma a Roma fino a domenica. Attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico e economico, una forma sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche, ha detto loro Leone. Il Papa ha rilanciato poi la famiglia come scuola di umanità e invita a promuovere politiche per rafforzarla. Sentiamo Benedetta Capelli.
4: La tentazione di costruire una nuova torre di Babele dove il potere, l'efficienza e il controllo oscurano il volto della persona umana. È uno dei rischi che Papa Leone evidenzia, sottolineando che l'innovazione tecnologica apre orizzonti nuovi, ma che deve essere a servizio dello sviluppo integrale della persona. Leone mette in luce la necessità di una legislazione che salvaguardi i diritti e le libertà dell'uomo, vigilando sul rischio di un dominio sottile delle nazioni più ricche, e ripropone come strada da percorrere la dottrina sociale della Chiesa.
5: The world does not need...
4: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, piuttosto ha bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla saggezza, di autorità politica guidata dalla coscienza e di innovazione tecnologica guidata dalla carità. Solo allora l'intelligenza artificiale diventerà non un rivale dell'umanità, ma un servitore del bene comune.
5: Of the common good.
4: Centrale il ruolo della famiglia, la prima scuola di umanità. Vi incoraggio, dice il Papa, a promuovere politiche che rafforzino il matrimonio e le famiglie, sostengano i genitori nella loro missione educativa e consentano ai giovani di guardare al futuro con fiducia.
1: E il Papa è decollato alle ore 8 alla volta di San Marino, Montefeltro, arrivata da poco la notizia. Intanto passiamo alla cronaca internazionale. In Ucraina un nuovo attacco russo condotto nella notte sulla capitale Kiev ha causato almeno un morto. In giorni in cui la capitale è presa di mira dai raid russi, l'ex ministro ucraino della difesa Fedorov ha chiesto tramite un videomessaggio che siano indette nuove elezioni presidenziali. presidenziali e anche il paese è in guerra, sfidando il presidente Zelensky, che aveva licenziato Fedorov circa un mese fa, provocando manifestazioni in molte città del paese. Ascoltiamo l'analisi di Marco Di Liddo, direttore del CESI, ai nostri microfoni.
6: In Ucraina non possono essere tenute elezioni sulla base legittima della legge nazionale, dell'imposizione della legge marziale, che sostanzialmente rappresenta una sospensione delle norme.

0: totale, un rinnovamento totale della società e della politica ucraina.
1: La Turchia ha emesso un mandato di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il ministro della giustizia di Ankara, Anik Gurlek, ha annunciato la richiesta da parte del suo governo all'Interpol di inserire il premier israeliano, un altro cittadino israeliano coinvolto nell'inchiesta sull'abbordaggio della Global Sumund flottiglia. Intanto, secondo quanto riportato dalla TV israeliana Channel 12, i vertici delle forze di difesa israeliane stanno avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una violenta escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Hanno preso il via ufficialmente i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri sera lo spettacolo e la storia nell'inaugurazione che si è tenuta nello stadio Iacovone alla presenza di 20.000 spettatori tra capi di Stato e di Governo. Agli atleti partecipanti il Papa ha assegnato il compito di promuovere solidarietà, fraternità e pace. Il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
2: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
3: Dunque l'inizio dei giochi del Mediterraneo, come ha detto il presidente Mattarella, è cosa fatta tra storia, cultura, tradizioni e archeologia di una città antica come Taranto, ma che guarda avanti, abbracciando il futuro, secondo il motto della manifestazione. La cerimonia di inaugurazione è stata un fantasmagorico racconto tra musica e danza della storia di questa città, dalla Magna Grecia sino ai giorni nostri. Accanto alla spettacolarità dei colpi di scena, nel rinnovato stadio Iacovone non sono mancati i momenti più tradizionali, l'inno di Mameli e la sfilata degli atleti dei 26 paesi partecipanti ai giochi, ai quali prende parte anche Atletica Vaticana. È il momento di issare il vessillo della pace e della fraternità. Gli auspici di Papa Leone XIV possono diventare realtà anche attraverso lo sport.
1: Chiudiamo con la cultura, la semplicità delle cose quotidiane e la quieta essenza del vivere. Questa la persuasione che ispirò tutta la narrativa dello scrittore e saggista Carlo Cassola. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
4: Io volevo configurarmi una vita a priori, dichiarava lo scrittore, una vita nuda, statica, che mai smarrisse la coscienza della sola cosa per me valevole, ovvero il fatto di esistere. L'impegno di Cassola, sempre percorso da una spiccata vena intimista, è volto a recuperare la sommessa e suadente voce delle cose e a far brillare la realtà umana più dimessa e scontata. La sua è una narrazione che, comunque, non scade mai nel piatto descrittivismo, innervandosi invece di una sofferta partecipazione alle vicende dei personaggi. Nel dipanare delle diverse trame delle sue opere, il tempo storico è sostituito dal tempo poetico, in virtù del quale il costante lavorio della coscienza è l'unica misura a se stesso.
1: Per questa edizione è tutto, da Alberto Giovannetti in regia e Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.

0: Laudetur Jesus Christus, un buongiorno vi giunga da Francesco De Remigis in diretta da Palazzo Pio, Radio Vaticana. Questa lunga giornata sarà caratterizzata da dirette a più voci che racconteranno la lunga giornata di Papa Leone a San Marino e a Rimini. Papa Leone è atterrato alle 8:45 all'aviosuperficie di Torraccia. Siamo nella Repubblica di San Marino, dopo essere decollato in elicottero alle 8 dall'eliporto del Vaticano. Una visita pastorale che accompagnerà la cittadinanza per l'intera giornata, prima a San Marino, dove tra poco ci collegheremo con uno dei nostri inviati, Luca Collodi, già pronto per entrare in diretta sulla Radio Vaticana dalla Basilica di San Marino, seconda tappa di Papa Leone dopo il Palazzo Pubblico, e poi naturalmente andremo anche a Rimini, o meglio alla Fiera di Rimini per essere più precisi, una Fiera di Rimini dove il meeting dell'amicizia fra i popoli avrà inizio con una giornata davvero particolare. Saremo pronti per raccontarvela con i primi dettagli. L'atterraggio del Papa è stato caratterizzato da un'accoglienza calorosa, strette di mano e anche diverse persone ad attendere il Pontefice. Ci sono naturalmente anche le autorità che sono pronte a dare il saluto a Papa Leone per questa lunga mattinata. Se siamo pronti, tra poco entreremo in diretta qui alla Radio Vaticana con Luca Collodi. Intanto ringrazio dall'altra parte del vetro Bruno Orti alla parte tecnica e Patrizio Ciprari per il coordinamento tecnico. Diamo allora subito la linea e il benvenuto a Luca Collodi in diretta dalla Basilica di San Marino. Luca, a te la linea.
1: Grazie Francesco, buongiorno. Tutti siete collegati con la piazza antistante la Basilica di San Marino, seconda tappa del Papa di oggi, a poche centinaia di metri il Palazzo Pubblico dove il Papa farà la prima tappa e vi trasmetteremo in diretta su Radio Vaticana. Gli ospiti sono tanti, il Papa è atterrato intorno alle 8:45, è stato accolto dal suono delle campane e dall'applauso delle tante persone che sono assiepate proprio sul percorso del Papa. Con me Nicola Barone, ambasciatore e inviato speciale della Repubblica di San Marino per gli affari interreligiosi. Ambasciatore, buongiorno e grazie per essere sulla Radio Vaticana.
2: Buongiorno, grazie a te per questa intervista. Dico che questa giornata per me è una giornata speciale, è veramente storica. Ricevere qui il Papa Leone XIV è un momento importante e arricchente per tutta la popolazione di San Marino. Come sapete, la Repubblica di San Marino è la Repubblica più antica del mondo, è tra i principi generali, è proprio la terra della libertà. Ecco, questo Papa che dà un messaggio di pace e di speranza tutti i giorni in questo momento in cui il mondo è caratterizzato da tante tante guerre. Mi auguro che il messaggio di oggi da parte di Papa Leone XIV possa essere un messaggio recepito da tutte le popolazioni positive e costruttive di tutto il mondo. Mi lega a questo grande Papa, perché è un Papa che ascolta, è un Papa che si rivolge anche alle nuove generazioni. Come sapete, oggi si parla tanto di intelligenza artificiale. Io ho avuto modo anche di incontrarlo e omaggiare il mio libro, e nell'ultimo mio libro parlo proprio di intelligenza artificiale.
1: Grazie ambasciatore, buon lavoro, la lasciamo rientrare in chiesa perché so che lei poi parteciperà a questo momento di preghiera del Papa. Grazie ambasciatore. E allora andiamo tra la gente in questi minuti che ci separano poi al notiziario flash, e dovremmo avere un monaco qui ai microfoni di Radio Vaticana, Frangelo, se non vado.
3: Migliozzi, sì, oblato dell'adorazione eucaristica.
1: Da questa mattina l'abbiamo visto presto, nelle prime ore del mattino, già qui in attesa del Papa. Tra l'altro, grande applauso dei fedeli che sono qui presenti al momento dell'atterraggio del Papa all'eliporto di San Marino.
3: Sì, beh, una bella cosa, straordinario anche questo monitor che ci ha fatto gustare tutta quella ripresa dell'arrivo del Papa. Quindi sì, io sono qua da stamattina alle 7 e insomma, in trepidazione.
1: Lei è un monaco, sì. Come si svolge la vostra vita
3: Beh, la nostra vita principalmente è la preghiera, preghiamo 7 volte al giorno e in più c'è ovviamente la Santa Messa e l'adorazione eucaristica personale.
1: Il vostro monastero nelle Marche, se non vado errato?
3: Nelle Marche, sì, a Pietrarubbia. In realtà siamo, come monaci oblati, siamo in due, quindi abbiamo una casa, però ci appoggiamo al monastero delle monache dell'adorazione eucaristica di Pietrarubbia, che dove la Madre Superiore Suor Maria Gloria Riva, e quindi tutti i momenti di preghiera li facciamo lì e anche un po' di lavoro, se no il resto svolgiamo tutto a casa da noi, via.
1: Frangelo, con lei vedo che ci sono diverse persone con le quali lei stava parlando dei momenti di attesa del Papa, ci avviciniamo magari con lei così ce le presenta. E allora, tra l'altro mi sembra di capire che lei ha una parlata molto romana, quindi immagino che siate di Roma.
4: Io sono di Roma e sono turista qui a Carpegna.
1: E quindi ha pensato di venire a San Marino per il Papa?
4: Ad ascoltare l'unica voce autorevole in questo momento.
1: Grazie, questa è sua moglie, immagino.
5: Sì, sono carpegnola e siamo, per lo stesso motivo siamo venuti qui, poi siamo molto amici di Padre Angelo, del convento dei Cappuccini, delle suore. Siamo contenti di stare.
1: Padre Angelo, essere presenti per accogliere il Papa è un gesto, diciamo, che molti fanno in tante città. Qual è il significato più profondo?
3: Beh, per noi il Santo Padre è il Santo Padre, quindi è la nostra guida. E io in realtà non so descrivere veramente l'emozione che ogni religioso, io spero anche tutte queste persone che sono qua, provino in questo momento. È straordinario, ecco.
1: Bene, facciamo un giro, amici ascoltatori, per cercare di capire la provenienza nella Repubblica di San Marino. Ecco, siamo in diretta sulla Radio Vaticana, buongiorno. Voi da dove arrivate?
6: Da Sant'Agata Feltra, la diocesi di San Marino Montefeltro.
1: Quindi siete a casa praticamente?
6: A casa, sì, esatto.
1: Anche voi siete tutti della stessa zona?
7: Sì, tutti della stessa parrocchia.
1: Ecco, una domanda che può sembrare banale, perché siete qua?
6: Ma perché aspettavamo con entusiasmo l'arrivo di Papa Leone e quindi siamo qua da questa mattina presto, insomma, e sarà bellissimo, non vediamo l'ora.
7: Sì, bellissimo sarà, di sicuro, una cosa bella.
1: Bene, quindi abbiamo una testimonianza di tante persone, anche quindi della diocesi di San Marino Montefeltre. Francesco, questo è un primo momento di collegamento con San Marino, c'è attesa, quindi abbiamo capito anche la gioia delle persone, ci sono anche momenti di attesa per la preghiera che il Papa farà nella Basilica e andrà a visitare anche le reliquie del Santo che sono esposte in questo momento all'interno della Basilica sull'altare. Nei giorni scorsi, ieri in particolare, abbiamo anche parlato con il Rettore. Insomma, c'è grande attesa, abbiamo sentito anche un grande scampanio all'arrivo del Papa, c'è un'area di festa ma anche un'area di raccoglimento e di attesa per quello che potrà dire il Papa. A te la linea da San Marino.
0: Grazie davvero Luca, a risentirci tra pochissimo, 8:58, tra meno di un minuto e mezzo il radiogiornale Flash. Nel frattempo vi diamo conto di quelli che sono gli spostamenti di Papa Leone in quel di San Marino per questa lunga giornata caratterizzata da oltre 11 ore della presenza di Papa Leone a San Marino e poi anche a Rimini. Sentite anche in sottofondo l'applauso. Eccolo, lo sentiamo, l'applauso delle tante persone che hanno salutato il Papa rimontato sull'auto in questo momento. Per spostarsi, ecco, tra poco anche l'attesa per il discorso degli eccellentissimi capitani regenti e poi, come ci anticipava uno dei nostri inviati, Luca Collo di La Tappa, che racconterà il nostro Luca in diretta, una tappa che proseguirà questa mattina a San Marino per Papa Leone. 8:59:55, ascoltiamo ancora gli applausi per il passaggio di Papa Leone, grazie ancora a Bruno Orti dall'altra parte del vetro in regia. San Marino accoglie Papa Leone, adesso è Radio Giornale Flash.
8: Le 9 l'informazione, il Papa è atterrato alle 8.45 nella Repubblica di San Marino, dando il via alla visita pastorale che lo porterà anche a Rimini nel pomeriggio. Alle 10 l'incontro con le autorità della piccola Repubblica incastonata tra Marche e Romagna. Poi alle 11.15 il Santo Padre si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la benedizione ai fedeli in piazza. La visita pastorale nel pomeriggio proseguirà al meeting alla città di Rimini, alla kermesse organizzata da Comunione e Liberazione. Il Papa terrà un incontro con i partecipanti alle ore 16, poi alle 18.30 la messa al porto della città romagnola. La Turchia ha emesso un mandato di arresto per il premier Netanyahu. Il ministro della giustizia di Ankara ha annunciato che la richiesta è stata avanzata all'Interpol nell'ambito dell'inchiesta della magistratura turca sull'abbordaggio alla Global Sumund flottiglia. In Sudan si moltiplicano i segnali di una possibile riapertura del confronto politico per mettere fine alla guerra civile. Il generale al-Burhan ha dichiarato di essere favorevole a un dialogo nazionale. L'informazione torna più tardi.

9.05 in diretta alla Radio Vaticana per raccontare questo lungo viaggio di Papa Leone in quel di San Marino, che proseguirà poi nella giornata odierna anche a Rimini. Ad accogliere Papa Leone questa mattina diverse persone festanti, e in questo momento il Papa è in tragitto, sta attraversando le strade di San Marino.

0: Lo stesso vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Beneventi, ha definito come la carezza di un pastore che rivolge il suo sguardo a una realtà singolare dove il cammino della fede si intreccia con un forte senso di responsabilità verso la storia. È una visita che ci ricorda come nessuna periferia geografica o interiore sia dimenticata da Dio e ci fa sentire parte di una famiglia più grande. Così il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, ha letto la visita pastorale di Papa Leone nella Repubblica di San Marino. Le immagini ci restituiscono ancora il tragitto di Papa Leone e allora noi proviamo a collegarci nuovamente con Luca Collodi per respirare davvero un'attesa che è crescente, come pure l'entusiasmo e la commozione che sentivamo già qualche minuto fa. Luca, a te la linea.
1: Sì, Francesco, guarda, noi siamo praticamente a Palazzo di Governo, è arrivato in questo momento il vescovo della diocesi di San Marino e di Montefeltro, Monsignor Beneventi, che sta entrando all'interno del palazzo. Siamo in attesa dell'arrivo del Papa, siamo francamente proprio a pochissime decine di metri dal luogo dove il Papa lascerà la macchina e poi a piedi entrerà. C'è un picchetto d'onore della Gendarmeria della Repubblica di San Marino. Il Papa sarà accolto da 21 salve di cannone che verranno sparate in onore dell'arrivo del Papa. Ricordiamo, è il terzo pontefice che visita la Repubblica. Sentite anche un certo vento che sta aspirando e quindi sentirete anche dal microfono una giornata comunque molto bella che accoglie il Papa. Il Papa è atterrato intorno alle 8.45 nell'avio superficie di Torraccia, dove chiaramente ad attenderlo erano le autorità della Repubblica di San Marino, i capitani reggenti, il dottor Mina e il dottor Selva, con una folta delegazione. E attraverso alcune strade il Papa ha attraversato il castello di Domagnano e di Borgomaggiore e poi sta per arrivare qui in piazza Garibaldi davanti al Palazzo di Governo, dove completerà a piedi diciamo l'ultimo tratto per entrare poi nel palazzo pubblico. Come detto, il Papa riceverà gli onori militari con l'esecuzione degli inni. Con il Santo Padre saranno i capitani reggenti. Dopo una breve presentazione dei segretari di Stato si entrerà nel palazzo pubblico, dove intorno alle 10 ci sarà il momento ufficiale. Il Papa avrà un colloquio privato con i capitani reggenti, firmerà il libro degli ospiti illustri e poi l'incontro proseguirà nella sala del Consiglio Grande Generale subito dopo. Un incontro che, secondo le informazioni che abbiamo preso, dovrebbe durare non più di mezz'ora e poi il momento di preghiera nella Basilica di San Marino.
0: Luca, prego. Continua, prego. Ci sono altri aggiornamenti.
1: No, assolutamente, perché abbiamo un ospite che ci ha raggiunto, ma vai pure da studio da Roma.
0: No, ecco, se hai un ospite va benissimo, ma volevo poi anche portarti su un altro passaggio di Papa Leone, una visita alle suore del convento agostiniano a Pennabili, che so che tu le hai incontrate, ma ci andiamo subito dopo, diamo precedenza al tuo ospite.
1: Sì, le monache agostiniane di Pennabili, dove tra l'altro è anche situata la curia vescovile della diocesi di San Marino e di Montefeltro, ed è una diocesi particolare, forse credo l'unica in Italia, perché parte è all'estero, nella Repubblica di San Marino, e parte è in Italia, la sede vescovile è in Italia, a Pennabili. Ci ha raggiunto qua in postazione in Repubblica di San Marino Paolo Viana, che è il collega inviato di Avvenire, che sta seguendo anche lui la visita del Papa. E allora, due riflessioni, Paolo, innanzitutto buongiorno.
2: Buongiorno, due riflessioni, sono molto, molto...
1: Ti volevo fare la domanda, avevo annunciato due riflessioni. La prima è questa: San Marino e la Santa Sede, questa visita segna i 100 anni di rapporti diplomatici, e quindi anche qui una riflessione va fatta, anche perché sono due piccoli stati che entrambi lavorano incessantemente per la pace. San Marino è la terra della pace.
2: È la terra della pace e della libertà, come dice una scritta che ci accoglie al mattino quando entriamo nella Repubblica. E sicuramente due stati che hanno questo minimo comune denominatore, questa missione, questa volontà ferrea in un mondo che è di tutt'altro segno in questo momento, come

0: Sappiamo benissimo. È un momento storico, quindi anche per questo il Vescovo mi pare che abbia detto questa è la terrazza della pace sul mondo, è un grande auspicio. Stamattina incontrativo il pubblico, cioè coloro che attendono il Papa, la gente, la sua gente, molti ragazzi molto giovani, ecco, la storia la scriveranno loro.
1: Abbiamo visto molti giovani, fai bene a sottolineare, anche qui davanti a noi, vediamo in attesa che arrivi la macchina del Papa, vediamo molti giovani, tra l'altro anche giovani nel senso di età intorno ai 6, 7, 8 anni, e questo è importante. Tu hai citato il vescovo Beneventi che ha detto San Marino è la terrazza sul mondo, il vescovo si riferiva alla pace in questa visita del Papa, e è una frase che sicuramente merita di essere sottolineata ed è effettivamente così, noi vediamo sulla rocca del Titano un paesaggio e vediamo tanta gente, prima eravamo anche su davanti alla Basilica di San Marino, che dà molta importanza a questa frase, un terrazzo, una terrazza sul mondo e quindi una terrazza sulla pace.
0: Beh, c'è un dato geografico e ambientale, oggi è una giornata splendida con un vento che ci fa far pace con la calura di quest'estate e quindi siamo tutti anche molto più allegri se vogliamo. Resta una situazione mondiale molto diversa, resta una grande volontà diffusa tra la gente, lo ripeto, e soprattutto tra i ragazzi e i ragazzini di scrivere qualche pagina diversa. Un giovane raccontava, un giovane liceale, molto giovane, dell'Azione Cattolica di Montefeltro, raccontava stamattina che la sua missione, il suo desiderio è poi portare a scuola quello che ha provato in questa piazza, su questa terrazza.
1: Un'altra cosa che almeno personalmente mi colpisce, ho avuto modo anche di parlarne con alcuni esponenti qui del governo di San Marino, è che due piccoli stati, la Repubblica di San Marino e la Santa Sede, si espongono sul fronte della pace. Naturalmente il Papa, il Vescovo per quanto riguarda San Marino, ma anche i capitani di giustizia, danno per la pace un ruolo molto importante alla Repubblica di San Marino.
0: Beh, due piccoli stati che hanno in modo diverso dei ruoli diplomatici, dei ruoli economici nel caso di San Marino, due stati, con lo stato della città del Vaticano ovviamente al di là del suo essere stato è una grande autorità mondiale dal punto di vista morale oltre che religioso, quindi l'efficacia del loro messaggio è profondamente morale, più ancora che legata al potere, alla logica delle armi, che in questo momento va per la maggiore.
1: Grazie a Paolo Viana, buon lavoro per il quotidiano Avvenire. Francesco, se hai da studio da Roma qualche domanda, puoi entrare.
2: Luca, io vorrei condividere con te le impressioni di questa tua visita, di questo incontro con le monache di cui ci parlavi poco fa, anche per entrare un po' in quello che è un aspetto particolare di questa visita pastorale, segnata dall'attesa, dall'entusiasmo, come abbiamo percepito anche dalle testimonianze che ci hai fatto ascoltare nella prima parte, ma anche da tanta preghiera. San Marino è un'area particolarmente densa di elementi legati alla preghiera, oltre che alla presenza di chiese, ci sono anche delle monache che sono quelle che tu hai incontrato, ne hai incontrata una in particolare, e così ce la vuoi presentare?
1: Sì, è una suorana che ha parlato a nome delle sorelle della comunità religiosa agostiniana. Tra l'altro il Papa conosce bene questo monastero a Pennabilli perché quando era il generale degli agostiniani è andato diverse volte a salutare e a vivere anche questa spiritualità del monastero. Oggi all'interno del convento vivono circa 15 suore. Il monastero di Sant'Antonio a Pennabilli, quindi siamo in Italia, è Pennabilli la sede, anche come ho ricordato, della sede vescovile, e praticamente il primo insediamento delle monache in queste zone, pensa, risale intorno al 1500. Naturalmente la comunità delle agostiniane è nata molto tempo dopo, ma dobbiamo dire, Francesco, che non ha mai lasciato questa zona. Ci sono state diverse tappe, non ultima la Seconda Guerra Mondiale, che certamente ha rafforzato anche il tema della pace e della preghiera in quel periodo da parte delle monache. E dobbiamo ricordare che il Papa pranzerà all'interno del convento, del monastero, sarà un momento assolutamente privato. Noi abbiamo visitato il monastero e tra l'altro abbiamo scoperto che all'interno dello stesso ci sono delle cuoche molto brave e ci sono anche delle sorelle che sono delle artiste. C'è anche una sorella che è una fotografa professionista, c'è chi lavora il legno, insomma una realtà che in questo modo si è inserita moltissimo anche nel tessuto diocesano e che dialoga molto anche con i giovani e soprattutto con le scuole del territorio. Questo è un po' in sintesi estrema la vita di queste monache del monastero di Pennabilli, una vita molto intensa soprattutto nella seconda guerra mondiale. Pensa che all'interno c'è una sorella che ha superato gli 90 anni e che è una delle ultime testimoni della seconda guerra mondiale.
2: Ecco Luca, ricordiamo che terminata la visita pastorale nella Repubblica di San Marino e prima di recarsi a Rimini nella giornata di oggi in forma strettamente privata, Leone XIV farà proprio tappa nel paesino della Valmarecchia dove è presente questa comunità monastica che segue la regola di Sant'Agostino. Nel frattempo prosegue il lungo passaggio di Papa Leone accompagnato da altre auto, compresa la gendarmeria di San Marino che sta aprendo questo corteo di auto che accompagnerà Papa Leone nel suo primo reale appuntamento nella Repubblica di San Marino. Ma allora, se sei d'accordo Luca, visto che il tragitto non è così breve, ricordando che negli anni in cui era priore generale dell'ordine agostiniano Papa Leone è stato due volte nel luogo che ci hai appena raccontato, nel 2005 e nel 2009, ascoltiamo l'intervista, cari amici, che Luca Collodi ha realizzato con Suor Anna proprio nella comunità agostiniana di Pennabilli.
3: Siamo una comunità di monache agostiniane che è presente qui dal 1816 come comunità agostiniana, preceduta da altri due ordini sempre femminili che si sono susseguiti, ma come presenza agostiniana dal 1816. E la nostra comunità attualmente conta 15 sorelle, di cui due sorelle sono qui dal 1947. Una in particolare era stata accolta da bambina durante la Seconda Guerra Mondiale, che le monache avevano aperto le loro porte per accogliere i bambini degli sfollati e lei venne qua da bambina e certamente ritornò a casa, ma appena grande le era rimasto il desiderio di vivere questa vita monastica agostiniana ed è ritornata qua. Il suo, diciamo così, la sua vicenda ci è rimasta nel cuore come un segno di speranza, di come la vita monastica può essere anche in tempi molto ostili, come poteva essere stata la Seconda Guerra Mondiale e come i tempi che stiamo vivendo adesso, un luogo di speranza e di accoglienza, ma anche di scoperta di una possibilità di vita, come era stato per Madre Veronica. Le altre siamo sorelle che di età media e di giovanissime. La comunità è cresciuta a partire dal 2012 in modo particolare grazie anche all'intervento dell'allora padre generale Prevost che aveva conosciuto questa comunità in occasione della professione temporanea solenne di una delle sorelle in dialogo con altre sorelle della comunità di Leceto avevamo maturato il desiderio di dare a fondo ad alcuni punti del carisma nostro. Stiamo parlando dell'aspetto dello studio, del lavoro e dell'ospitalità, insieme alla preghiera naturalmente. Quindi la nostra comunità, che è di 15 persone oggi, dove c'è una postulante, una novizia, due professe e le altre sono monache solenni, ci impegniamo soprattutto nella custodia dei legami della vita fraterna, dove la vita fraterna è proprio il terreno dove è possibile vivere una vita evangelica. Scommettiamo tutto sui legami e anche i legami con l'esterno attraverso l'ospitalità. La nostra casa si apre per tutti e per tutte le persone che sono in cerca di Dio. E gli altri ambiti sono appunto lo studio, dove anche per qualcuna c'è stata la possibilità di un perfezionamento anche dello studio teologico, oltre al fatto che insieme abbiamo potuto fare scuola di teologia, cioè tutte insieme abbiamo fatto il baccalaureato in teologia, che è una cosa anche abbastanza unica, però era dentro a quel desiderio, accordo e dialogo con l'allora padre Prevost, che aveva ascoltato e accolto questo desiderio. Lo stesso anche per il lavoro, volendo stare proprio in dialogo con la contemporaneità, con la persona umana di oggi, che fatica anche per lavorare e vivere del proprio lavoro, cercando anche di vivere nella dignità, abbiamo desiderato di allargare lo spazio del lavoro, nel senso di abbiamo deciso di vivere del lavoro delle nostre mani nella misura del possibile, mettendo a frutto il dono di ciascuna. Fra noi c'è un'ascoltrice, una falegnama, una fotografa professionale e altri. Quindi abbiamo istituito laboratori come il laboratorio delle vetrate artistiche, delle sculture, della falegnameria, e quindi cerchiamo di vivere proprio il lavoro come l'ha intuita Dio nella vocazione umana, come una partecipazione alla creazione e nella dignità, non sentendo la fatica ma amando sentirla, come dice Sant'Agostino. L'aspetto dell'ospitalità è uno degli aspetti fondamentali di questa comunità. La nostra casa è aperta a tutti, credenti e non credenti, anche di altre religioni, nel senso che nel confronto insieme, e soprattutto desideriamo che la nostra casa, il nostro modo di pregare e di vivere la fede sia anche terreno comune, diciamo, sia offerto per tutte le persone che ci frequentano. Questo ci viene anche rimandato. Ripeto, il terreno proprio, diciamo così, in cui tutto prende vita è la vita la vita sororale, la vita fraterna che ci lega. Questo.
1: Sorella, un'ultima cosa, l'importanza della preghiera, come vivete la preghiera?
3: La preghiera è, oltre al fatto che nella vita monastica è quello che ritma la giornata, cioè che dà proprio il ritmo, non c'è nessuna musica bella che non abbia un ritmo che la regge. Ecco, se la prima cosa che direi è proprio il ritmo della nostra vita è data dalla preghiera. Allo stesso tempo la preghiera dice il legame. A chi ti vuoi legare in ogni istante della tua vita, in quello che fai e come lo fai, quando dormi, quando ti alzi, no? E come vivi la tua vita, cioè diciamo in legame anche in relazione al mondo. In modo particolare la nostra preghiera da 3 anni in qua è molto centrata sulla pace. Noi viviamo anche dei laboratori che le abbiamo anche dato un nome, Lab Ora, per il disarmo, cioè noi ci siamo impegnate comunitariamente e anche con le persone, sia non solo nella preghiera ma anche nella formazione delle coscienze, nel parlare di certi argomenti, per la pace in modo particolare. E questo a partire dalle relazioni che viviamo fra noi prima di tutto, perché se qui ce la facciamo, allora possiamo dire una parola diversa al mondo riguardo alla pace, altrimenti non funziona, non è reale. E quindi La preghiera prima di tutto è ciò che ti lega a Dio, al fratello, alla sorella e alla vita del mondo, che è bella e che richiede di essere guardata con uno sguardo bello.
2: Le chiamano le sorelle della Rupe perché il loro monastero, cari amici ascoltatori, siamo rientrati in diretta qui a Palazzo Pio, dopo aver ascoltato la testimonianza di Suor Anna, dicevo le sorelle della Rupe perché il loro monastero, fondato nel 1517, intitolato a Sant'Antonio di Padova e nel corso dei secoli casa di diverse famiglie religiose, si trova proprio nella Rupe di Pennabilli, le monache agostiniane nel paesino della Valmarecchia sulle colline della provincia di Rimini. Sono arrivate nel XIX secolo, pensate. Nel frattempo Papa Leone sta proseguendo i suoi attraversamenti della Repubblica di San Marino. Per chi riuscisse a seguire anche le immagini, abbiamo visto anche dei boschi meravigliosi che caratterizzano questa terra. Oggi, terminata la visita pastorale nella Repubblica di San Marino e prima di recarsi a Rimini, in forma strettamente privata, Leone XIV farà tappa proprio nel paesino della Valmarecchia, dove è presente la comunità monastica che segue la regola di Sant'Agostino, di cui abbiamo ascoltato una testimonianza raccolta nell'intervista di Luca Collodi. Sentite, cari amici, l'entusiasmo di Papa Leone al suo arrivo nel cuore della Repubblica di San Marino. Ascoltiamo anche un po' le voci di questa attesa. Ecco, Papa Leone appena sceso dall'auto saluta i fedeli e poi naturalmente le prime strette di mano. Questo il programma della giornata. Alle 10 l'incontro con le autorità della piccola Repubblica incastonata tra Marche e Romagna, poi alle 11:15 il Santo Padre si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la benedizione ai fedeli in piazza. Ma ci colleghiamo subito di nuovo con Luca Collodi, che è proprio lì dove il Papa è appena arrivato.
1: Sì, Francesco, siamo in prossimità dell'arrivo del Papa, lo vediamo in lontananza che sta salutando le persone a piedi, ha lasciato, come tu hai giustamente detto, da Roma la macchina, accompagnato naturalmente da Padre Sapienza, e sentite le salve di cannone, 21 salve di cannone che stanno accogliendo qui in piazza del Palazzo di Governo il Papa. Vediamo che il Papa non dovrebbe salire a piedi, è una salita, eccolo, è una salita non...
2: Sì Luca, ti confermo che sta salendo a piedi Papa Leone.
1: Sì, vediamo che viene accompagnato dalla gendarmeria, dalla guardia svizzera, e quando parliamo di gendarmeria dobbiamo parlare sia della gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, ma anche della gendarmeria della Repubblica di San Marino. Sentite, non so se si sente da Roma, Francesco, le salve di cannone che si stanno sparando.
2: Sì, le stiamo trasmettendo in sottofondo, sono perfettamente udibili, anzi un ascoltatore ce lo scrive ed è entusiasta al 335-12-43-722, perché ricordiamolo, siamo in diretta come ogni mattina sulla Radio Vaticana e anche i messaggi sono sempre i benvenuti da parte dei nostri ascoltatori. A te Luca.
1: Ed ecco il corteo papale che sta per arrivare, il Papa sta salendo a piedi, è una salita che diciamo è abbastanza intensa come dislivello. Il Papa in questo momento si è fermato per alcune fotografie, come potete vedere anche in diretta sul Centro Televisivo Vaticano, Vatican Media. Vediamo che viene accompagnato dal Vescovo Beneventi, dal segretario, vi sono tutte le autorità e tra poco assisteremo anche alla cerimonia di benvenuto qui in Piazza della Libertà. Il vento sta, eccolo, sentite il saluto. Il vento sta impegnando il Papa, che passa proprio in questo momento sotto noi e riceve i saluti delle autorità della Repubblica di San Marino. E sentite gli inni nazionali, ti ricedo la linea per gli inni nazionali.
2: Li facciamo ascoltare in diretta qui da Palazzo Pio, ma naturalmente siamo in filo diretto con la Repubblica di San Marino. Allora ascoltiamo l'inni. Un breve accenno da parte della banda, poi colpi di cannone e adesso ancora.

Abbiamo ascoltato Linee eseguiti dalla banda musicale, sentite anche qualche applauso, siamo nel cuore della Repubblica di San Marino.

0: Pappaleone con alla destra e alla sinistra gli eccellentissimi capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva si fanno avanti sul tappeto rosso per l'incontro nel palazzo pubblico. Questo il primo appuntamento ufficiale di questa mattina, ma sarà una lunga giornata che la Radio Vaticana accompagnerà l'ascolto, il vostro ascolto, cari amici ascoltatori della Radio Vaticana, perché la giornata di Papa Leone in questa davvero lunga maratona, potremmo dire, durerà una decina di ore abbondanti, forse anche 11, forse qualcosa di più, perché da San Marino poi il pontefice proseguirà la sua visita pastorale al meeting alla città di Rimini, alla kermesse organizzata da Comunione e Liberazione. Il Papa terrà un incontro con i partecipanti alle ore 16, poi alle 18:30 la messa al porto di Rimini. Ma siamo già dentro Palazzo Pubblico. Quali sono gli umori all'esterno? Luca Collodi con i suoi ospiti.
1: Grazie Francesco, siete ancora in collegamento, siamo all'esterno del Palazzo Apostolico. Dobbiamo dirti che in piazza qua ci sono molte autorità, molte istituzioni, diciamo il pubblico è stato limitato, mentre è presente in gran numero lungo il percorso e soprattutto davanti alla Basilica di San Marino. Avete ascoltato gli onori militari, l'esecuzione degli inni e il Papa in questo momento è all'interno del Palazzo Pubblico con, come hai ricordato da studio, i capitani reggenti. Ci sarà un momento di ulteriore presentazione dei segretari di Stato della Repubblica di San Marino all'interno del palazzo e dopo pochi minuti il Papa raggiungerà la sala del Consiglio dei Dodici per un colloquio privato e la firma del libro degli ospiti illustri, così perlomeno sembra il programma che ci è stato diciamo illustrato nella giornata di ieri. Poi c'è la parte, Francesco, diciamo così, potremmo dire più strettamente istituzionale della visita del Papa, che entrerà nella sala del Consiglio Grande e Generale, così viene chiamato, che poi è il Parlamento della Repubblica di San Marino. Si prevede una mezz'ora circa di incontro. Poi il Papa si dovrebbe affacciare con i capitani reggenti dal balcone centrale del Palazzo Pubblico, sul quale vediamo già posto un microfono. Sul torrione del Palazzo Pubblico abbiamo la bandiera di San Marino che sventola, in piazza ci sono anche le bandiere dello Stato della Città del Vaticano. In questo momento la banda della gendarmeria della Repubblica di San Marino sta lasciando la piazza, sta marciando, sentite al ritmo del passo del tamburo, è la banda che ha riservato gli onori militari al Papa.
0: Luca, entriamo poi allora un attimo dentro Palazzo Pubblico, dove Papa Leone sta assieme ai capitani reggenti prestandosi alle foto di rito e si stanno per sedere per questo colloquio. Poi ci sarà naturalmente anche un discorso. Le foto sono in via di esaurimento, questo momento caratteristico di ogni appuntamento ufficiale. All'interno della sala anche degli splendidi dipinti e poi naturalmente anche un meteo che rinfresca questa giornata, e con un venticello che fa muovere le bandiere della Repubblica di San Marino. Luca, in attesa del discorso degli eccellentissimi capitani reggenti e naturalmente anche di ascoltare il pontefice, vedremo poi come deciderà di muoversi anche all'esterno. All'interno del palazzo sono già pronti, accomodati sulle poltrone, sui divanetti, per scambiare qualche impressione anche varie altre autorità. Io ti restituirei la linea per capire anche un pochino la geografia geografia di questo meraviglioso territorio. Abbiamo raccontato in diretta la salita a piedi di Papa Leone, in questa salita non ripidissima ma comunque salita. Le persone come sono arrivate lì accanto a te, Luca?
1: Guarda Francesco, le persone sono arrivate già questa mattina molto presto, noi siamo saliti, molte strade erano chiuse e ci sono, è una cosa che ci ha colpito anche come organizzazione della visita, molto molto regolare, perché i fedeli sono stati diciamo riuniti in alcuni punti precisi della viabilità della Repubblica di San Marino, che ti puoi immaginare è una rocca, quindi molto, tutto molto in salita. La piazza del Palazzo Pubblico è stata diciamo mantenuta abbastanza vuota, ci sono comunque dei pellegrini, dei fedeli che aspettano la parola del Papa, che ripetiamo si affaccerà dal balcone del palazzo, però le autorità e la banda hanno occupato gran parte della piazza. Tra l'altro molto efficiente anche il servizio di organizzazione, perché mentre la banda stava defilando dalla piazza vediamo anche gli operai del Palazzo Pubblico che stanno completamente togliendo il tappeto rosso che ha percorso il Papa con i capitani reggenti, quindi un'organizzazione che dobbiamo dire molto molto importante. Tra l'altro una caratteristica di quello che vediamo a livello di ordine pubblico, vediamo anche la presenza della polizia italiana che dà un supporto alla gendarmeria dello Stato della Repubblica Italiana, e Francesco fa un certo diciamo una certa curiosità vedere la polizia italiana che dà una mano, collabora con diciamo così la gendarmeria di uno Stato estero come la Repubblica di San Marino. Questo dimostra anche i grandi rapporti di amicizia tra San Marino e la Repubblica Italiana. Quindi i fedeli sono tanti, sono stati concentrati in aree molto precise, grande presenza intorno alla Basilica dove il Papa poi entrerà per rendere omaggio alle reliquie del Santo. La Basilica dal Palazzo Apostolico
0: Dal Palazzo del Governo, Luca.
1: Dal Palazzo di Governo, perdonami, è un lapsus freudiano naturalmente, e sono 200 metri e anche qui in salita, è una salitella diciamo breve ma molto molto impegnativa, un po' di fiato ce lo prende anche a noi, quindi ma vediamo, poi abbiamo visto il Papa salire con grande disinvoltura anche l'altra parte della salita. Dicevamo che all'interno della Basilica di San Marino ci sarà l'omaggio del Papa alle reliquie del santo fondatore San Marino, ci sarà l'incontro con la diocesi di San Marino Montefeltro, anche qua come detto più volte è una caratteristica importante perché questa diocesi credo che sia l'unica in Italia che è metà all'estero e metà in Italia. La sede vescovile è in Italia, Monsignor Domenico Beneventi che è il vescovo di San Marino Montefeltro ha infatti la sede vescovile a Pennabilli e viene a San Marino, ci ha detto anche il segretario Don Jean ieri, il giovedì per incontrare le persone, i giovani soprattutto che vivono a San Marino. All'interno della Basilica ci sarà poi l'adorazione del Santissimo Sacramento, come detto la venerazione delle reliquie del Santo Marino, naturalmente insieme ai sacerdoti consacrati e un po' tutti quanti rappresentanti della vita religiosa e della vita ecclesiale della diocesi, e poi il Papa saluterà i fedeli nella piazza Domus Plebis, questo è il nome della piazza dove si trova la Basilica di San Marino, per andare a pranzo dalle suore agostiniane di Pennabilli. Questa è la prima parte del viaggio del Papa.
0: Luca, fermiamoci un attimo allora a focalizzare, visto che hai messo sul tavolo tutta la geografia di questa mattina nella Repubblica di San Marino, hai citato anche il vescovo naturalmente che ha ricordato come dopo 15 anni un pontefice torni proprio nella Repubblica di San Marino, e Monsignor Domenico Beneventi ha elogiato anche quella che è stata una preparazione da parte della Chiesa diocesana che ha collaborato strettamente con la Repubblica di San Marino anche per gli aspetti organizzativi e logistici, come d'altronde ci testimoniavi tu poco fa fa anche nella collaborazione con i vari corpi di polizia e non soltanto. In questo caso c'è anche da dire che c'è stata una grande rete di volontari e di dipendenti dello Stato che si sono messi al servizio di questa particolare mattinata, e a questo percorso si sono affiancati momenti di riflessione e preghiera a livello diocesano. Le monache agostiniane di Pennabilli le abbiamo raccontate, abbiamo trasmesso l'intervista a Suor Anna proprio di Luca Collodi, e naturalmente le immagini della Repubblica di San Marino mentre nel palazzo pubblico ci si prepara ad ascoltare il discorso degli eccellentissimi capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e naturalmente anche Papa Leone, sono quelle, dicevo, le immagini di una San Marino con un vento che fa agitare le bandiere, fa sentire davvero la comunità ancora più viva in questa giornata particolare. E allora noi, prima di ascoltare poi naturalmente i discorsi che commenteremo insieme, ci prendiamo un respiro musicale alle 9:45, ricordando che l'appuntamento di questi minuti si tiene nel Palazzo Pubblico, che è noto anche come Palazzo del Governo, il luogo nel quale si svolgono le cerimonie ufficiali della Repubblica di San Marino. Respiriamo in musica con Alanis Morissette e poi torniamo proprio dentro il Palazzo Pubblico, il Palazzo del Governo, con Papa Leone e il discorso degli eccellentissimi capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, e naturalmente con il nostro inviato Luca Collodi.

0: 9:49 prosegue questa lunga diretta dal mattino della Radio Vaticana per seguire, raccontare in presa diretta e anche con le immagini che ci giungono qui a Palazzo Pio la giornata di Papa Leone, la giornata del 22 agosto dedicata questa mattina alla visita pastorale nella piccola Repubblica di San Marino, dove oltre all'incontro con le autorità Leone presiederà l'adorazione eucaristica in Basilica. Poi nel pomeriggio a Rimini la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, con tappa alle due mostre allestite nella fiera su Sant'Agostino e Leone Hamel. Poi l'incontro in cattedrale con malati e poveri assistiti dalla Caritas e la messa al porto. È prevista, come abbiamo già ricordato, anche una visita privata dalle monache di Pennabilli. In questo istante Papa Leone nel palazzo pubblico di San Marino ha appena ultimato di apporre la sua firma nel libro degli ospiti. Si sta ancora intrattenendo in quelle che sono alcune gioie artistiche nel palazzo pubblico, accompagnato sempre dagli eccellentissimi capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, un incontro che tra poco si evolverà ulteriormente anche con un discorso degli stessi capitani reggenti. Naturalmente Papa Leone e gli stessi Mina e Selva sono attorniati dai fotografi all'interno del Palazzo Pubblico, un edificio che si erge dove un tempo sorgeva la Domus Magna Communis, ossia il vecchio palazzo datato intorno alla fine del XIV secolo, tra il 1380 e il 1392. Il vecchio palazzo, nonostante numerosi restauri, fu abbattuto verso la fine dell'Ottocento, e il nuovo Palazzo Pubblico, quello dove si trova Papa Leone in questo istante e che sta ammirando anche al suo interno i tesori custoditi, una sorta di museo diffuso all'interno del palazzo. Il nuovo Palazzo Pubblico, dicevo, noto anche come Palazzo del Governo, è stato costruito tra il 1884 e il 1894 su progetto dell'architetto romano Francesco Azzurri, che lo disegnò nello stile severo e semplice dei palazzi comunali del 200 e del 300. Una curiosità, cari amici, mentre si alza in piedi la platea all'interno del palazzo stesso, la prima pietra fu posata il 17 maggio 1884, l'inaugurazione solenne il 30 settembre di 10 anni dopo, nel 1894. E siamo qui oggi, nel 2026, in questo agosto caldissimo, ma con un venticello che caratterizza l'aria frizzante di San Marino, per raccontarvi in diretta questa visita pastorale di Papa Leone nella piccola Repubblica di San Marino. Allora, se siamo già pronti per entrare nella sala dove si stanno avvicinando, dopo i saluti di rito che vi abbiamo raccontato, gli eccellentissimi capitani reggenti, naturalmente Papa Leone, Alice Mina e Vladimiro Selva fanno strada al pontefice, si stanno accomodando al tavolo. E allora li ascoltiamo assieme.
1: Santità, oggi la Repubblica di San Marino si raccoglie con profonda commozione attorno alla sua presenza per porgerle un accorato benvenuto in questa terra di pace e di antica libertà che da secoli custodisce il valore della persona, la forza della solidarietà, il rispetto dell'altro e la vocazione al dialogo. Con sentimenti di sincera emozione e gratitudine immensa, desideriamo porgere il saluto deferente e fraterno delle istituzioni e del popolo sammarinesi che la accompagnano a braccia tese in questa visita storica all'antica Repubblica del Titano. Un vivissimo benvenuto all'alta delegazione al seguito, che ci consente di instaurare un dialogo aperto e profondo sulle molte dimensioni del nostro fecondo rapporto. A questo saluto desideriamo unire in questa sede anche quello della diocesi di San Marino Montefeltro, del suo vescovo e di tutti i suoi fedeli, che oggi si stringono attorno a lei con particolare gioia, riconoscendo nella sua presenza un momento di straordinario significato per l'intera comunità ecclesiale. Accoglierla nella nostra terra, che affonda le radici della storia e delle tradizioni nella figura di un santo fondatore, il Santo Marino, che ha forgiato il suo popolo sulla base di valori ancorati al cristianesimo, educandolo al valore dell'antico motto «Relinquo vos liberos ab utroque homine» e fonte di giubilo per la straordinarietà di un evento dal più alto valore spirituale, civile e istituzionale, che lascerà traccia indelebile nella memoria della nostra comunità. Oggi trova compimento una speranza che ha preso forma già lo scorso mese di gennaio, quando i nostri predecessori, nel corso dell'udienza privata che ella volle loro concedere, ebbero l'alto onore di rivolgerle l'invito a visitare la più antica repubblica del mondo. Un invito che pochi mesi più tardi ha trovato benevola accoglienza, aprendo la strada a questo solenne momento e permettendoci di vivere insieme anche il 100° anniversario delle nostre relazioni ufficiali. Un secolo di dialogo continuo, durante il quale le nostre istituzioni hanno attraversato insieme alcune delle pagine più significative della storia contemporanea, mantenendo saldo un rapporto consolidato sul rispetto reciproco e sulla mutua volontà di condividere ideali universali, anteponendo sempre la dignità della persona, la pace, la solidarietà e la libertà. Siamo onorati e orgogliosi di poter vantare con la Santa Sede, cui ci accomuna lo status di enclave nella penisola italica e l'essere parte delle più piccole entità territoriali sovrane, relazioni bilaterali ottime ed esclusive, progressivamente rafforzate in questo secolo attraverso la continuità del dialogo, alimentato da scambi di visite, da una feconda attività diplomatica e dall'adozione di significative intese, che hanno disciplinato ambiti di particolare rilevanza per la vita della nostra comunità. È ancora viva nella memoria di tutti la storica visita a San Marino di San Giovanni Paolo II, il 29 agosto 1982, una giornata memorabile che segnò per sempre la storia della nostra Repubblica, quando per la prima volta un pontefice varcò i confini del Titano. Con la stessa emozione richiamiamo la visita di Papa Benedetto XVI, il 19 giugno 2011. Due giornate che hanno tracciato il cammino del nostro Paese, coniugando il valore e l'intensità spirituale alla dimensione sociale e istituzionale. Oggi, Santità, la sua presenza si posa sulla nostra antica storia come un segno di luce, rinnovando i legami profondi che nel tempo hanno unito la Santa Sede e la nostra Repubblica. È un incontro che custodiremo nel cuore e che ci permette di aprire insieme una nuova pagina della stessa lunga storia, guardando al futuro con la fiducia di chi sa che anche nelle sfide più difficili l'amicizia, la fede e il dialogo possono continuare a indicare la strada. Viviamo un tempo che pone alla coscienza della comunità internazionale domande profonde e ineludibili, un tempo nel quale, mentre il mondo anela alla pace, troppe terre continuano a conoscere il dolore della guerra, troppe persone sono costrette a lasciare le proprie case e troppe vite sono segnate dalla fame, dalla paura e dall'ingiustizia. I conflitti che ancora insanguinano diverse regioni del mondo, le crisi umanitarie, le tensioni che attraversano gli equilibri internazionali, le migrazioni forzate e le disuguaglianze che continuano a separare gli uomini ci ricordano con forza che nessun progresso può dirsi compiuto se non è capace di custodire la dignità di ogni persona. Ogni Stato deve allora sentirsi chiamato a soccorrere i più deboli, a fare la sua parte e a mostrare quella nobiltà d'animo che esalta le istituzioni e valorizza la dirittura morale dei suoi cittadini. Fin dall'inizio del doloroso e perdurante conflitto russo-ucraino, San Marino ha teso la mano verso centinaia di profughi costretti ad abbandonare l'Ucraina, offrendo loro sostegno morale, ospitalità e servizi, ed è impegnata oggi a favorire l'arrivo in Repubblica di nuclei familiari palestinesi in cerca di rifugio, assistenza e godimento dei diritti fondamentali. La nostra lunga tradizione di accoglienza, che trova la sua massima espressione a metà del secolo scorso attraverso l'ospitalità offerta a oltre 100.000 rifugiati in fuga dalle violenze del secondo conflitto mondiale, ci ha insegnato che gli aiuti umanitari non sono solo obblighi morali necessari, ma rappresentano una questione di vita o di morte. Ogni ora senza cibo, acqua, medicine e riparo causa un profondo dolore ed è pari a una condanna a morte. È un'umiliazione difficile da sopportare e moralmente inaccettabile e ingiustificabile. Per questa ragione plaudiamo e sosteniamo convintamente l'azione delle istituzioni e del popolo sammarinese a farsi prossimi, a non lasciare indietro nessuno e ad assistere fraternamente chi è in difficoltà. Così come rendiamo omaggio al lavoro di tutti gli attori umanitari che stanno offrendo se stessi per dare vita in questo mare di devastazione umana.
2: Anche il rapido sviluppo delle tecnologie, che apre orizzonti straordinari e nuove possibilità all'umanità, ci consegna una grande responsabilità, quella di fare del progresso uno strumento al servizio dell'uomo e non un motivo di divisione. Di fronte a queste sfide, governi e istituzioni sono chiamati a ritrovare il coraggio della responsabilità e la forza delle scelte condivise, perché troppo spesso vediamo prevalere la forza sul diritto, la contrapposizione sul dialogo, l'interesse particolare sul bene comune. Eppure è proprio nei momenti più difficili che la storia ci chiede di scegliere quale mondo vogliamo consegnare alle generazioni che verranno. Nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Ella Santità, invita l'umanità a non sbarire il primato della persona nell'epoca delle grandi trasformazioni digitali. Il rischio non è solo che alcune tecnologie siano usate male, recita testualmente un passo della sua lettera, ma che il paradigma tecnocratico in cui siamo immersi faccia sembrare giusta e normale una visione antiumana, secondo cui la pienezza della vita consisterebbe nell'avere di più, nel ridurre la fragilità, nell'eliminare l'imprevisto, controllare ogni cosa. Ella ci ricorda che il progresso autentico non può essere misurato esclusivamente dalla capacità di innovare o dall'accelerazione dello sviluppo scientifico, ma dalla capacità di custodire ciò che rende veramente umano l'uomo, la sua dignità inviolabile, la libertà della coscienza, la responsabilità, la solidarietà e la ricerca del bene comune. È un messaggio santità che sentiamo profondamente vicino alla nostra esperienza istituzionale. San Marino è una piccola repubblica, ma porta sulle proprie spalle il peso e la ricchezza di oltre 17 secoli di storia. Una storia nata dalla semplicità di un uomo e cresciuta attorno a un'idea di libertà che il tempo non ha cancellato. Una libertà che non abbiamo mai inteso come privilegio né come affermazione di sé, ma come responsabilità verso gli altri, verso la nostra comunità, verso le generazioni che ci hanno preceduto e soprattutto verso quelle che verranno. E forse è proprio questa lezione preziosa che il nostro patrimonio identitario ci consegna, che la libertà acquista il suo significato più alto quando si fa rispetto, accoglienza e cura dell'altro, quando non innalza muri ma costruisce ponti, quando non divide ma riconosce nell'altro una parte della stessa unica e magnifica umanità. Una società autenticamente moderna non deve inoltre essere disgiunta dalla capacità di educare al senso civico, di valorizzare la famiglia, di sostenere i giovani, di proteggere le persone con disabilità e gli anziani e di porre la dignità dell'individuo al centro di ogni scelta pubblica. Siamo altresì consapevoli che l'autorevolezza e l'affidabilità di uno Stato non dipendono solo dalle estensioni territoriali, bensì dalla fedeltà ai principi che ne ispirano l'azione. E in questo comune orizzonte che San Marino è la Santa Sede, un dialogo costante sui principali dossier dell'agenda multilaterale, riscontrando significative convergenze sui temi della pace e della sicurezza internazionale, della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della promozione dello Stato di diritto e del rafforzamento del multilateralismo. Nelle sedi internazionali e in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite, tale sintonia si traduce in comune sostegno alla soluzione pacifica delle controversie, al rispetto del diritto internazionale e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, nonché alla protezione delle popolazioni civili nei conflitti. In questo quadro si inserisce il comune impegno per l'abolizione universale della pena di morte, tema particolarmente significativo per la Repubblica di San Marino, che ha fatto dell'abolizionismo una scelta risalente alla propria tradizione giuridica e ad essa profondamente radicata, e che continua a sostenerne con convinzione l'affermazione a livello internazionale. Santità, questa udienza solenne è un dono che ciascun presente in questa sala conserverà nella propria memoria personale, e a breve, quando ella si affaccerà sulla nostra Piazza della Libertà, accadrà qualcosa che andrà oltre questa giornata. Dall'antica pietra di questo palazzo il suo sguardo incontrerà quello del popolo sammarinese, e attraverso questa piccola terra sospesa sul Monte Titano raggiungerà il mondo. Per un istante la piazza diventerà una sola voce, un solo abbraccio, un luogo nel quale passato e futuro, fede e libertà, San Marino e l'umanità intera potranno sentirsi uniti. E le sue parole, santità, affidate al vento e alla memoria, continueranno a camminare ben oltre queste mura, portando con sé un messaggio di pace, di speranza e di fraternità. La nostra dimensione geografica è piccola, ma l'orizzonte dei valori nei quali crediamo è universale. Continueremo a sostenere che la libertà trovi il suo significato più alto quando si accompagna alla responsabilità, che la pace nasca dal dialogo e mobiliti la nostra democrazia, che il progresso sia autentico soltanto quando pone al centro la persona umana, che lo sviluppo di una società si misuri innanzitutto dalla capacità di non lasciare indietro nessuno. È questo il patrimonio che desideriamo consegnare alle future generazioni e continuare a condividere con la Santa Sede e con la comunità internazionale. Santità, voglio accogliere il nostro augurio per la prosecuzione del suo pontificato. Il suo percorso luminoso possa alimentare nei popoli la fiducia nel futuro e riaccendere la speranza, soprattutto laddove essa sembra essersi spenta. La Repubblica di San Marino sarà sempre al fianco della Santa Sede in ogni sforzo volto a favorire i processi di pace, a sostenere il dialogo fra le parti e a costruire condizioni di giustizia e convivenza duratura. In questo spirito, a nome del popolo sammarinese, delle istituzioni e nostro personale, nel rinnovarle sentimenti di sincera e profonda gratitudine per la graditissima sua visita in mezzo a noi, desideriamo parteciparle i sensi della più alta deferenza e massima considerazione. Benvenuto, Santità, nella Repubblica di San Marino, che le augura ogni bene.
3: Gli applausi, cari

Illustri autorità, sono molto lieto di visitare il vostro paese, che vanta il primato di essere la più antica repubblica del mondo, con una tradizione che risale all'inizio del IV secolo. Ringrazio di cuore i capitani reggenti per il cortese invito e per l'accoglienza riservatami, testimoniata anche dalle parole che mi hanno rivolto a nome di tutti i cittadini. La mia visita avviene sulla scia di quelle di San Giovanni Paolo II nel 1982 e di Benedetto XVI nel 2011. E intende confermare il profondo legame che unisce il Titano alla sede apostolica. Un nesso antico per la lunga coesistenza storica, ma nello stesso tempo recente se pensiamo che solo un secolo fa, nell'aprile 1926, furono formalizzate le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Serenissima Repubblica di San Marino. Nella sua lunga storia, la vostra Repubblica ha reso perennemente attuali le parole che potremmo definire il testamento spirituale del suo fondatore e che sono state ricordate poco fa. Relinquo vos liberos ab utroque homine, la cui sintesi appare chiara nel motto Libertas. Una parola sola, ma di quale densità? Nel contesto della storia di un popolo e di uno Stato, essa esprime certamente l'aspirazione ad autodeterminarsi, a non dipendere da altre autorità politiche, ma nello stesso tempo libertà significa molto di più, e su questo vorrei soffermarmi brevemente con voi. Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale. Questa libertà è donata e garantita, in ultima analisi, da Dio, la cui voce risuona nella coscienza di ogni essere umano. Promuovere la libertà comporta difendere gli spazi della coscienza. E qui il pensiero va ai tanti uomini e donne che in ogni epoca e in ogni luogo sono martiri della libertà, perché testimoniano proprio il primato della coscienza. Saldamente formati dalla ricerca della verità, essi sono pienamente responsabili delle proprie decisioni e dunque liberi da ogni vincolo che non sia quello proprio della creatura che li lega a Dio. Esemplare in questo è San Tommaso Moro, patrono dei governanti e dei politici. Anche oggi in molte parti del mondo non mancano persone che rimangono fedeli alla loro coscienza anche in contesti di forte avversità, testimoni della vera libertà, quella che deriva dall'essere figli e figlie di Dio. Con ammirazione esprimiamo la nostra solidarietà a quanti in questo momento pagano di persona per non aver tradito la propria coscienza. Inoltre, la libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino. Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Nella visione cristiana, libertà e comunione stanno o cadono insieme. Molti santi e sante hanno dato inizio a esperienze di vita comunitaria in cui le persone esprimono la propria libertà.

0: nell'obbedienza a una regola basata sul Vangelo. Nel vostro caso è sempre motivo di particolare interesse il fatto che all'origine della vostra comunità ci sono uomini come San Marino e San Leo, che possiamo definire costruttori di città libere e pacifiche. La loro opera si può interpretare secondo l'icona biblica della ricostruzione di Gerusalemme propiziata dal profeta Neemia. È l'immagine positiva opposta a quella della Torre di Babele, che orienta la riflessione dell'enciclica Magnifica Humanitas. L'opera di Neemia è animata dalla preghiera, coinvolge le famiglie e tutto il popolo, costruisce i legami prima ancora delle pietre. Lo stile è la comunione, non l'uniformità. L'armonia che nasce quando ciascuno si assume la propria parte e tutto il popolo riconosce che la sua forza viene dal Signore. Così mi piace pensare al lavoro intrapreso dai vostri fondatori, che ben si riflette nella laboriosità e nell'ingegno di questo popolo e di questa terra. Libertas, per voi, vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace. Riguardo a questo aspetto, esprimo vivo apprezzamento e trovo una particolare consonanza con l'atteggiamento della Santa Sede. Per questo condividiamo la stima per la diplomazia e per il multilateralismo, quali vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionali e promuovere l'intesa tra le nazioni. Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione. Signore e signori, questa visita, analogamente a quanto accaduto nel Principato di Monaco, mi invita a sottolineare il valore peculiare di uno Stato piccolo, a misura d'uomo, in cui è possibile sperimentare la prossimità della politica ai bisogni dei cittadini, e dunque una democrazia più effettiva, tanto più se animata anche dall'ispirazione cristiana. Perciò la Repubblica di San Marino può essere un laboratorio di buona politica, dove, senza derogare alla laicità dello Stato, si può attingere ai principi della dottrina sociale cattolica, la ricerca del bene comune, la destinazione universale dei beni, l'armonia di sussidiarietà e solidarietà, la giustizia sociale. Tale impegno appare oggi ancor più prezioso nel momento in cui si accinge a divenire operativo l'accordo di associazione con l'Unione Europea e la vostra Repubblica si troverà a relazionarsi stabilmente, seppur in modo peculiare, con una realtà complessa la quale potrà trarre grande giovamento dal vostro contributo. Andando ancora più a fondo, l'obiettivo principale a cui tendere in questo laboratorio è la cura dell'umano. Una comunità come la vostra, infatti, al tempo stesso ricca di valori tradizionali e al passo con i tempi sul piano tecnologico, può perseguire efficacemente tale obiettivo mediante una cura che si traduce nella tutela di ogni vita in ogni sua fase, dal concepimento alla morte naturale. La qualità di una civiltà si misura non dalla potenza dei suoi mezzi, ma dalla cura che sa offrire, dalla capacità di riconoscere l'altro come volto e non come funzione. La capacità di saperci prendere cura di uni degli altri è una dimensione importante del nostro essere umani. La tecnologia può sostenere anche la cura reciproca tra persone. Ad esempio, se offre strumenti che aiutano a prevedere e organizzare, ma senza esautorare la libertà e il giudizio dell'essere umano, soggetto delle relazioni e responsabile delle decisioni. Questa cura dell'altro è apparsa una nota distintiva della storia sammarinese fin dai suoi albori. Come è stato notato, essa si è rivelata nella tradizione di accoglienza, che non è mai venuta meno lungo i secoli nei confronti di chi soffre ed è nella prova. Recentemente si è mostrata con il sostegno e l'ospitalità al popolo ucraino, specialmente all'inizio del conflitto, come pure nell'impegno in favore del diritto internazionale umanitario in un momento storico in cui esso appare quotidianamente disatteso, se non addirittura calpestato. Tale sensibilità è anche frutto della tradizione cristiana di questo paese e della costante e positiva collaborazione fra le autorità politiche e il Vescovo nella ricerca del bene comune. Vi sono perciò particolarmente grato di questo vostro impegno e testimonianza e vi incoraggio a proseguire tutti, governanti, cittadini e comunità ecclesiale, l'impegno coraggioso e lungimirante a favore della dignità di ogni persona umana e del bene comune. A ciascuno di voi rinnovo l'espressione della mia gioia per questa visita nella Repubblica di San Marino e invoco su tutti la benedizione del Signore.
1: Un applauso accoglie le parole del Santo Padre. Il suo discorso all'interno della sala del Consiglio Grande e Generale in questa sua visita pastorale a San Marino. È il momento ora dello scambio dei doni.
2: Sentiamo ancora gli applausi in sottofondo, Rosario, e allora possiamo anche ricordare alcune delle parole pronunciate da Papa Leone: diplomazia, dialogo, libertà, tutela della vita, accoglienza e bene comune. Prosegue.
1: Allora, descriviamo momento, appunto sì. questo momento dei doni. Viene donato al Papa un piatto di ceramica al diametro di circa 40 centimetri che è prodotto e realizzato dalla cooperativa In Volo e che raffigura i luoghi che il Santo Padre appunto visita: il Palazzo Pubblico, la Basilica del Santo, dove andrà fra poco, con lo sfondo delle Tre Torri, e un mezzo busto del Santo Padre. Vengono illustrati appunto in questo momento i doni. Insieme un calice in argento, cesellato, che raffigura alcune immagini significative del rapporto di San Marino con la Santa Sede. Poi lo stemma del Pontefice e lo stemma di San Marino, con un'immagine anche di Sant'Agostino in omaggio appunto al Santo Padre, ripresa da un dipinto che si trova nella Pinacoteca di San Francesco. Viene illustrato adesso il piatto che avevo descritto all'inizio e che appunto mostra il Palazzo Pubblico, la Basilica del Santo con lo sfondo delle Tre Torri.
3: Abbiamo forse fatto un regalo anche a loro, sapendo
2: c'è un omaggio anche ai ceramisti locali, Rosario.
1: Esatto, sì, questa è una cooperativa proprio del luogo, quella che lo ha creato. Infine viene regalato al Santo Padre anche un francobollo dedicato a questa visita pastorale. Raffigura il Santo Padre con una moneta in rame del valore nominale di 3 euro che richiama le comuni radici cristiane dei due stati attraverso la raffigurazione di San Marino, che è appunto il santo fondatore di questa repubblica, e di San Pietro, entrambe figure simboliche di una tradizione che continua a ispirare i valori della libertà, della pace e dell'accoglienza. Anche questi, Francesco, sono valori, no? Questi della libertà, dell'accoglienza, che sono stati ripresi dal Papa durante la sua, il suo discorso. Che tu volevi sottolineare anche, no, proprio nella storia, nella tradizione di San Marino.
2: Sì, perché è emerso anche proprio dal discorso sia del Santo Padre sia in quello degli eccellentissimi capitani reggenti. Adesso naturalmente la platea sta tributandolo, sentite cari amici un applauso di congedo in questo istante dalla sala grande del Palazzo Pubblico, sala grande del Palazzo Pubblico la cui inaugurazione avvenne il 30 settembre 1894 alla presenza all'epoca di autorità italiane e del corpo diplomatico accreditato. Oratore ufficiale di quella cerimonia, caro Rosario e cari amici, fu Giosuè Carducci, che tenne un discorso poi divenuto davvero celebre sulla libertà perpetua, così la definì, della Repubblica di San Marino, elogiando l'indipendenza ininterrotta del Titano, questo monte su cui si erge la Repubblica di San Marino come modello per l'Europa liberale. Dunque queste parole che ritornano nel frattempo. Adesso Papa Leone si sta affacciando, come avevamo ricordato e anticipato in apertura di diretta questa mattina.
1: Ecco, il Papa saluta dal balcone centrale del Palazzo Pubblico e per benedire i fedeli nella piazza.
0: Vi ringrazio sinceramente per l'accoglienza in questa bellissima giornata. Sono veramente contento di essere qui con voi, salutarvi, godere della bellezza, la storia, la tradizione, la fede di questo grande popolo di San Marino. Tanti auguri a voi, che viviate sempre con l'autentica libertà, con l'autentica libertà in Cristo Gesù, con la verità, e che siate sempre uniti in questo spirito accogliente. Tanti auguri a tutti.
2: A impartire la benedizione, naturalmente il vento scompiglia anche qualche parte dell'abito, perché davvero c'è un'aria più che ventilata in quel di San Marino questa mattina.
1: Certo, e adesso il Santo Padre quindi si appresta a lasciare il Palazzo Pubblico, a ringraziare naturalmente tutti coloro che hanno organizzato questa visita, per poi trasferirsi a piedi nella Basilica di San Marino, dove il Santo Padre sarà accolto da Monsignor Domenico Benvenuti, da Don Marco Mazzanti, che è il rettore della Basilica, e dove ci sarà il momento dell'adorazione del Santissimo Sacramento, e poi naturalmente anche qui un saluto da parte di Monsignor Benvenuti e il discorso del Santo Padre.
2: Basilica Rosario, dove c'è anche il nostro caporedattore Luca Collodi, anche lui pronto ad accogliere Papa Leone, che ha già raccolto alcune voci dei fedeli e dei curiosi che affettuosamente sono in attesa di Papa Leone. Io per il momento mi collegherei velocemente con Luca per un primo break e poi ci salutiamo e lascerò che sia Rosario Tronolone ad accompagnarvi in questa seconda parte della mattina. Luca, sei collegato con la Radio Vaticana in diretta mentre il Papa con gli eccellentissimi capitani reggenti stringe le mani nella sala del Palazzo del Governo prima di lasciarlo.
4: Sì, grazie allo studio, grazie a Francesco, grazie Mario. Noi siamo collegati all'interno della Basilica di San Marino, siamo entrati con i nostri mezzi, con Daniele Giorgi, Luca Rossi, con il nostro Gianmarco Morroni, che è rimasto nella piazza del Palazzo Pubblico, e ho Francesco, Rosario, non so quanto ho di tempo,
1: mi potete... Un minuto e mezzo.
4: Io sono con Francesco Partisani, che è il direttore del mensile della diocesi di San Marino Montefeltro. È il terzo papa che lei vede, Partisani?
5: Sì, il terzo. In realtà sono stati 4 le visite a rettifica di ieri, perché Giovanni Paolo II è venuto 2 volte. Io però è il terzo, sì. A quello di ho fatto, diciamo, pienamente le visite di Papa Benedetto come responsabile per la comunicazione della visita pastorale, insomma.
4: Lei ha seguito il discorso del Papa nel Palazzo del Governo, un elemento che l'ha colpito, e poi diamo la linea a Roma.
5: Non, di qui non si è sentito bene. Se tu hai un qualche spunto.
4: Lo spunto è la pace, la libertà e la pace. Il Papa ha messo in collegamento questi due elementi. Voi, come cittadini locali, certamente Libertas è un po' lo slogan della Repubblica di San Marino.
5: Sì. Sì, è stato un richiamo che ormai conosciamo da tempo, che ha fatto effetto, che è stato ripreso da tantissimi, anche vediamo i giovani.
4: Abbiamo visto molti giovani questa mattina.
1: Luca, dobbiamo chiudere però. Scusaci Luca, ma dobbiamo proprio chiudere purtroppo. Grazie, ci ritroviamo. Ci ritroviamo dopo. Grazie. Allora chiudiamo per il momento questa parte della radiocronaca. Grazie a Francesco De Remigis. Ci ritroviamo ancora naturalmente in diretta per l'adorazione eucaristica del Santo Padre nella Basilica a San Marino.

0: Bene, Francesco, intanto abbiamo ripreso la linea, siamo ancora nel Palazzo Pubblico, il Santo Padre sta ringraziando i tantissimi ovviamente organizzatori di questa visita pastorale, perché possiamo immaginare appunto quanto lavoro ci sia dietro, quello che poi si consuma in realtà veramente nell'arco di poche ore, ma la preparazione di questo è sempre molto molto complessa.
1: Ha salutato anche una bimba, Rosario, con una carezza sulla fronte, perché naturalmente lo abbiamo detto in apertura di questa lunga giornata, in quel di San Marino davvero la diocesi ha collaborato a strettissimo braccio, gomito a gomito, con le varie anime di questa Repubblica, dove la parola libertà è risuonata anche nei discorsi che abbiamo ascoltato. Io posso solo ringraziare gli ascoltatori che sono stati con noi finora e che sicuramente continueranno a seguire questa lunga giornata di Papa Leone nella Repubblica di San Marino e poi a Rimini. Ringrazio te, Rosario Tronnolone, e a te lascio il compito e la responsabilità di proseguire questo racconto. Ringrazio anche Bruno Orti dall'altra parte del vetro in
0: regia. Sono io che ti ringrazio, Francesco, e buon proseguimento di lavoro, naturalmente. Grazie. Bene, continuiamo a vedere allora le immagini che appunto ci mostrano il Santo Padre che, vi dicevo, ringrazia gli organizzatori di questa visita. Il Santo Padre, dopo aver lasciato il Palazzo Pubblico, si recherà a piedi nella Basilica di San Marino, dove sarà accolto da Sua Eccellenza Monsignor Domenico Beneventi e poi dal Rettore della Basilica, Don Marco Mazzanti, e all'interno della Basilica ci sarà invece la parte religiosa di questa visita, e quindi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino. Si tratta di reliquie che appunto sono... intanto l'applauso che sentite è perché viene scoperta una targa appunto che ricorda questa visita di Papa Leone appunto nella Repubblica di San Marino. Vi dicevo delle reliquie che sono all'interno appunto della basilica, una piccola urna di metallo che custodisce la maggior parte delle ossa del santo, che vennero ritrovate nel marzo del 1586 e che si trova nell'altare maggiore, una sacra teca che è un busto, in realtà un busto reliquiario in argento e oro, che è collocato a destra dell'altare e che conserva invece la parte superiore del cranio di San Marino. Le ossa, vi dicevo, furono riscoperte soltanto nel 1586 sotto il pavimento dell'antica Pieve. Una parte, tra l'altro, di queste reliquie venne donata all'isola di Arbe in Croazia, che è il luogo d'origine, il luogo di nascita tradizionalmente attribuito appunto a San Marino. L'edificio della basilica invece, che custodisce queste reliquie, venne progettato dall'architetto Achille Serra, inaugurato nel 1838 sul sito invece dell'antica Pieve, quella sotto le cui fondamenta erano state ritrovate appunto le reliquie. Il Santo Padre intanto in questo momento è fuori, è all'esterno appunto del Palazzo Pubblico, e riceve anche una maglia sportiva. Questa è una caratteristica così molto, molto particolare che vogliamo descrivere, sottolineare, perché rappresenta in qualche modo anche l'attenzione che il Papa ha nei confronti dello sport, perché il presidente del Comitato Olimpico di San Marino gli ha consegnato appunto questa maglia. Sono presenti tra l'altro anche degli atleti sanmarinesi, proprio a voler ricordare e sottolineare l'importanza che Papa Leone dà anche al mondo dello sport. E vediamo intanto il Papa che appunto lascia adesso il palazzo e attraversa invece la piazza per recarsi nella basilica. Intanto, dal momento che nella basilica c'è ancora con noi Luca Collodi, e penso che sia in collegamento, pronto?
2: Sì, Rosario, sì. Grazie. Siamo all'interno della Basilica dove il Papa arriverà tra poco. Sto parlando un po' in sottovoce perché siamo laterali all'interno, grande afflusso di pellegrini, ma ci sono anche tante autorità. Ci sono molti sindaci anche che sono arrivati dalle province vicine alla Repubblica di San Marino. C'è il Vescovo di San Marino, mentre il Vescovo di San Marino Montefeltro, il Vescovo di Rimini, scusate, mentre il Vescovo di San Marino e Montefeltro sta accompagnando il Papa, entrerà in Basilica con il Papa. Ancora noi abbiamo Francesco Partisani, che è il direttore del mensile Montefeltro, il mensile della diocesi di San Marino e Montefeltro. Allora, un primo punto, direttore: la vostra è una diocesi in parte all'estero e in parte in Italia.
3: Sì, è l'unica situazione che c'è al mondo, insomma, e questo ci fa onore, nel senso che ci sprona, ci impegna, eccetera, e ci fa fare conoscenze nuove, eccetera. E l'accordo con San Marino è ottimo, è sempre stato ottimo, anche perché siamo sempre stati molto prudenti, come lo sono loro, a non invadere il territorio altrui, eccetera, limitandoci naturalmente a dire la nostra quando ci sono i ritorni delle varie situazioni.
2: Diciamo che c'è un'ottima collaborazione tra la Repubblica e la diocesi. Un punto, prima di dare la linea a Roma, che vorrei sottolineare con lei, perché personalmente mi ha colpito l'organizzazione di questa visita, che in queste prime ore della permanenza del Papa qua è veramente precisa e attenta.
3: Lo confermo pienamente, ne ho viste di organizzazioni, tre insomma.
2: Lei ha visto altri tre papi a San Marino?
3: Sì, altri tempi, comunque qui San Marino proprio si è fatto onore, non è stata una cosa, soprattutto la grande organizzazione del personale disponibile con tutti e ad assistere tutti, insomma, ecco, nessuno, ma ho visto tanti e tanti di queste persone, ragazzi, molti, che si sono adoperati a rispondere a certe esigenze, e questo gli fa onore, non solo a San Marino ma anche alla gioventù di San Marino.
2: Abbiamo visto anche il servizio d'ordine, molto puntuale, molto preciso, sì, ma non invasivo. Le persone hanno veramente visto il Papa a pochi metri?
3: Sì, l'abbiamo visto, e cortesi, molto disponibili, e quindi non c'è che dir nulla.
2: Rosario, ti cedo la linea perché credo che il Papa stia arrivando praticamente nella piazza davanti alla Basilica.
0: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone, ancora con voi al microfono. Saluto di nuovo anche gli ascoltatori che sono in collegamento con noi, le emittenti che sono in collegamento con la Radio Vaticana, in particolare Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, Radio Colbeschio in provincia di Vicenza, Radio Condivisione Palermo, Radio Toscana e le radio del circuito in blu. Siamo in collegamento in diretta con San Marino. Le immagini che ci giungono da San Marino ci mostrano il Santo Padre che si reca a piedi dal palazzo pubblico, dove si è tenuta appunto la prima parte degli avvenimenti di questa sua giornata, con il discorso che abbiamo ascoltato prima dei capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, e poi naturalmente il discorso del Santo Padre incentrato sul tema della libertà. Il Santo Padre adesso invece, vediamo dalle immagini, sta arrivando alla Basilica di San Marino e saluta, c'è moltissimo vento, quindi è veramente accompagnato proprio da questa immagine svolazzante. Il Santo Padre, ecco, in questo momento arriva proprio all'ingresso della Basilica, dove viene accolto da Sua Eccellenza Monsignor Domenico Beneventi e da Don Marco Mazzanti, che è il lettore della Basilica. Ecco, il Santo Padre saluta tutti i fedeli che sono riuniti nella piazza antistante alla Basilica. mentre all'interno della basilica ci sono sacerdoti consacrati e rappresentanti della vita ecclesiale della diocesi. Le campane, come sentite, suonano a festa proprio in occasione di questa visita pastorale del Santo Padre. Le grida di giubilo non hanno bisogno di commento perché si spiegano da sole. L'edificio nel quale il Santo Padre in questo momento entra è un edificio neoclassico che custodisce le reliquie di San Marino e che è stato costruito nel 1838 sul sito dell'antica pieve che già sorgeva appunto in questo stesso luogo e nel cui pavimento vennero ritrovate le reliquie del santo. Il canto Ave Verum Corpus di Mozart accoglie l'ingresso del Santo Padre.

Il Santo Padre ha raggiunto il Santissimo Sacramento, dove si svolge adesso il momento della adorazione del Santissimo Sacramento con la venerazione delle reliquie di San Marino, che sono contenute appunto in questa basilica. Il Santo Padre proprio in questo momento è davanti alla sacrateca, cioè al busto reliquiario in argento ed oro, che è collocato a destra dell'altare maggiore e che conserva la parte superiore del cranio. Il Santo Padre infonde l'incenso nel turibolo e quindi incensa le reliquie di San Marino.

0: Il Santo Padre bacia in segno di venerazione le reliquie, appunto vi dicevo, la parte superiore del cranio che è contenuto all'interno della Sacra Teca, questo busto reliquiario conservato nella Basilica di San Marino. Vorrei salutare inoltre, insieme agli ascoltatori di delle radio che sono in collegamento con noi, anche Meo Radio Umbria e Marche e Repubblica di San Marino, e si sono appunto anche loro collegate con la nostra radiocronaca per questa visita del Santo Padre a San Marino, in questo momento appunto proprio per l'adorazione eucaristica all'interno della Basilica. Il Santo Padre raggiunge ora la sua sede e ascoltiamo quindi l'indirizzo di saluto di Monsignor Domenico Benedetti,
1: Padre,
0: Vescovo di San Marino Montefeltro.
1: Con immensa gioia e filiale affetto, ecco la Chiesa di San Marino Montefeltro.

0: L'applauso dice tutto l'affetto e l'attesa, e la vogliamo accogliere in questa basilica. Questa basilica che custodisce le reliquie di San Marino, fondatore della Repubblica, che con San Leone è patrono della nostra diocesi. La sua presenza è un dono di grazia che ci rincuora e ci conferma nella fede, benedicendo una terra singolare che abbraccia in un'unica chiesa locale due stati sovrani, la Serenissima Repubblica di San Marino e la Repubblica d'Italia, nel seno delle aree interne della penisola italica. È una condizione che viviamo come una vocazione profetica alla fraternità, alla pace e alla coesistenza solidale tra realtà diverse. Qui, dove la bellezza dei borghi e dei territori sposa la gratuità delle relazioni, impariamo ogni giorno il valore della prossimità e della collaborazione per il bene comune. Di fronte allo spopolamento, soprattutto in Italia, la riduzione dei servizi nelle aree interne, ma di fronte anche alle complesse sfide su come la Chiesa debba prendere forma oggi in questi territori, il nostro quotidiano impegno è mantenere vivo il senso di comunità di un popolo radunato dalla fede. Custodiamo così quel valore di magnifica umanità che si nutre di solidarietà, vicinanza e appartenenza, tratti preziosi e distintivi dei nostri piccoli centri che non vogliamo assolutamente abbandonare, ma abitare con sguardo di speranza, recuperando e proponendo il senso cristiano dell'accoglienza, della prossimità e della cura reciproca. La nostra storia profonda affonda le sue radici nel principio della libertà, che per noi non è mero arbitrio, ma trova compimento nella fede e nel senso di comunità. La libertà è il dono che ci definisce come uomini e donne responsabili davanti a Dio e alla storia, fuggendo, così come ella ci ha trasmesso nella sua enciclica Magnifica Humanitas, ogni logica funzionalista che riduce l'uomo a prestazione, custodendo la dignità inviolabile di ogni vita dal concepimento al suo compimento naturale. In un dialogo franco e rispettoso, la nostra comunità ecclesiale, insieme a tutte le istituzioni, tenta di offrire una collaborazione come voce profetica del Vangelo, per sostenere la famiglia, per promuovere un'educazione integrale delle giovani generazioni e servire così il bene comune, rifiutando la logica dello scarto, la piaga dell'aborto e la dilagante pratica della maternità surrogata, riaffermando che la dignità della persona, la libertà di coscienza e la tutela dei più deboli sono i veri cardini della convivenza civile. Dinanzi al rapido cambiamento del paradigma culturale, che matura sempre di più una visione tecnicista e funzionalista, non possiamo tacere di fronte ai reati universali contro la vita e la dignità di ogni essere umano. Per questo motivo, la nostra comunità ecclesiale, Santo Padre, ribadisce e fa nostro il suo costante e ardente appello alla pace, perché cessino tutte le guerre. Mi permetta ancora, Santo Padre, che io mi faccia però interprete anche dell'affetto vivissimo e dei saluti dei nostri giovani, che a centinaia l'attendono con trepidazione fuori dalla Basilica, per abbracciarla e ascoltare la sua parola. In questo nostro tempo, segnato da relazioni rarefatte e ridotte alle immagini, i nostri giovani desiderano ardentemente riscoprire e recuperare il senso profondo del mistero dell'incarnazione. Non vogliono essere spettatori passivi, ma una presenza cristiana viva e protagonista, capace di rinnovare l'attuale senso di sfiducia e di indifferenza, causati spesso da una cultura sempre più individualista e relativista, per rimettere al centro la ricerca sincera della gioia e della vita, il senso autentico di comunità e il rispetto inalienabile della dignità della persona umana. Insieme a tutti i nostri fedeli battezzati, oggi con lei riscopriamo l'eredità dei nostri santi fondatori, Marino e Leone, la storica Libertas come dono di sé e costruzione di una vera casa della pace. Grazie, Santo Padre, per essere venuto ad abbracciare la nostra piccola e straordinaria comunità diocesana, una realtà discreta, ma vibrante di fede e di essenzialità. Nel piccolo risiede ed è custodito l'umano che ci salverà da ogni deriva disumana. Le chiediamo di confermarci nella fede e di benedire i nostri passi, affinché questa terra, questo popolo, questa autentica e bellissima Repubblica continui ad essere grembo di discepoli e dimora di speranza. Grazie, Santità.
1: Abbiamo così ascoltato l'indirizzo di saluto di Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro, e adesso ci accingiamo ad ascoltare invece le parole del Santo Padre.

cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono felice di incontrarvi in questa basilica, anche con voi che state fuori, in questa basilica dedicata al Santo Diacono Marino, vostro patrono. Saluto Sua Eccellenza, il vostro Vescovo, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto, i sacerdoti consacrati, le consacrate, i rappresentanti della vita ecclesiale della Diocesi e tutti i presenti. Vorrei che vivessimo insieme questo momento come una sosta nel nostro comune cammino sulle orme di Cristo. La Diocesi di San Marino Montefeltro è erede di una ricca storia di fede e di coraggio, quella dei Santi Marino e Leone, che 18 secoli or sono, con l'annuncio cristiano, portarono nel contesto di questa realtà prospettive e valori nuovi, determinando la nascita di una cultura e di una civiltà incentrate sulla persona umana, immagine di Dio. Laici e scalpellini, solo in un secondo momento chiamati in diverso grado al ministero ordinato, essi seppero tradurre il messaggio del Vangelo in un modello comunitario e politico nuovo, fortemente caratterizzato dai principi cristiani di libertà, di rispetto reciproco e di comunione. Un modello vivo fino ad oggi. Ed è bello constatare come la vostra comunità diocesana e quella civile cercano di portare avanti il lavoro dei fondatori con lo stesso entusiasmo e con la stessa fedeltà. Per questo motivo vorrei fermarmi a riflettere con voi su alcuni aspetti del vostro itinerario di Chiesa che ritengo importanti. Mi rivolgo prima di tutto ai giovani, ripartendo da ciò che a loro disse Papa Benedetto XVI in visita qui 15 anni fa. Non fermatevi alle risposte parziali, immediate, più facili al momento e più comode, che possono dare qualche momento di felicità, di esaltazione, di ebbrezza, ma che non vi portano alla vera gioia di vivere. E poi aggiungeva: il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito. Ecco, carissimi giovani, tenete aperta questa finestra, seguite con lo sguardo dell'anima i sentieri tracciati in voi dai desideri grandi di bellezza, di bontà e di vita che portate nel cuore. Se ne osservate attentamente i percorsi e ne ascoltate la voce, essi vi porteranno in alto all'incontro con Dio, là dove Lui vi cerca e vi aspetta. E con il suo aiuto i vostri sogni avranno la forza di incidere nella storia e migliorarla. Ecco allora il secondo invito che vi rivolgo. Abbracciate con entusiasmo la vostra missione nel mondo. Fatelo, prima di tutto, cercando di capire qual è la chiamata per voi, unica per ciascuno, e di apprezzarne la grandezza. E poi spendetevi in essa, investendo senza risparmio tutta la ricchezza dei doni che Dio vi ha concesso. Non abbiate paura di fare scelte esigenti, come il matrimonio, la consacrazione, il ministero ordinato, la vita professionale, l'impegno sociale e politico. Preparatevi nel modo migliore possibile alle responsabilità che vi attendono. Lasciatevi coinvolgere iniziative e progetti di carità e di giustizia. Così contribuirete anche voi a dare una testimonianza di pace che parla al mondo, come dice il motto di questa mia visita. Vorrei esprimere a questo proposito un sentito ringraziamento
anche ai sacerdoti, ai catechisti e a tutti gli educatori che con diversi itinerari e proposte si adoperano per la crescita umana e cristiana dei ragazzi. Il vostro, carissimi, è un lavoro nascosto ma molto importante. È un servizio umile e prezioso, perché viene in aiuto ai genitori, primi responsabili dell'educazione alla fede dei figli. La famiglia, infatti, è il primo luogo di formazione alla fede, il grembo naturale in cui il Vangelo fin dall'infanzia si impara e si respira quotidianamente. Per questo una pastorale sapiente avrà cura di alimentare una forte sinergia formativa tra famiglie e comunità ecclesiali, un patto educativo, così che i genitori si sentano coinvolti, riscoprano loro stessi la fede in modo nuovo e abbiano la gioia di trasmettere ai figli i valori cristiani di cui sono depositari. Quanto ai contenuti, i percorsi di crescita, specialmente nell'iniziazione cristiana, comunichino prima di tutto la bellezza e il gusto della vita battesimale e sacramentale, perché nascano e si rafforzino nelle comunità cammini di santità e maturi in tutti la consapevolezza della propria dignità profetica, sacerdotale e regale. Alla scuola del Concilio Vaticano II si curi con attenzione la liturgia e si formino i fedeli a viverla in modo corale, come azione comune di un unico corpo vivo, in cui ogni membro attinge forza dalla mensa del Signore per portare la sua luce sulle strade del mondo. Noi crediamo che il Vangelo è via di libertà per gli uomini e le donne di ogni tempo, e che in Gesù Cristo e nella sua parola trovano senso e risposta definitiva le gioie, le ferite e le domande più profonde dell'umanità. Perciò siamo convinti che il dono più grande che possiamo fare ai fratelli e alle sorelle che il Signore mette sul nostro cammino è quello di aiutarli a incontrare Lui, il Dio fatto uomo, morto e risorto per noi, e in Lui trovare salvezza. In questa luce esercitiamo la carità in tutte le sue forme, senza risparmio, tenendo però sempre a cuore e ben presente il bene ultimo e integrale delle persone a cui offriamo il nostro sostegno. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo. La sua ispirazione è alla base di una società costruita sul rispetto della libertà propria e di quella degli altri, e soprattutto sul rispetto della sacra volontà di Dio, che insegna e comanda attenzione ai più deboli, perdono, comunione, solidarietà. In proposito, desidero sottolineare l'importanza e la valenza profetica di alcune esperienze di sostegno vicendevole e di vicinanza con cui nelle zone più interne di questo territorio le piccole comunità affrontano i problemi legati allo spopolamento e alla carenza di servizi, tenendo vivo il senso di famiglia e di comunione. Queste realtà, apparentemente piccole e marginali, sono come fiammelle a cui attingere per riaccendere e rianimare in tutti il fuoco di valori solidi, antichi e sempre attuali. Tali esperienze testimoniano il calore di quella magnifica humanitas a cui è necessario tendere,
per vincere l'individualismo di una certa cultura metropolitana e consumistica, come pure altre forme di campanilismo diffidente e divisivo, e ridonare ossigeno alle nostre speranze di fraternità e di pace. Cari fratelli e sorelle, l'ultima parola è quella che più mi sta a cuore: comunione. Diamo nelle nostre comunità testimonianza di unità tra le parrocchie e al loro interno tra pastori e fedeli, tra i diversi carismi e ministeri. Pure questo è parte del patrimonio di Vangelo vissuto che i Santi Marino e Leone ci hanno lasciato e della missione che abbiamo di continuare con costanza e dedizione a far crescere ciò che loro hanno iniziato. Per loro intercessione, il Signore vi benedica e vi sostenga sempre nel vostro cammino. Vi ringrazio di cuore per la vostra accoglienza. Vi porto con me nella mia preghiera e sono certo che anche voi continuerete a pregare per il Papa. Grazie.

0: All'applauso di coloro che sono all'interno della Basilica di San Marino si unisce l'applauso anche di tutti coloro che sono all'esterno della Basilica. Lo stesso Santo Padre, proprio all'inizio del suo discorso, ha voluto ricordarli,
1: allora,
0: e salutarli.
1: Insieme,
0: ascoltiamo ancora
1: come
0: il Papa.
1: Il Signore Gesù ci ha insegnato: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Santo Padre ha impartito così la sua benedizione dopo aver pregato la preghiera, appunto, che Gesù ci ha insegnato, il Padre Nostro. Adesso al Santo Padre viene fatto dono di un dono molto particolare, cioè un facsimile del manoscritto della Vita Sanctorum Marini et Leonis. È un manoscritto conservato presso la Biblioteca Universitaria Nazionale di Torino, che costituisce il più antico testo contenente il racconto della vita, appunto, dei santi Marino e Leone. Dal canto suo il Santo Padre invece dona al Vescovo Beneventi un calice in argento. Dopo lo scambio dei doni, il Santo Padre adesso si avvia, appunto, verso l'uscita della Basilica. Abbiamo ascoltato le parole del Papa nel suo discorso, sono state

i sentieri tracciati dai desideri grandi della bellezza, della bontà, della vita che portate nel vostro cuore. Se ne osservate i percorsi e ne ascoltate la voce, ha detto il Papa, essi vi porteranno in alto all'incontro con Dio, laddove Lui vi cerca e vi aspetta, e con il suo aiuto i vostri sogni avranno la forza di incidere nella storia e di migliorarla. Avevo detto che Santo Padre si avviava all'uscita, ma in realtà le immagini ci mostrano che è ancora all'interno della Basilica e sta ricevendo il saluto, no? Vi dicevo che nella Basilica sono riuniti sacerdoti, consacrati, rappresentanti della vita ecclesiale della diocesi, che appunto il Santo Padre si ferma in questo momento a salutare. Ma nel suo discorso il Santo Padre aveva anche parlato proprio della vocazione, la vocazione che è unica, detto per ciascuno, unica per ogni uomo, e di apprezzare la grandezza di quella vocazione. E poi ha raccomandato il Santo Padre, ancora rivolgendosi ai giovani, spendetevi in essa, investendo senza risparmio tutta la ricchezza dei doni che Dio vi ha concesso. Non abbiate paura di fare scelte esigenti come il matrimonio, la consacrazione, il ministero ordinato, la vita professionale, l'impegno sociale e politico. Preparatevi nel modo migliore possibile, ha detto il Papa, alle responsabilità che vi attendono. Lasciatevi coinvolgere in iniziative e progetti di carità e di giustizia. In questo modo contribuirete anche voi a dare una testimonianza di pace che parla al mondo. E ha citato in questo il motto appunto della sua visita pastorale. Il Santo Padre sta ancora, vi dicevo, salutando i rappresentanti delle varie congregazioni, vi dicevo i sacerdoti consacrati e i rappresentanti della vita ecclesiale della diocesi. Il Santo Padre poi, all'uscita dalla Basilica, si trasferirà a piedi a Piazza Garibaldi e poi in auto invece raggiungerà l'avio superficie di Torraccia per congedarsi dalla Repubblica di San Marino e andare invece al campo sportivo di Pennabilli per il proseguimento appunto di questa sua giornata e di questa sua visita pastorale. Abbiamo citato anche questo dono che è stato fatto al Santo Padre della vita di San Marino e di San Leone, quindi accenniamo un pochino anche alla vita di questi due santi. E secondo la tradizione Marino era uno scalpellino originario dell'isola di Arbe, per quanti erano già in ascolto da un po', appunto avevo sottolineato come parte delle reliquie che erano state ritrovate nella pieve di San Marino, al di sotto appunto di quella che è oggi la Basilica dove il Santo Padre si trova, parte di quelle reliquie, vi dicevo, erano state donate proprio all'isola di Arbe nella Dalmazia settentrionale come omaggio appunto al luogo di cui San Marino è originario. Alla fine del III secolo Marino venne in Italia insieme a Leo o Leone per la ricostruzione delle mura di Rimini e per sfuggire alla persecuzione contro i cristiani che era stata iniziata dall'imperatore Diocleziano. Gli scalpellini furono inviati per 3 anni sul monte Titano per estrarre e lavorare la roccia. Poi in seguito i due si divisero perché Marino ritornò a Rimini, mentre invece Leo si rifugiò sul monte Feliciano, detto anche monte Feltro, dove edificò anche una chiesa. E quell'insediamento ha preso poi il nome appunto di San Leo. Marino rimase poi a Rimini per oltre 12 anni. E professando la parola del Signore avvicinò alla fede cristiana moltissimi degli abitanti di Rimini. Qui la vita di San Marino racconta invece un episodio che procurò anche una forma quasi di scandalo nella sua vita, perché dalla Dalmazia era giunta una donna che si dichiarava sua sposa e dopo aver inutilmente cercato di sedurlo si rivolse alle autorità romane per far valere il suo diritto. Marino fuggì da Rimini, risalì la valle del fiume Marecchia, il rio San Marino, e giunse al suo primo rifugio, cioè la grotta della Valdasserona. Dopo un anno da lui passato nel rifugio venne scoperto da alcuni allevatori del luogo che diffusero appunto la notizia del suo ritrovamento. La donna si recò ancora dal santo, che invece si chiuse nel suo rifugio per 6 giorni senza cibo, e al 6° giorno la donna invece confessò di aver agito contro un santo e di aver agito contro il Signore e

ritornò a Rimini. Marino quindi abbandonò il suo rifugio, risalì il Monte Titano e costruì una piccola cella ed una chiesa dedicata a San Pietro. Il vescovo di Rimini, il vescovo Gaudenzio, convocò Leo e Marino per esprimere riconoscenza e consacrò il primo sacerdote e il secondo diacono. E al ritorno da Rimini, poi la tradizione, appunto le leggende che poi appunto agiografiche che sorgono attorno alla vita dei santi, vuole che Marino abbia trovato un orso che aveva sbranato il suo asino, quello che era il suo compagno di lavoro, e Marino avrebbe comandato appunto all'orso di sostituirsi all'asino nei pesanti e umili lavori per il resto della sua vita. Marino morì sul Monte Titano, vi dicevo, secondo la tradizione il 3 settembre del 366, e il 3 settembre è anche la data che appunto viene in cui viene ancora festeggiato appunto la sua memoria, viene ricordata la sua memoria. Prima che morisse, Marino avrebbe chiamato a sé gli abitanti dell'insediamento del Monte Titano, lasciando loro le parole che sono state citate anche dal discorso del Santo Padre: vi lascio liberi, relinquo vos liberos ab utroque homine. Intanto le immagini che ci arrivano da San Marino ci mostrano con una visione dall'alto appunto l'intero, una visione dall'alto dello stato, dello stato di San Marino, della Repubblica. E vi dicevo del 3 settembre, giorno della morte di San Marino, del 366, e anche festa nazionale della Repubblica. Ritorniamo al discorso del Santo Padre, che appunto si era rivolto, come vi dicevo, ai giovani, ma che poi invece ha voluto, dal momento che si rivolgeva in maniera particolare a sacerdoti e a consacrati, ha voluto ringraziare, sottolineare anche l'opera appunto dei sacerdoti, dei catechisti, in generale degli educatori che, ha detto il Papa, con diversi itinerari e proposte si adoperano per la crescita umana e cristiana dei ragazzi. Il vostro lavoro, ha detto, è un lavoro nascosto ma molto importante, un servizio umile e prezioso, perché viene in aiuto ai genitori, che sono i primi responsabili naturalmente dell'educazione alla fede dei figli. La famiglia, il Santo Padre ha voluto sottolineare ancora anche il ruolo fondamentale che la famiglia ha, è, ha detto il Papa, il primo luogo di formazione alla fede, il grembo naturale in cui il Vangelo fin dall'infanzia si impara appunto il Vangelo e si respira quotidianamente. Per questo una pastorale realmente sapiente avrà cura di alimentare una forte sinergia formativa tra le diverse realtà che accompagnano i giovani, quindi tra famiglie e comunità ecclesiali, un patto educativo, così lo ha definito il Santo Padre, in modo che i genitori possano sentirsi coinvolti e possano riscoprire loro stessi la fede in modo nuovo e abbiano la gioia di trasmettere ai propri figli quei valori cristiani a cui essi stessi sono stati educati. E per quel che riguarda poi invece i contenuti di questo percorso educativo, il Santo Padre si è soffermato in maniera particolare sui valori della bellezza e del gusto della vita battesimale e sacramentale, affinché nascano, ha detto il Papa, e si rafforzino nella comunità, nelle varie comunità, i cammini di santità, e in tutti possa maturare la consapevolezza della propria dignità profetica, sacerdotale e regale. E il Santo Padre ha raccomandato poi una cura particolare alla liturgia e alla formazione dei fedeli a vivere in modo corale appunto la liturgia, con un'azione comune d'un unico corpo vivo. Il Santo Padre ha poi fatto riferimento invece alla realtà che purtroppo viviamo oggi, un mondo
che il Santo Padre ha definito ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono purtroppo aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta, ha detto il Papa, non può che essere quella di camminare con maggiore convinzione sulla via del Vangelo. La sua ispirazione è alla base di una società che è costruita realmente sul rispetto della libertà propria e di quella degli altri, e soprattutto sul rispetto della sacra volontà di Dio. Quest'ultima frase, nel suo discorso il Santo Padre citava San Giovanni Paolo II in un'omelia pronunciata il 29 agosto del 1982. Il Santo Padre ha ricordato inoltre che noi crediamo il Vangelo via di libertà per gli uomini e per le donne d'ogni tempo, e che in Gesù Cristo, nella sua parola, trovano senso e risposta definitiva le gioie, le ferite, le domande più profonde dell'umanità. Siamo convinti, ha detto ancora il Papa nel suo discorso, che il dono più grande che possiamo fare ai fratelli e alle sorelle che il Signore mette sul nostro cammino è aiutarli a incontrare Lui, il Dio fatto uomo, morto e risorto per noi, e trovare in Lui la salvezza. In questa luce esercitiamo la carità in tutte le sue forme, senza risparmio, ha esortato il Santo Padre, tenendo però sempre a cuore ben presente il bene ultimo e integrale delle persone a cui offriamo il nostro sostegno. Nella parte finale del suo discorso il Santo Padre si è rivolto invece alle esperienze di sostegno vicendevole, di vicinanza, con cui le piccole comunità affrontano i problemi legati allo spopolamento, alla carenza dei servizi, tenendo sempre forte il senso della famiglia e della comunione. Rivolgendosi a queste realtà che il Papa ha definito solo apparentemente piccole e marginali, il Papa ha detto: queste realtà sono come fiammelle a cui attingere per riaccendere e rianimare in tutti il fuoco di valori solidi, antichi e sempre attuali. Tali esperienze testimoniano il calore proprio di quella magnifica humanitas, e qui il Santo Padre ha voluto citare anche il titolo della sua prima enciclica, a cui è necessario tendere per vincere l'individualismo di una certa cultura metropolitana e consumistica e altre forme, ha detto il Papa, di campanilismo che tendono alla diffidenza, alla divisione, e ridonare invece ossigeno alle nostre speranze di fraternità e di pace. L'ultima parola che il Papa ha pronunciato è stata quella della comunione. Diamo, ha detto il Papa, testimonianza di unità tra le parrocchie e al loro interno tra pastori e fedeli, tra i diversi carismi e i diversi ministeri, perché anche questo, ha detto il Papa, è parte del patrimonio di Vangelo che è stato vissuto dai santi Marino e Leone, che appunto ci hanno lasciato questo compito, questo incarico, la missione che abbiamo di continuare con costanza e dedizione a far crescere, a continuare ciò che loro hanno iniziato. Intanto, come sentite sotto la mia voce, è cominciato il canto che accompagna l'uscita del Santo Padre, che intanto si è cambiato adesso per il proseguimento del suo viaggio, quindi appunto della sua visita pastorale a prima San Marino, appunto. Poi il Santo Padre, come sapete, si recherà a salutare il meeting per l'amicizia fra i popoli e la città di Rimini. Il Santo Padre, uscendo dalla Basilica, si sofferma a salutare i fedeli che sono riuniti, in particolare in questo momento sta salutando Suor Maria Gloria Riva, che riconosciamo e che è stata anche per diverso tempo nostra collaboratrice qui alla Radio Vaticana. Ma ascoltiamo un po' anche l'atmosfera, appunto, che accompagna l'uscita del Papa con i canti che accompagnano il suo percorso.

0: immagini dall'esterno adesso della Basilica ci lasciano intuire, anzi l'applauso ce lo conferma, che il Santo Padre è appena uscito adesso dalla Basilica per salutare dal Sagrato i fedeli che sono presenti nella piazza.
1: Buongiorno! Auguri a tutti! Allora, un po' avete ascoltato durante il discorso, posso ripetere le stesse parole, cominciando con aprite la porta del vostro cuore, ascoltate sempre a Gesù Cristo e non abbiate paura mai di ascoltare quello che Gesù vuole dire ad ognuno di voi. Sì, posso dire una cosa molto importante per voi giovani. Riconoscete in voi stessi il valore della vita, il valore della tua vita, che sei stato già creato da Dio, amato da Dio, e la tua vita ha tanto valore per noi, per la Chiesa, per la tua famiglia, per tutto il mondo. Credete in quello che Dio ha creato, perché siete tutti figli e figlie di Dio e Dio vi ama. E vivere con questo senso d'amore nel vostro cuore vi darà tutto quello che, di cui avete bisogno durante tutta la vita. Siate generosi, siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. L'avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa, perché Gesù cammina con voi e Gesù ci chiama tutti, ci convoca a camminare tutti insieme. Basta, grazie, grazie a tutti voi. Che siamo veramente una sola comunità, sempre uniti. Grazie.
0: L'accoglienza alle parole del Santo Padre, come sentite, appunto, è stata entusiastica anche da parte di tutti coloro che sono riuniti, in gran parte giovani, perché le immagini appunto che ci giungono ci mostrano moltissimi volti giovani qui nella piazza antistante la Basilica. Il Santo Padre ha disceso le scale della Basilica e adesso, dopo aver salutato appunto con le parole che abbiamo appena ascoltato i fedeli, si trasferirà sempre a piedi a Piazza Garibaldi, dove l'attende un'auto che l'accompagna poi all'avio superficie di Torraccia, da cui si congederà poi con le autorità e i capitani reggenti per lasciare poi la Repubblica di San Marino. E abbiamo sentito ancora, no, le parole di apertura, le parole di generosità e ancora il concetto di comunione. Sono state quelle che hanno accompagnato veramente questa visita del Santo Padre a San Marino, questa prima parte della sua visita, che continuerà appunto poi, come sapete, a Rimini, quindi all'incontro con il meeting dell'amicizia fra i popoli e con la città di Rimini. Ancora vediamo le immagini del Santo Padre che saluta stringe mani, si tratta appunto di un percorso tutto sommato breve, appunto, da percorrere a piedi, ma percorso che diventa appunto molto lento nella tenerezza, nell'accoglienza con cui il Santo Padre riceve l'omaggio dei fedeli che lo hanno accolto appunto a San Marino in questa prima parte del suo viaggio, di questa sua visita pastorale. Vorrei ritornare però, a proposito appunto di questa visita del Santo Padre, anche alle parole che il Papa ha detto prima di recarsi in Basilica, cioè a quel concetto di libertà che aveva ribadito appunto in quel discorso in maniera particolare. Aveva citato naturalmente le parole di San Marino, quel relinquo vos liberos ab utroque homine, ma il Papa ha voluto dire che non c'è vera libertà senza una libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale. Questa libertà, ha ricordato il Papa, è donata e garantita in ultima analisi da Dio, la cui voce risuona nella coscienza di ogni essere umano. Promuovere la libertà, ha detto il Papa, comporta difendere gli spazi della coscienza, e ha voluto ricordare anche tutti coloro che in ogni epoca, in ogni luogo, sono martiri della libertà, proprio perché hanno testimoniato il primato della coscienza. Ha ricordato in maniera particolare la figura di San Tommaso Moro, patrono dei governanti e dei politici. E ancora il Papa ha voluto ricordare che la libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. È come una pianta, ha detto il Papa, che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. Nella visione cristiana, ha ricordato il Papa, libertà e comunione stanno o cadono insieme. Molti santi e sante hanno dato inizio a esperienze di vita comunitaria in cui le persone esprimono la propria libertà nell'obbedienza ad una regola, ha detto il Papa, basata sul Vangelo. Ed è, mi ha fatto riferimento quindi in maniera particolare proprio al fatto che all'origine di questa, della comunità di San Marino, ci siano uomini come appunto San Marino e San Leo, che sono stati, e lui così li ha definiti, costruttori di città libere e pacifiche. Con queste parole del Santo Padre noi ci congediamo allora da voi, chiudiamo questo nostro collegamento in diretta. Io vorrei salutare anche le emittenti che erano in collegamento con noi, che sono ancora in collegamento con noi, in maniera particolare Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, Radio Colbeschio in provincia di Vicenza, Radio Condivisione Palermo, Radio Toscana, Il Circuito in Blu Radio e Meo Radio Umbria, Marche, Repubblica di San Marino. Con un applauso che appunto accompagna ancora il Santo Padre che sta salutando nel suo percorso ancora i sammarinesi presenti che lo accolgono in questo momento, anche due che sono in abito tradizionale appunto sammarinese, e anche con questa immagine del Papa negli occhi e del suo sorriso chiudiamo questo nostro collegamento in diretta. Da Rosario Tronolone, da Alberto Giovannetti alla parte tecnica, un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.

dress so fine, do the bumps of jam in your.

0: Le 11.59 l'informazione. Papa Leone ha appena concluso la visita pastorale a San Marino. Ora il Santo Padre visiterà in forma strettamente privata la comunità del monastero Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli sulle colline della provincia di Rimini. Poi il trasferimento al meeting per l'amicizia tra i popoli. E questa mattina, nel primo discorso alle autorità della Repubblica di San Marino, il Pontefice ha posto l'accento su San Marino come laboratorio di buona politica e di cura dell'altro, riferendosi in particolare alla tradizione di accoglienza. Prima di congedarsi, uscito dalla Basilica di San Marino, il Papa si è rivolto anche ai giovani, esortandoli a tenere una finestra aperta sull'infinito e a riconoscere il valore della vita. Cambiamo argomento: almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro Kiev e la regione di Mykolaiv, hanno riferito le autorità ucraine. Altre 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 rimaste ferite in attacchi ucraini nel Donetsk. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con tutti coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Oggi, festa di Maria Regina, preghiamo Maria per tutti i devoti della Vergine Lauretana, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.

concepì, concepì per opera dello Spirito Santo.

0: amores y de él, el de promesas y Cristo.
1: Siamo Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Meditiamo i misteri della gioia. Primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Pater noster, qui in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Salam l'achio, Mariam, tzagaz melaki, zia birm sachiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Salam na'achu Mariam, tz'agaz melaki ziyabhir msakhiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Salam na'ahu Mariam, tz'agaz melaki ziyabhir msakhiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia.
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Santa Maria.
0: Prega per noi.
2: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
2: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
2: Madre della speranza,
0: prega per noi.
2: Madre purissima,
0: prega per noi.
2: Madre castissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del cielo,
0: prega.
2: Stella del mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Facciamo insieme la preghiera alla pagina 9. Insieme. Maria, madre della Chiesa, che in questa santa casa con i tuoi sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 6 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: cura di Danilo Blaiotta.
1: E rieccoci qui, Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni sulle frequenze della Radio Vaticana. Bentornate e bentornati ascoltatrici e ascoltatori. Siamo alla sesta puntata di questo ciclo estivo 2026 e siamo alla terza edizione, ve lo ricordo. Ci sono le puntate anche del 2024 e del 2025 e anche di questo 2026, le prime 5, perché oggi siamo alla sesta, potete ritrovarle sul sito vaticannews.va/it nella sezione Love Supreme dedicata a questo programma che, lo dice il nome stesso perché cita un importantissimo album di John Coltrane, uno dei più importanti della storia del jazz, parla di jazz appunto e di musica d'arte in generale, ma in questo caso quest'anno stiamo facendo un percorso che va dal bop all'hard bop. Oggi di cosa parliamo? Parliamo del cool jazz, di quell'inizio del fenomeno del cool jazz che, attenzione, fa capo tra virgolette geograficamente a due realtà diverse: quella di New York, grazie soprattutto a un arrangiatore straordinario di cui parleremo, e la scena del Middle West e soprattutto di Los Angeles, dell'Università di Oakland, eccetera. Ci arriviamo. Intanto capiamo perché il bop ha perso di interesse alla fine degli anni 40, cioè tra il 48, diciamo, l'inizio degli anni 50, il 52, eccetera. E intanto c'erano i giovani completamente disamorati del ballo dopo la fine della swing era, e quindi chiaramente il bop aveva portato un altro fenomeno che era quello della musica d'ascolto, quello della musica afroamericana d'ascolto, che era un fenomeno di fatto nuovo, e poi era anche un fenomeno complesso che faceva meno business tra virgolette, no? Rispetto al grande fenomeno della swing era, faceva dell'arte straordinaria e di fatto il bebop ha segnato tutta la storia del jazz moderno, ma era meno un fenomeno di massa, tant'è vero che, insomma, ricordiamo gli anni 20, quello delle race, dei famosi race records, no? Dei dischi della razza, ahimè si chiamavano così, ovvero delle blues women, delle donne, delle signore del blues, che vendevano centinaia di migliaia di copie, mentre insomma il bop non fu questo fenomeno con quel tipo di numeri, o tantomeno quello della swing era, che è un fenomeno veramente di musica pop, possiamo dire. Però certo fu un fenomeno molto molto importante, Bop City, come la chiamavano, questo locale di New York molto grande con 1000 persone si riempiva tutte le sere, di fatto, che non è per niente poco. Cosa sancisce la nascita del cool jazz? Un avvicinamento, un connubio tra la musica bop e la musica di tradizione europea. Cioè, molti jazzmen bianchi soprattutto pensavano che ci potesse essere una third stream, cioè una terza via, che unisse il bop alla tradizione europea. Consideravano il fenomeno della musica bop una musica importante dal punto di vista accademico. E quindi quali sono gli antefatti? Gli antefatti sono i precursori che fecero arrivare poi al cool jazz. Primo su tutti Lenny Tristano, che fu precursore non solo del cool jazz ma anche di tanti altri fenomeni, ne potremmo parlare per ore e ore, un pianista che vi consiglio di andare ad ascoltare. Fu maestro anche di personaggi come Lee Konitz, che fu suo allievo e collaboratore, e tanti altri. Nel suo appartamento di New York veramente succedeva di tutto dal punto di vista didattico. E poi un altro che sicuramente fu un precursore fu Dave Brubeck, lo stesso Dave Brubeck che poi avrebbe scritto Take Five, per esempio, no? O Blue Rondo alla Turk, questi brani che divennero poi molto popolari. Ma prima, quando insomma stava ancora in California, era un californiano bianco nato nel 1920, pianista di formazione assolutamente classica, aveva formato un ottetto nel 1946 insieme a Dave Van Creed, Bill Smith e altri. Insomma, c'è la lineup completa se volete andare a vederla di quegli anni. E lo sviluppo di contrappunti, fughe, politonalità, poliritmi veniva di fatto immesso in un'unica grande famiglia musicale. E quindi c'era appunto contrappunti e fughe che venivano dalla musica classica e poi politonalità e poliritmi che venivano dal jazz. Di chi erano allievi questi personaggi che venivano dal Middle West o dal West completamente? Erano allievi del compositore francese Darius Milhaud, ne abbiamo già parlato probabilmente in una delle puntate precedenti, che è uno dei grandissimi compositori francesi di primo Novecento, che faceva parte di quella scena dei sei, il famoso Les Six, diciamo così venivano chiamati, il gruppo, il famoso gruppo dei sei, che era capitanato addirittura da un poeta e grande intellettuale come Jean Cocteau negli anni 20, nella Francia degli anni 20, e poi Milhaud si trasferì al Mills College di Oakland e ci rimase per 30 anni, dal 40 al 71, e lì insegnò a tanti di questi nuovi jazz players di fatto. Ascoltiamoci questa fuga su temi bop che ha scritto Dave Brubeck in quegli anni, e capiamo un po' questo nuovo suono della third stream, come si muove, come si va sviluppando. Sentiamo qualche nota di questa fuga, che sentirete una vera e propria fuga, su temi però che vengono dal bebop.

Questo era Dave Brubeck e il suo ottetto, che sviluppava una fuga a tutti gli effetti su dei temi del bop, e quindi di fatto era già una terza via, cioè una via tra il bop e la musica classica, o comunque la tradizione europea, perché anche definirla musica classica è una forzatura, come sappiamo. Dice Dave Brubeck a proposito di Lenny Tristano: io sono stato veramente colpito da Lenny Tristano e penso che sia stato emozionante ascoltare quel primo gruppo di Miles Davis. Mi è piaciuto moltissimo. Io so che l'ottetto che abbiamo appena ascoltato è nato prima di quel gruppo, ma quel gruppo incise di fatto prima del nostro. Penso che Lenny Tristano e quei musicisti del gruppo di Davis facessero cose molto simili a quelle che stavamo facendo noi sulla costa del Pacifico. Era uno sviluppo naturale delle cose in quel periodo. Ecco, questa dichiarazione di Dave Brubeck ci parla di un gruppo di Miles Davis, e noi ci stiamo arrivando, perché ci spostiamo dalla West Coast a New York. E come ci spostiamo? Con un arrangiatore che cambiò di fatto la storia del jazz di quegli anni, che risponde al nome di Gil Evans, che è un arrangiatore canadese nato nel 1912, che fece la sua prima band con un tour nel Pacifico nord-occidentale nel 1937. Alla fine finì a Hollywood e lì si esibiva regolarmente in un programma radiofonico di Bob Hope. Nel 1939 Claude Thornhill, che era un grande capo orchestra, fu assunto per lo spettacolo di Bob Hope alla radio, e successivamente l'arrangiatore dell'orchestra di Thornhill divenne appunto Gil Evans, che si trovava già lì. Quegli arrangiamenti di Gil Evans influenzarono tantissimo il nuovo suono che poi verrà del cool jazz. Perché? Perché lui all'interno di una compagine di fatto jazz, cioè di big band o simile, aveva messo al suo interno dei corni francesi, dei flauti, delle tube, che erano un sound totalmente nuovo, originale per quegli anni. C'erano strumenti che provenivano di fatto dall'orchestra sinfonica e che lui metteva in una big band. Ecco, Gil Evans si trasferì nel 1946 a New York e prese un appartamento sulla 55esima, dove si ritrovavano tutti i musicisti del momento. Chi erano i musicisti del momento alla fine degli anni 40, primi anni 50, che erano interessati agli arrangiamenti e alle novità che aveva portato Gil Evans? Erano Miles Davis, il pianista John Lewis e il sassofonista baritono Jerry Mulligan. Cosa facevano? Si ritrovavano, ascoltavano dischi, discutevano di musica, e chiaramente questo uso dei corni francesi che aveva fatto con Claude Thornhill aveva stuzzicato lo stesso Gil Evans per rielaborare la cosa in gruppi che venivano solamente dal jazz. Dice lo stesso Gil Evans in una dichiarazione: la melodia era molto lenta, statica, la sincopazione ridotta al minimo, tutto doveva essere abbassato per creare quel certo suono e nulla doveva essere fatto che potesse distrarre l'attenzione da esso. Quel suono sovrastava ogni cosa come una nuvola. Ecco, pensiamo a una nuvola se pensiamo a questa third stream, a questa terza via, che poi vi dirò chi ha detto questa definizione, tra l'altro. Miles quindi costituì un complesso di 9 elementi che fece scritturare al Royal Roost, di cui abbiamo già parlato, che era uno dei club di New York più importanti, e lo fece nel settembre del 48. Tanto erano importanti gli arrangiamenti di questo gruppo che Miles Davis lo volle specificare proprio nel cartello fuori dal locale. Cioè, fuori dal locale per la prima volta si trovavano i nomi degli arrangiatori. C'era scritto arrangiamenti di Jerry Mulligan, Gil Evans e John Lewis. Infatti erano di loro tre gli arrangiamenti, non solo di Gil Evans. E questa cosa non si era mai vista in un jazz club, e soprattutto in una compagine di gruppo jazz, diciamo cameristico tra virgolette. Ecco, cameristico è proprio il termine più forse giusto per definire un certo tipo di cool jazz. Ecco, nonostante il complesso si sciolse dopo appena 15 giorni, perché di fatto un pochino era musica veramente raffinata per il pubblico, quindi era difficile da far capire, nonostante Birth of the Cool, poi il disco di cui stiamo per parlare, è diventato una leggenda. Ecco, Miles li riconvocò per registrare in 3 riprese 12 brani rappresentativi nello stile di quel gruppo. E dove lo fecero? Negli studi della Capitol Records. Ci fu una prima line-up impiegata a Royal Roost, presentata come Miles Davis Band o Miles Davis Organization anche,
E il gruppo era inizialmente composto da Miles, Jerry Mulligan e John Lewis, come già detto. Poi c'era Lee Konitz, guardate un po', che era stato allievo di Lenny Tristano al sassofono. Il batterista Max Roach, che è praticamente un altro di quelli che hanno trasversalmente passato un sacco di periodi della storia del jazz. E poi più tardi hanno fatto del gruppo anche Kenny Clarke, un grande batterista anche lui, J.J. Johnson al trombone. E il gruppo iniziale comprendeva anche il giovane trombonista Mike Swerin e, sentite, Bill Barber alla tuba e Junior Collins al corno francese. E questi due strumenti erano gli strumenti nuovi in un gruppo jazz, appunto, in un nonetto in questo caso, cioè un gruppo di 9 persone. Poi Al McGibbon al contrabbasso e Kenny Haggood, che era l'ex cantante di Dizzy Gillespie, che in alcuni brani cantava anche. Adesso vi faccio ascoltare un pezzo da queste incisioni di Miles Davis, chiaramente con il suo gruppo di cool jazz, e quindi Birth of the Cool. Bob Lissity è il pezzo che stiamo per ascoltare. Bob Lissity da Miles Davis e dal suo gruppo in Birth of the Cool.

Boplicity, questo brano partorito da Miles Davis e Jerry Mulligan e che viene inciso nella seconda delle sessioni di Birth of the Cool, di questo grande disco di cool jazz di cui stiamo parlando del cool jazz in generale in questa sesta puntata di Love Supreme qui sulle frequenze della Radio Vaticana. Vi ricordo sempre che potete scriverci al 335 12 43 722 su WhatsApp e che questo programma va in onda ogni sabato alle 18:15 in replica e alle 12:40 in diretta per una ventina di minuti circa. E proprio perché abbiamo una ventina di minuti circa e basta, non abbiamo più tantissimo tempo per raccontarvi altre storie sul cool jazz che rimanderemo alla settima puntata ovviamente, ma vi dico qualche cos'altro e poi vi faccio ascoltare come sempre un brano finale. Che cosa è successo in queste registrazioni del Birth of the Cool? Che appunto ci sono state più sessioni, intanto ottenere un contratto dalla Capitol per registrare queste 12 tracce da pubblicare all'inizio su dischi di 78 giri nel 49 proprio, e poi appunto la differenza, la divergenza che c'è di elementi. All'inizio c'erano Davis, Konitz, Mulligan e Barber, che sono gli unici a partecipare tra l'altro a tutte e tre le sessioni. Gli altri 5 sono cambiati spesso. Per esempio il 21 gennaio del 1949 sono stati registrati i primi 4 pezzi, Move, Jeru, Bado e Godchild, e invece Boplicity, che è il brano che abbiamo appena ascoltato, è stato registrato nella seconda sessione, cioè il 22 aprile sempre del 1949. La cosa che insomma sicuramente avrete notato di questo nuovo genere, cioè del cool jazz, è che è un jazz più pastoso. Come diceva prima Gil Evans nella dichiarazione che vi ho letto, non doveva alzare troppo i toni tra virgolette, cioè non si doveva sentire un suono troppo violento, troppo forte, ma un suono un po' più cameristico, che di fatto i nuovi strumenti portavano, cioè la tuba, il corno francese. Dico ancora una volta il termine cameristico, che rende bene l'idea, ovvero quello della musica da camera, no? Noi se pensiamo per esempio alla musica del 700 e dell'800, la musica cameristica, cioè quella non sinfonica ma quella dei piccoli gruppi, ci viene in mente un suono pastoso, più delicato, più di questo tipo, no? Mentre l'orchestra sinfonica è quella che deve tra virgolette parare le cartucce più grosse. Vi ho detto della third stream. Chi ha inventato questo termine third stream? Il primo corno dell'orchestra Metropolitan di New York, un importantissimo personaggio, ma sia dal punto di vista storico che critico musicale eccetera, e grande ricercatore musicale, sia per la orchestra appunto del Metropolitan e sia per una delle registrazioni di Birth of the Cool a cui lui partecipò come cornista. Sto parlando di Gunther Schuller, che disse proprio: c'è una third stream, c'è una terza via possibile. Ora, noi siamo arrivati chiaramente alla fine di questa breve puntata, ma vi do appuntamento alla prossima settimana per continuare a parlare di cool jazz, e in questo caso del cool jazz che invece si andò sviluppando nella West Coast, perché le due scene, quella californiana e quella newyorkese, da questo punto di vista vanno di pari passo, nonostante diciamo il capolavoro del cool jazz è considerato certamente questo che vi stiamo facendo ascoltare in questa puntata. E proprio da Birth of the Cool, anzi da The Complete Birth of the Cool, che poi un'edizione che è uscita nel 1972 con tutte le registrazioni di questo gruppo di Miles Davis così allargato, e ve la faccio ascoltare anche con il contributo del cantante Kenny Haggood, che come vi ho detto prima era cantante di Dizzy Gillespie, che cantava nell'orchestra di Dizzy Gillespie e che in questo caso, con il riarrangiamento ovviamente di Gil Evans, ci fa ascoltare Darn Dead Dream, che è un vecchio standard che però in questo caso viene riarrangiato in maniera cool, cioè con il tipico suono del cool jazz. E io con questo ascolto vi do appuntamento a sabato prossimo sempre alle 12:40 in diretta qui sulla Radio Vaticana per la settima puntata di Love Supreme in questo ciclo estivo di 10 puntate, che potete sempre recuperare se vi siete persi l'inizio per esempio di questa puntata sul sito vaticannews.va/it nella sezione Love Supreme dedicata a questo programma. E da Danilo Blaiotta ai microfoni è tutto, grazie per l'ascolto, ci sentiamo settimana prossima. Darn That Dream.

13 l'informazione. Dopo la prima parte della visita pastorale di oggi, svoltasi a San Marino, Papa Leone sta visitando in forma strettamente privata la comunità del monastero Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli sulle colline della provincia di Rimini. Poi il trasferimento al meeting per l'amicizia tra i popoli. Questa mattina il primo discorso alle autorità della Repubblica di San Marino, il pontefice ha posto l'accento su San Marino come laboratorio di buona politica e cultura dell'altro, riferendosi in particolare alla tradizione di accoglienza. Prima di congedarsi, uscito dalla Basilica di San Marino, il Papa si è rivolto ai giovani esortandoli a tenere una finestra aperta sull'infinito e a riconoscere il valore della vita. Cambiamo argomento, raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno 2 persone. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, evacuati 500 dipendenti. L'informazione torna alle 14.

0: persona sai.
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È tornato a trovarmi Massimo Nunzi, compositore, direttore, arrangiatore, docente, divulgatore e ultimo ma non ultimo trombettista. Grazie per essere qui, ma soprattutto buon anno, visto che siamo ormai nell'anno nuovo. Massimo,
4: buon anno a tutti, che sia un anno pieno di musica e soprattutto di esperienze musicali eccitanti. Io oggi sono stato invitato da te per parlare un po' di questo rapporto fra il jazz, cinema e teatro, insomma un po' tutto quello che riguarda.
3: Ma sono anche reduce dal concerto della Jazz Campus Orchestra. Parliamo di questa novità per certi versi per quanto riguarda la didattica. Brevemente, che cosa la Jazz Campus Orchestra?
4: Ma 4 anni fa mi hanno chiamato all'auditorium perché avevo fatto un progetto con musicisti adulti che suonavano, che si chiamava Gioca Jazz, e allora mi hanno proposto di creare qualcosa di diverso, magari che potesse coinvolgere i ragazzi. È stato, non so se è nato prima l'uovo o la gallina, se l'ho suggerito io o non mi ricordo adesso, però insomma è uscito fuori l'idea di fare questa Jazz Campus Orchestra, che ha debuttato prima del Covid nel 2019, ha cominciato a lavorare duramente con grandi risultati, ma poi il Covid ci ha fermato e questi 24 ragazzi che erano venuti a fare lezione, praticamente quasi tutti si sono persi poi nei meandri del Covid, perché il Covid è stato veramente un disastro. Dopo nel 22 è stata riformata ed esiste appunto dal 2022 nella formazione che conosciamo, e le ragazze e i ragazzi che hanno iniziato con noi avevano 9 anni 10 anni al massimo, e piano piano abbiamo cominciato ad affrontare un repertorio annuale. Noi facciamo 2 ore di lezione ogni sabato con queste ragazze e questi ragazzi, e sviluppiamo un percorso che copre tutta la storia del jazz dalle origini ad oggi, senza appunto ignorare anche l'hip hop o le cose che ci sono oggi, ma senza dimenticare King Oliver o Scott Joplin e tutto quello che c'è in mezzo. E
3: proprio facendo storia della musica attivamente, sì, in tal senso.
4: Ma più che altro una storia anche della letteratura, sì, del teatro, del cinema, perché io spesso porto riferimenti anche legati all'immaginario, visto che proprio oggi parliamo poi di jazz e cinema, che spesso è stato, diciamo, il punto di partenza della passione di tante persone che magari hanno sentito la Pantera Rosa e hanno scoperto il sassofono. E quindi di base questo è un po' il punto di partenza che io applico anche quando insegno con la Jazz Campus Orchestra, che è della Fondazione Musica per Roma, una formazione che è stata creata con grande sacrificio, anche perché comunque coinvolge 4 musicisti oltre a me, che sono i miei assistenti: sono Silvia Manco, pianista, Cristiana Polegri, sassofono e voce, Matteo Boltrini, batteria, e Palmiro Del Brocco per i fiati, perché noi in 2 ore dobbiamo fare un po', diciamo, una cosa molto veloce e rapida, quindi dobbiamo essere coordinati. Molti dei ragazzi e dei ragazzi non studiano con degli insegnanti, ma semplicemente studiano a casa col materiale che gli do, e poi facciamo queste prove e questi concerti che vengono appunto poi seguiti da un grande pubblico. Qualche giorno fa abbiamo fatto un concerto che presenta le 3 nuove orchestre, che sono il Pool, il Big Lab
3: e il Combo,
4: che sono, diciamo, i 3 livelli diversi. È stato molto bello, è stato molto bello anche per bambini 9 anni che hanno suonato per la prima volta,
3: sì,
4: lì in questa sala meravigliosa, con una struttura professionale di altissimo profilo.
3: Ma torniamo all'argomento di cui volevamo occuparci oggi, ovvero jazz e cinema. Massimo, a te la parola.
4: Beh, siccome sappiamo tutti che The Jazz Singer è stato il primo film

0: anche se andiamo prima pure Tremoniscia con Scott Joplin, insomma, no? Ci sono stati tanti progetti che hanno sviluppato un rapporto profondissimo fra lo spettacolo e la musica. E proprio ai ragazzi della Jazz Campus dico sempre: voi dovete considerare che siete attori, nel senso che quando fate un brano che magari racconta una storia, dovete immedesimarvi e dovete appunto agire come foste degli attori. E questo è importante perché quasi tutti i più grandi musicisti, mi ricordo Jackie McLean, di aver visto Jackie McLean in un film, tantissimi musicisti hanno avuto rapporti molto forti col cinema, Miles Davis, che ovviamente con lui Mal ha fatto Ascensore per il patibolo, ma anche Ellington con Anatomia di un omicidio, e tanti altri musicisti, Quincy Jones, The Pawnbroker, tanti altri che come lui hanno seguito queste tracce e ancora oggi si mettono a fare colonne sonore e a volte anche partecipano. E quindi in realtà quello di cui parliamo è un ambito poco illuminato della storia del jazz, ma che secondo me è molto importante. Io personalmente ho fatto parecchi film, una quindicina di film di colonne sonore, dove ho sempre messo jazz, ma ho fatto anche televisione dove ho sempre cercato di mettere jazz, anche se appunto non sempre nel cinema è visto come un linguaggio adeguato, a meno che non si parli di un certo tipo di stile, mentre invece secondo me jazz può essere applicato a qualunque tipo di,
1: sono d'accordo,
0: di musica, perché Brad Mehldau ha scritto musiche per cinema e sono bellissime e funzionano perfettamente. Quindi diciamo che la mia prima esperienza, per esempio, fra teatro e cinema, e la prima di teatro è stata con Massimo Venturiello. Facemmo un'opera dedicata a Ferdinand Céline, in tempi molto remoti, nell'87, con Sandro Satta, un quartetto che ricalcava un po' Ornette Coleman come stile, perché era una musica molto molto informale, molto potente, molto drammatica e molto poetica. E poi dopo ho fatto tantissime colonne sonore, ho fatto anche una serie TV dove c'era un Luca Argentero che suonava la tromba jazz, insomma anche ultimamente ho fatto una colonna in cui mi è stato chiesto di usarlo. Quindi in realtà la musica come io la immagino è un po' anche rappresentata da questo brano che sta nel mio ultimo disco, il mio ultimo disco per la Parco della Musica Records, che appunto si chiama Six Voyagers, ed è in realtà la ripresa di un tema famoso, di un tema che per una serie famosa televisiva che si chiamava Crimini, e il brano si intitola Little Dream e lo canta Elisabetta Antonini con Fabio Zeppetella, Domenico Sanna al pianoforte, Giulio Scarpato al contrabbasso, Marco Valeri alla batteria e Gabriel Marciano al sassofono.

0: Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare del suo rapporto e del rapporto in generale anche fra musica, jazz e quant'altro, televisione e teatro. Massimo, a te la parola.
1: Molti musicisti mi hanno confessato durante i lunghi viaggi che si fanno per andare da un posto all'altro a suonare, che fra l'altro sarebbe divertente perché lì veramente se uno registrasse troverebbe aneddoti incredibili, che hanno cominciato a suonare perché hanno sentito qualcosa alla televisione. Io ricordo anche Rin Tin Tin, che mi colpì molto perché il trombettiere di Rin Tin Tin ha affascinato molti trombettisti. Io personalmente rimasi folgorato sulla via di Damasco da Nunzio Rotondo, che realizzò negli anni 70, io ero piccolissimo, una colonna sonora bellissima per Nero Wolf, dove c'era un giovanissimo Franco D'Andrea che suonava questo pianoforte tutto effettato, un po' come faceva Miles in Beaches Brew. Insomma, è stato veramente folgorante quell'incontro. Volevo farvi ascoltare una chicca, perché non credo che sia stata messa molte volte, realizzata da un grandissimo batterista americano di origine appunto bianco, che è Shelly Mann, che ha ripreso un tema che è stato celeberrimo, perché poi fu ripreso anche dai Blues Brothers nel famoso film, che è Peter Gunn, che è scritto dal nostro conterraneo, il grande Enrico Mancini, abruzzese Henry Mancini di origine, Peter Gunn, che ha, come dire, sicuramente innescato parecchie passioni jazzistiche.

0: Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare del rapporto fra jazz e cinema. Cosa abbiamo appena ascoltato di interessante, Massimo?
1: Ma secondo me è una piccola chicca. Peter Gunn,
0: sì, tutti gli effetti.
1: Peter Gunn, suonato dal gruppo di Chalamet, che è stato un batterista straordinariamente attivo nella scena degli anni 40, 50, 60, 70. Poi ha fatto un suo club, il Chalamet's Hall, dove ha ospitato tantissimi musicisti e ha continuato sempre a suonare. Ma è stato importante anche per la band di Stan Kenton, con cui ha realizzato dei capolavori, ma poi dopo è stato anche uno dei promotori del West Coast Jazz, che era un po', diciamo, la risposta bianca al jazz afroamericano della East Coast di New York nello stesso periodo, negli anni 50. Quindi Chalamet, un musicista molto sottovalutato, che secondo me ha fortemente influenzato, per la sua libertà e per la sua ricerca, anche musicisti come Joey Baron, come lo stesso Peter Erskine, ovviamente passando attraverso prima Mel Lewis e tanti altri batteristi che hanno cambiato il modo di suonare la batteria moderna.
0: Rimaniamo nella capitale. Quali sorprese ci proponi?
1: Guarda, è sempre collegata a batteristi, perché in realtà molti musicisti afroamericani, come tu sai, negli anni 50-60, trovando le condizioni sfavorevoli alla loro arte in terra natia, si sono trasferiti in Europa. E negli anni 50-60 Roma, anche in seguito al piano Marshall, che aveva investito tanti soldi e aveva creato questa sorta di Hollywood Soltevere, no? Cinecittà.
0: Sì.
1: Produceva una grandissima quantità di musica, che veniva poi finalizzata alla realizzazione sia di trasmissioni televisive. Ancora adesso rimaniamo basiti di fronte alla qualità delle musiche della televisione italiana negli anni 50-60, quando c'era Mina, i grandi direttori come Bruno Canfora, come tantissimi altri, Pino Calvi, dimenticatissimo, sicuramente bravissimi. E fra essi, che operava ovviamente non in televisione ma sicuramente nel cinema, c'era Armando Trovajoli, che insieme a Gianni Ferrio era uno di quei musicisti di serie A che costruiva, diciamo, sia colonne sonore per il cinema che anche commenti, diciamo, jazzistici per concerti e per situazioni di tipo concertistico. E in quegli anni c'erano moltissime sale di registrazione molto attive, ma in realtà ce n'è una in particolare che fu fondata proprio da più musicisti. C'era Ennio Morricone, c'era Luis Bacalov, c'era Piero Piccioni e lo stesso Trovajoli. Era la Forum, dove furono registrati tantissimi dischi. Ora io non so se questo sia stato registrato lì o la RCA, non so, ma
0: tutt'oggi in attività, ricordiamo.
1: Sì, sono ancora tutt'oggi in attività, presi in mano da Marco Patrignani, che è il figlio del fondatore. Quindi parliamo di batterie, perché Francis Bolland e Kenny Clarke, pianista belga e il grande batterista inventore della batteria bop, insieme a Max Roach, insieme a Charlie Parker e a Dizzy Gillespie, che si era trasferito in Europa, fondò questa orchestra che metteva insieme musicisti, come dicevo prima, afroamericani, che erano, diciamo, si erano allontanati dall'America, e quindi venendo a suonare spesso in Europa e in giro per l'Europa, capitarono a Roma e realizzarono per Armando Trovajoli appunto questo brano Sette Uomini d'Oro, che era una colonna sonora per questo film, che è stata una delle più belle probabilmente anche a livello jazzistico che siano state realizzate in Italia in quegli anni, anche perché il magistero di Trovajoli era anche molto espresso anche dai musical, quindi ed era in quel momento ed è sempre stato e sarà sempre, infatti adesso la Casa del Jazz gli ha dedicato la sua sala.
0: Sì.
1: È stato uno dei punti di riferimento per tutti noi.

0: Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare del rapporto fra jazz e cinema. Parliamo del tuo rapporto col cinema, Massimo.
1: Io sogno molto e credo che i sogni siano la base di tutte le realizzazioni.
0: Sì, tu lavori molto per immagini.
1: Io lavoro molto per immagini, lavoro molto sul sogno e spesso consiglio alle ragazze e ai ragazzi anche dell'orchestra, della Jazz Campus, di visualizzare quello che vogliono fare, perché spesso c'è confusione, non si capisce bene cosa uno voglia fare. Sì. Mi ero sognato proprio dopo aver visto una serie di film a Parigi dedicati alla Nouvelle Vague, anche insomma un po' al periodo di Truffaut, di Godard, mi sono sognato proprio a Parigi questa storia di questa ragazza, un po' una giovane Catherine Deneuve, che faceva una vita normale, un film in bianco e nero, era proprio un sogno in bianco e nero, faceva una vita normale, famiglia, bambini, tutto carino, la mattina si sveglia, fa la colazione, è molto compita, è carina, ma sempre un po' dimessa, questo marito che prende la sua valigetta, va via, porta appunto, lei porta i bambini a scuola, in quella sua macchina appunto tipo una Citroën, no? Degli anni 50, 60, diciamo verso i primi degli anni 60, questa era la collocazione.
0: Questo Citroën DS, sì, sì.
1: Probabilmente sì, e anche un po', diciamo, questo immaginario di questa provincia francese un po' sonnolenta. E porta i bambini a scuola, poi torna a casa, ed è raccontato questo brano che ho scritto, che si chiama L'Appella, appunto. Torna a casa, squilla il telefono, questi bei telefoni di baghelite nera, lei risponde. E dice pronto, appunto, semplicemente hello, e riceve un ordine. Si trasforma automaticamente in una dark lady, va nella camera da letto, tira fuori una scatola nascosta, si veste con un tubino nero, mette scarpe Chanel, si mette un turbante in testa, occhiali neri, prende la sua macchina, va alla stazione locale, lì un piccolo treno, arriva poi a Gare de Lyon e mi ricordo questa carrellata che mi sono sognato, proprio pazzesca, di questa falcata di questa donna che da donna dimessa si trasforma in una specie di supereroe, un'incredibile supereroina, super cattivissima, una dark lady vera, sale su un treno appunto da Gare de Lyon, è tutto fumo, questa atmosfera qui, entra in questo treno vuoto, comincia a passare in tutti i vari scompartimenti, poi entra in uno scompartimento e vede un uomo tutto sudato che fuma, perché all'epoca nei treni si poteva fumare, circondato da carte, tira fuori una mini pistola e gli spara, lo uccide. Alla fermata successiva, senza proprio neanche una goccia di sudore, scende dal treno, fa tutto il percorso inverso e il film che mi sono sognato finisce con lei che taglia delle zucchine, sta facendo un soffritto, praticamente il marito rientra, la bacia, arrivano i bambini e tutto continua normalmente. Era in realtà forse ispirata a questi personaggi.
0: Avresti dovuto fare anche lo sceneggiatore,
1: tanti... non lo so, però questo film che mi sono sognato, poi l'ho trasformato in questa canzone, si chiama L'Appella, che canta Elisabetta, sta nel mio nuovo disco Six Voyages, e sempre con Sanna al pianoforte, Zeppetella, Giulio Scarpato, Marco Valeri e appunto Gabriel Marciano, e racconta proprio questa storia di questa donna che si trasforma, è una, praticamente forse un po' questi romanzi un po' alla 007,
0: sì, dove ci sono la diabolica,
1: sì, anche un po' diabolica, sì. Sì. E queste donne che si trasformano, no? delle dormienti che vengono richiamate per fare un'azione e poi proprio in virtù della loro invisibilità possono tornare a una vita normale. Il brano si intitola L'Appella e lo canta Petra Magoni.

0: 喂，
1: siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare di jazz e cinema. Cosa abbiamo ascoltato di curioso, vista la sceneggiatura che sottende a questo brano, Massimo?
2: Allora, io vi ho fatto sentire un brano tratto dall'Orchestra Operaia, il disco dell'Orchestra Operaia, cantato da Petra Magoni, che è ispirato a un sogno che ho fatto e che in realtà non esiste, cioè è proprio un'immagine che mi è venuta e su questa base ho costruito questa canzone.
1: Proseguiamo, Massimo.
2: Sicuramente una delle cose più belle che hanno permesso uno sviluppo del linguaggio jazzistico, come vedremo nei prossimi brani che ascoltiamo, sono le commedie. Le commedie sicuramente, anche in Italia, per esempio Piero Piccioni aveva sviluppato colonne sonore molto importanti, e anche a me è capitato di fare delle colonne sonore un po' ispirate a quelle sonorità leggere, no? Però sempre molto consistenti, mm-hmm. della commedia all'italiana. Quella che mi colpì molto, questo brano mi piace moltissimo, un brano di Burt Bacharach che si intitola Wives and Lovers, è una commedia del 63 che è basata su una pièce, The First Wife, di J.A. Preston Allen con Janet Leigh, Van Johnson, Shelley Winters e Martha Heyer. Curiosamente la canzone Wives and Lovers è stata pubblicata come diciamo per i trailer, ma in realtà non è mai stata utilizzata nel film. Però io rimasi veramente colpito, e infatti è uno standard del jazz, è stata ripresa da molti musicisti e soprattutto è stata ripresa da un gruppo capitanato da Thad Jones. Allora, Thad Jones è un altro di quei grandissimi un po' dimenticati,
1: un po' oscurati, sì, sì.
2: Ma sai cosa? È che in realtà lui è stato un trombettista pazzesco. Ne parlavo con Fabrizio Bosso, che, a cui ho mandato un brano, che era rimasto scioccato anche lui dalla tecnica, lo conosceva ovviamente, però insomma dice: ma perché nessuno parla mai di Thad Jones? Perché Thad Jones aveva un modo di suonare anche molto astratto, pur magari suonando pure con Count Basie, Kansas City 7. C'è stato un momento in cui Basie riprese questa band famosissima, dove militava inizialmente anche Buddy DeFranco, un italiano di origine, insieme a Clark Terry e altri musicisti, lo riprese negli anni 60 e rifece questa versione con il grandissimo Thad Jones alla cornetta e Frank West, Frank Foster, insomma tutti i musicisti della sua generazione, ed era in grado di suonare Thad Jones in qualunque stile, molto moderno, anche molto fuori dai canoni. La cosa che mi ha colpito molto è che in questo quintetto, dove esplode, diciamo, il talento di un altro musicista sconosciuto bianco, questa volta Pepper Adams, detto The Knife, il coltello, perché c'ha questo suono incredibile. E Pepper Adams anche è un musicista di straordinaria potenza, che ha influenzato tutti i grandi, Gary Smullyan, tutti quelli successivi sono stati sicuramente molto influenzati da Pepper Adams, Nick Brignola anche, un italiano americano. Ecco, e questo quintetto con il grande Duke Persons al pianoforte rappresenta perfettamente una sintesi unica di eleganza e di qualità. Questo quintetto con Thad Jones e anche Pepper Adams ha una qualità sonora pazzesca. C'è Mel Lewis alla batteria, quindi c'è, diciamo, un po' è in nuce la ritmica anche della Thad Jones e Mel Lewis Big Band, ma la qualità ritmica, armonica e la preziosità degli arrangiamenti per due voci, appunto tromba o fricorno, cornetta e sax baritono, lo rende unico. Wives and Lovers è un pezzo veramente bellissimo che consiglio a tutti quanti di approfondire nelle varie versioni in cui è stato realizzato, ed è stato scritto da Burt Bacharach, che secondo me è uno dei più grandi compositori del Novecento.

0: Ed era Wives and Lovers in una versione particolare. Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare di, del rapporto fra jazz e cinema. Versione particolare perché, Massimo?
1: Versione particolare quella che abbiamo ascoltato perché va a mettere in luce uno, in realtà due musicisti, forse anche tre musicisti molto dimenticati, che sono Thad Jones, trombettista, arrangiatore straordinario. Insieme a Thad Jones e Mel Lewis Big Band ha scritto pezzi che ancora adesso vengono studiati e sono punto di riferimento per la didattica anche musicale, per scrittura per Big Band. E qui c'è appunto, in questo disco c'è anche Mel Lewis, che è un gigante della batteria, e il veramente dimenticato Pepper Adams, che è un sassofono baritono, appunto denominato The Knife per la potenza e il taglio che dava al suono del suo baritono, che sono stati pressoché dimenticati, ed è un po' un peccato. Wives and Lovers mette in luce questo rapporto fra musica cinematografica e jazz al migliore livello possibile. Chiudi gli occhi e ti sembra di stare in una New York anni 70.
0: Massimo Nunzi e la televisione.
1: Guarda, da ragazzino io ero letteralmente ipnotizzato dalla musica televisiva, anche perché a casa mia non c'era musica. Io vengo da una famiglia non musicale, non c'era né giradischi né niente. Avevo un mangiadischi e un paio di dischi di Caterina Caselli e di, credo, Massimo Ranieri, tipo 20 anni, mi ricordo questa canzone cantata a gola spiegata. E, però non c'era altro, c'era solo questo, c'era la radio e la televisione. Quindi in realtà è stato un periodo estremamente interessante e formativo per me. Mi è capitato non troppo tempo fa di incontrare un giovane regista e parlarci perché avevo scritto un brano che veniva sempre da un sogno. Era il sogno di una ragazza molto carina che festeggiava il suo compleanno in una casa di campagna, un'atmosfera un po' folk, un po' hippie, e questa bambina era malata di anoressia e quindi era molto molto magra, e praticamente fa questa festa in cui annuncia a tutti quanti i suoi amici che non starà più con loro per molto tempo perché è molto malata. E questo discorso poi della bulimia e della, pensa che strana la vita, sono stato chiamato poi da un'associazione proprio a lavorare per una colonna sonora di una campagna che ho realizzato contro la bulimia. È stato un sogno premonitore. E Ludovico Di Martino, che è un bravissimo regista, adesso ha anche fatto Mare Fuori, insomma è uno molto titolato, accettò la sfida di fare un video su questo tema, sul tema appunto della bulimia, che è presente anche su YouTube, si può vedere. È una bellissima realizzazione fatta veramente con niente, è stata realizzata con amici, c'è Stefano Fresi anche che recita nel film, insomma nel piccolo film, ed è una sfida, no, nel discorso di rendere visuale una parte musicale, cioè partire dalla musica per costruire una storia visiva. E questo chiaramente viene anche dalla grande, legata alla televisione, per esempio agli sceneggiati televisivi, che prendevano magari un tema letterario importante e lo trasformavano in qualcosa di visivo, tipo A come Andromeda, per esempio, che ricordo una serie televisiva veramente pazzesca, o Il segno del comando, o tante serie che noi della mia generazione, chi è nato negli anni 60, ricorda perfettamente. Quindi Ludovico Di Martino ha realizzato questo video, questo piccolo film che si titola Goodbye.

0: siamo con Massimo Nunzi per esplorare il suo mondo e il suo rapporto col cinema e le arti visive, anche considerate in senso allargato. Proseguiamo, parliamo di commedia adesso?
1: Sì, perché la commedia permette di scrivere cose allegre, divertenti. Fra l'altro questo brano che presentiamo so che è molto usato su TikTok, nel senso che evidentemente piace molto al pubblico, perché c'ha questo suo titolo anche, My Love, My Love, My Love, che fa parte della colonna sonora degli Infedeli, che è una reprise dal modello francese. È stata fatta una commedia analoga in Francia con un altro titolo, e con Jean Dujardin credo fosse l'attore principale, e Stefano Mordini, che è un regista e sceneggiatore italiano, insieme a Scamarcio e tanti altri attori, ha realizzato un remake appunto di questa commedia. Io ero stato chiamato casualmente, perché io non faccio sempre musiche da film, cioè mi chiamano in certi casi, e quando c'è da parlare di jazz sicuramente sono abbastanza chiamato. E in questo caso mi era stato chiesto di fare un progetto un po' anni 60, che ricalcasse la levità, diciamo la leggerezza e la qualità musicale di quegli anni, appunto ispirandosi appunto a Piero Piccioni, a Piero Miliani, un altro grandissimo musicista che scriveva delle melodie meravigliose, e loro volevano per la storia appunto ad episodi di questo film che si chiama Gli Infedeli, volevano diversi temi che poi ritornavano nelle varie storie. E questo My Love, My Love, My Love, cantato da Walter Ricci con una big band veramente meravigliosa, dove fra l'altro c'è Jacopo Ferrazza, Valerio Vantaggio, Carlo Conti, Sergio Vitale, tanti musicisti veramente pazzeschi, Manuel Magrini al pianoforte, e riprende un po' lo stile Nelson Riddle, quelle cose lì, per magari, insomma, cioè comunque ci provo. E, no, onestamente, ho scritto testo e musica, e voleva essere appunto in uno stile un po' alla Nat King Cole, quello stile lì, quel mondo lì, e appunto è. Si intitola My Love, My Love, My Love.

0: Massimo, una curiosità, cosa cambia quando appunto tu componi per il cinema, per la televisione, per il teatro, insomma, come ti adatti a
1: Guarda,
0: queste situazioni?
1: Io adesso per esempio sto riprendendo un progetto che avevo fatto nel 2003, ispirato alla tempesta di Shakespeare, ci sarà anche Ada Montellanico, ci sono dei musicisti molto bravi, Ada già fece nell'originale Miranda, e chiaramente il teatro... E permette una maggiore libertà a livello musicale, anche di ricerca, perché in questo caso noi facciamo un'opera teatrale che però non è suonata e recitata, è un'opera che in realtà è semplicemente raccontata attraverso le canzoni, attraverso la narrazione dei testi delle canzoni, ed è questa la differenza, e dove ogni musicista rappresenta un personaggio, perché c'è Massimiliano Milesi in questo caso che rappresenterà Prospero, e quindi insomma, per farti capire, no, io faccio Ariel con la tromba perché è uno strumento angelico, e in questo contesto c'è sicuramente molta più libertà nello sviluppo di una parte musicale. Nel cinema sicuramente c'è una libertà minore, perché devi seguire comunque la struttura, e poi sai, il montatore può tagliare un pezzo come vuole, quindi magari lasciando anche insoddisfatti talvolta i musicisti. A me per fortuna non è mai successo, però in generale si cerca quasi sempre di fare, diciamo, di non aspettarsi troppo da un film, perché tante volte anche sulle cose di Ennio Morricone sono state riscoperte delle cose che magari erano dietro e tu non avevi sentito, e sono meravigliose e non te ne accorgi. Proprio per questo è importante, secondo me, mantenere un rapporto, diciamo, separato fra le varie strutture, diciamo, teatrali, cinematografiche o televisive. In televisione ormai la musica jazz non c'è più, ho fatto alcune trasmissioni per la Rai, dove ho anche diretto l'orchestra della Rai, dove c'erano altri tempi, c'erano delle orchestre che venivano molto rispettate, quindi insomma, in realtà credo che l'unico posto dove adesso si possa fare musica dal vivo di qualità, per esempio, è Ballando sotto le stelle, perché la musica lì è fondamentale per far ballare i ballerini, quindi però in generale il jazz come lo conosciamo noi, come viene considerato, non c'è mai. In questo caso
0: ecco, cosa salutiamo appunto chi ci sta ascoltando,
1: sì, con un capolavoro, anche perché questo brano di Johnny Mandel del 65, con un testo di Webster per il film The Sandpiper, è The Shadow of Your Smile, che ha vinto anche l'Oscar, il Grammy, è una canzone straordinaria, e in questo caso volevo salutare e, come dire, abbracciare un musicista che io stimo tantissimo, un trombettista straordinario e anche una straordinaria persona, che è Fabrizio Bosso, con il suo quintetto, in questo caso dove c'è anche Javier Girotto, trova un equilibrio perfetto per concludere questa puntata, no? Che è dedicata al dialogo fra cinema e jazz, fra musica e immaginario visivo. Chiudiamo con The Shadow of Your Smile, che è stata composta da Johnny Mandel nel 65 con un testo di Paul Francis Webster, per un film che poi non è che è stato particolarmente importante per la storia del cinema, che è The Sandpiper.

0: E con questo appuntamento dedicato al rapporto fra jazz e cinema, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Massimo Nunzi,
0: vi ringrazio per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli. Leone XIV in visita a San Marino, l'accento sulla solidarietà per rispondere ai molti conflitti nel mondo e il richiamo alla libertà e al rispetto di ogni persona. Nel pomeriggio tappa al meeting di Rimini, poi l'abbraccio alla città. E in mattinata Papa Leone si è rivolto alla comunità ecclesiale di San Marino. Nel mondo ferito da conflitti rispondiamo con la solidarietà. Nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, uccise stanotte almeno 2 persone. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Il Papa è a pranzo dalle monache agostiniane di Pennabilli sulle colline della provincia di Rimini nella città romagnola. Nel pomeriggio Leone si recherà al meeting 44 anni dopo San Giovanni Paolo II, a seguire l'incontro in cattedrale con l'umanità fragile di Rimini e infine la messa al porto. L'incontro di queste ore con le suore in forma strettamente privata arriva al termine di una mattinata intensa nella Repubblica di San Marino, dove il Papa è giunto in elicottero alle ore 9. Poi il primo appuntamento al Palazzo Pubblico nell'incontro con le autorità e la società civile. La libertà, ha affermato Leone, si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro, nel dialogo. Benedetta Capelli.
2: Libertas, la parola che campeggia nello stemma della Repubblica di San Marino, è la chiave del discorso di Papa Leone, un termine che chiama a sua volta il rispetto, la promozione della dignità umana, la tutela della vita. Nel primo discorso il pontefice pone l'accento sulla Repubblica di San Marino come laboratorio di buona politica e di cura dell'altro, riferendosi in particolare alla tradizione di accoglienza mostrata anche di recente verso il popolo ucraino.
3: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
2: Papa Leone mette in luce anche il pericolo dell'idolatria che guassa alla radice i progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Uno stato piccolo come quello di San Marino è per il Papa un laboratorio di cura dell'umano, di cura dell'altro nella ricerca del bene comune.
3: Libertas vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace.
2: Poi l'affaccio dal balcone del Palazzo Pubblico e il saluto al grande popolo di San Marino, l'augurio di vivere sempre con autentica libertà in Cristo Gesù, nella verità e nell'accoglienza.
1: E durante la sua visita pastorale nella Repubblica di San Marino, il Papa ha incontrato questa mattina nella Basilica Diocesana la comunità ecclesiale, alla quale ha raccomandato la cura dei più deboli. Poi ha incoraggiato i religiosi a rafforzare il patto educativo con le famiglie e i giovani, esortato i giovani a fare scelte esigenti. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
4: Esperienze di solidarietà apparentemente piccole e marginali possono avere enorme valenza profetica in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. È l'incoraggiamento che Leone XIV rivolge a sacerdoti, consacrati, religiosi e a tutta la comunità ecclesiale, incontrandoli nella Basilica di San Marino.
3: Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo, che insegna e comanda attenzione ai più deboli, perdono, comunione, solidarietà.
4: A ciascuno secondo il suo ruolo, il Papa chiede un impegno quotidiano. Ai giovani di tenere aperta la finestra sull'infinito e di non temere scelte esigenti come il matrimonio o la consacrazione. Ai sacerdoti e agli educatori di rafforzare il patto con le famiglie.
3: Queste realtà, apparentemente piccole e marginali, sono come fiammelle a cui attingere per riaccendere e rianimare in tutti il fuoco di valori solidi.
1: Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro, questa mattina ha accolto il pontefice nella basilica. L'intervista sul significato di questa giornata è di uno dei nostri inviati, Luca Collodi.
5: Il popolo di San Marino ha colto il Papa alla grande e speriamo che sia una visita che dia tanto frutto non solo a San Marino, ma questa sera al meeting del Rimini e a tutta l'umanità.
6: Eccellenza, pace e libertà è una visita all'insegna di un sogno per tantissimi uomini e per tutta l'umanità.
5: Sì, un sogno che speriamo e preghiamo che si possa avverare al più presto. E sono tanti i popoli che in questo momento soffrono la mancanza di pace e tanti uomini e poi donne che desiderano la libertà. Questo auguriamo.
6: Due piccoli stati, San Marino e la Santa Sede, che lottano per la pace.
5: Due piccoli stati ma con un'apertura al mondo grande e con una influenza grande sull'umanità. Per questo speriamo che questa visita del Papa sia proprio la voce che arrivi a tutti i popoli, a tutti gli uomini e donne.
1: Apriamo la pagina internazionale. Raid aerei russi sull'Ucraina hanno ucciso stanotte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Odzon. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, evacuati più di 500 dipendenti. Restano agitate le acque nella politica ucraina dopo che l'ex ministro della difesa Mikhail Fedorov ha chiesto nuove elezioni presidenziali, anche se il paese è in guerra, sfidando il presidente Zelensky che aveva licenziato Fedorov. Ascoltiamo l'analisi di Marco Dilitto, direttore del CESI, ai nostri microfoni.
7: In Ucraina non possono essere tenute elezioni sulla base legittima della legge nazionale, dell'imposizione della legge marziale, che sostanzialmente rappresenta una sospensione delle normali libertà democratiche.
1: Si è unito a queste voci per la richiesta di libere elezioni anche l'ex ministro della difesa Fedorov, un giovane che ha riscosso molto successo anche tra il popolo ucraino.
7: Perché Fedorov incarna più anime della politica ucraina. Innanzitutto è giovane e in secondo luogo è uno degli esponenti più importanti della cosiddetta fazione dei riformatori, cioè quella parte dell'apparato politico, sociale ed economico ucraino che chiede una cesura netta con il passato di derivazione sovietica, che chiede un rimpasto totale, un rinnovamento totale della società e della politica ucraina.
1: Dopo le emozioni della cerimonia inaugurale entrano nel vivo i giochi del Mediterraneo a Taranto, oltre 30 le discipline nelle quali si confronteranno i circa 4.000 atleti dei 26 paesi partecipanti, impegnati anche i quattro rappresentanti di Atletica Vaticana, il nostro inviato a Taranto Giancarlo Lavella.
8: Peloni, Lucarelli, Fontana, Morbidelli sono i magnifici quattro della polisportiva della Santa Sede che puntano, gareggiando nel padel, nella scherma e nel ciclismo, a conquistare la medaglia dell'amicizia, della lealtà e della solidarietà. I primi due saranno impegnati già stasera nell'incontro con la squadra dell'Egitto. Anche altri tornei prendono il via oggi, la pallavolo ha fatto da battistrada a seguire gli altri sport di squadra e come nelle Olimpiadi protagonista nella prima parte dei giochi è il nuoto, mentre chiuderà come tradizione la regina degli sport, l'atletica leggera, con le finali del 3 settembre, ultimo giorno di gare. Poi spazio alla commozione nella cerimonia di chiusura per i giovani atleti. I più forti porteranno con sé una medaglia. Tutti il ricordo di due settimane di armonia e di festa e un semplice arrivederci a coloro che, più che avversari, sono diventati amici.
1: Un'ultima notizia, sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione Trump al Canada. Il primo ministro canadese ha annunciato che Ottawa risponderà applicando contromisure. Chiudiamo con la pagina della cultura, la semplicità delle cose quotidiane, la quintessenza del vivere. Questa persuasione ispirò tutta la narrativa dello scrittore Carlo Cassola. Ce ne parla Gabriele Nicolò.
9: Io volevo configurarmi una vita a priori, dichiarava lo scrittore. Una vita nuda, statica, che mai smarrisse la coscienza della sola cosa per me valevole, ovvero il fatto di esistere. L'impegno di Cassola, sempre percorso da una spiccata vena intimista, è volto a recuperare la sommessa e suadente voce delle cose e a far brillare la realtà umana più dimessa e scontata. La sua è una narrazione che, comunque, non scade mai nel piatto descrittivismo, innervandosi invece di una sofferta partecipazione alle vicende dei personaggi. Nel dipanare delle diverse trame delle sue opere, il tempo storico è sostituito dal tempo poetico, in virtù del quale il costante lavorio della coscienza è l'unica misura a se stesso.
1: Per questa edizione è tutto, l'informazione torna alle ore 15.

0: Alexa, metti radio.
1: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in digital radio.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, a voi che ci seguite, un caloroso saluto da Marina Tomarro. Stiamo per collegarci con il meeting di Rimini, dove tra poco arriverà Papa Leone. La visita pastorale di oggi di Papa Leone, ricca di appuntamenti, che è partita questa mattina nella Repubblica di San Marino ed ora a Rimini per questa attesa tappa al meeting per l'amicizia fra i popoli, tradizionale appuntamento organizzato da Comunione e Liberazione nella cittadina romagnola, appuntamento che si è aperto proprio ieri e che andrà avanti fino al prossimo 26 agosto, tema l'amor che muove il sole e le altre stelle. Intanto do il benvenuto al professor Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato e prorettore vicario presso l'Università degli Studi Europea e di Roma. Buongiorno professore, grazie di essere qui.
3: Grazie a voi.
2: E naturalmente ci colleghiamo immediatamente, poi con lei professore avremo modo anche di parlare, di capire bene lo spirito del meeting, ma anche partendo proprio dal tema l'amor che muove il sole e le altre stelle. Questa frase tratta proprio dalla Divina Commedia di Dante e capiremo perché è stato scelto questo come tema. Ma intanto mi collego con Gianmarco Murroni, che è lì a Rimini e dove, dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media, vediamo già che sta crescendo l'attesa per l'arrivo di Papa Leone. Gianmarco, buongiorno.
4: Buongiorno, buon pomeriggio a te Marina, un saluto al tuo ospite, un saluto a tutti gli amici, le amiche della Radio Vaticana, di Vatican News. Come hai detto tu, tra poco il Papa arriverà qui alla Fiera di Rimini, una visita qui al meeting di Rimini 2026 che prosegue dopo la mattinata, come hai spiegato, a San Marino, il pomeriggio a Rimini, il passaggio qui alla Fiera dove il Papa visiterà dapprima le due mostre, la mostra su Sant'Agostino e su Leon Armel, e poi il saluto del Santo Padre ai partecipanti al meeting, prima al Villaggio Ragazzi e poi al grande auditorium, l'incontro con i partecipanti qui al meeting. La visita proseguirà poi nella città di Rimini con la tappa in cattedrale e poi la concelebrazione eucaristica al porto di Rimini. Io però saluto anche il nostro ospite che ovviamente, come avete anche descritto, c'è tanta attesa, per cui tutta la fiera è stata allestita per l'arrivo di Papa Leone. Quindi abbiamo Stefano Filippi collegato al telefono, direttore di Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. Stefano, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi e grazie.
4: Ecco, allora dici innanzitutto dove ti trovi tu all'interno della fiera, ma più precisamente dove ti trovi?
5: Questo mi trovo nel grande auditorium, che è già praticamente esaurito, c'è grande agitazione, molto movimento, però l'ingresso delle persone che si erano prenotate nei giorni scorsi è già stato completato di fatto, e adesso stanno arrivando anche gli ultimi ospiti e è grande attesa, grande fermento.
4: E d'altronde, come abbiamo spiegato, l'ultima tappa di questa visita qui al meeting sarà proprio al grande auditorium. Ma che sensazioni si vivono, Stefano, le emozioni di attendere e poi insomma di vedere Papa Leone?
5: In auditorium è partita un programma, si sta leggendo alcuni brani dei testi pronunciati da Giovanni Paolo II quando venne più di 40 anni fa la terza edizione del meeting. Sono stati proiettati brani dell'intervento dell'allora cardinale Ratzinger. Diciamo c'è un clima di preparazione, oltre che naturalmente di attesa, per essere pronti ad accogliere il Papa e a sentire le parole che dirà il meeting.
4: E in che modo questo, immagino verrà magari anche raccontato proprio sulla rivista Tracce?
5: Noi daremo sicuramente, ripubblicheremo il testo dell'intervento del Papa, lo metteremo anche online sul sito di CL, sul sito della nostra rivista, e soprattutto siamo anche proprio curiosi di sentire quello che il Papa ci dirà. Immaginiamo che sia un discorso ampio e che da una platea come questa abbia una prospettiva molto grande. Ecco, questa è l'attesa che si percepisce.
4: D'altronde,
5: una prospettiva aperta sul mondo,
4: certo,
5: e sui temi della pace, dell'amicizia tra i popoli, che sono più uniti, ma che sono sempre più attuali, anche e sul quale il Santo Padre non ha mai smesso di richiamare.
4: Certo, d'altronde il dialogo, la pace, l'incontro, l'amore, quell'amore che muove il sole e le altre stelle, come racconta, insomma, non solo l'ultimo verso della Divina Commedia di Dante, ma quest'anno anche il titolo del meeting di Rimini.
5: Sì, certamente, il amore è il, come dire, nel verso di Dante è un modo per parlare di Dio, l'amore che muove il sole e le stelle, che muove il mondo, ma che muove la libertà dell'uomo, la volontà, il desiderio di realizzazione, ma anche quello di costruttività. Ecco, credo che il meeting richiami questa, non soltanto questo desiderio, ma anche questa capacità di ognuno, e di ognuno insieme ad altre persone, come comunità, come gruppi, come chiesa, come movimenti, essere costruttivi, di realizzare, di fare in modo che la presenza di questo mondo diventi concreto e realizzabile e incontrabile.
4: Io ti ringrazio, Stefano, e ti lascio, insomma, ti auguro un buon meeting, soprattutto un buon incontro in questo caso con Papa Leone. Ciao Stefano Filippi, grazie.
5: Grazie, grazie a voi.
4: E dunque, Marina, come hai sentito anche dalle parole del direttore di Tracce,
2: sì,
4: tanta attesa, tanta emozione, e d'altronde il tema di quest'anno del meeting, il tema principale, racconta proprio questo, l'amore, e anche le mostre che visiterà lo stesso Papa Leone, le prime due tappe,
2: sì,
4: qui al meeting saranno,
2: sì,
4: proprio dedicate a questi, insomma, in particolare,
2: esatto,
4: quella su Sant'Agostino.
2: Esatto, esatto. Gianmarco, ti chiederei, allora vediamo intanto dalle immagini di Vatican Media l'elicottero che si sta sempre più avvicinando, quindi tra pochissimi minuti Papa Leone scenderà dall'elicottero e arriverà proprio all'interno della fiera di Rimini. Gianmarco, che clima si respira? Perché vediamo dalle immagini che ci arrivano famiglie festanti, tantissima gente proprio all'ingresso del meeting. Ecco, tu che sei lì in questo momento, dove sei prima di tutto? Raccontaci fisicamente dove ti trovi tu.
4: Beh, noi siamo nello studio allestito all'interno proprio della fiera, lo studio dei media vaticani. Ne approfitto anche per ringraziare velocemente, lo faremo nel corso di questi giorni, però grazie ai colleghi Luca Rossi, Daniele,
2: sì,
4: Giorgi, ma anche Andrea Moneta, insomma, i tanti colleghi anche delle redazioni.
2: Io ringrazio
4: per cui
2: Damiano Caprio, che sta invece al di là del vetro in questo,
4: sì,
2: momento, Silvia Giovarrosa, che invece mi stanno dando assistenza al di là del vetro.
4: Eh sì, e noi vediamo tante persone, tanti ragazzi, tanti bambini che sono qui all'interno della fiera in attesa, ecco, dell'ingresso di Papa Leone. Tanta emozione, ma soprattutto tanta gioia, tanta felicità nel vivere questo momento in un contesto come quello del meeting di Rimini, che è comunque speciale.
2: Certo, proprio in questo momento l'elicottero è arrivato all'eliporto, quindi è atterrato, e quindi Papa Leone davvero fra pochissimo minuti scenderà dall'aereo, dall'elicottero. In questo momento invece vediamo una folla festante, assolutamente in attesa di Papa Leone. Tra l'altro il primo incontro del Papa appena dopo la visita alla mostra è proprio nel villaggio ragazzi, dove ci sarà questo saluto del Papa ai partecipanti al meeting. Ma ecco Papa Leone che si sta avvicinando proprio verso la fiera, quindi sta arrivando, giungendo. Immaginiamo in questo momento proprio l'emozione che sale lì da voi.
4: Sì, è così, le immagini che vedete sono queste, Papa Leone che si sta avvicinando all'ingresso della fiera, per cui tra poco lo vedremo proprio
2: ormai
4: all'interno
2: ha superato
4: della
2: l'ingresso,
4: sì,
2: vediamo naturalmente, che viene accolto dal vescovo Nicolò Anselmi, è stato accolto naturalmente dal sindaco della città, ecco, di Rimini, e dalle varie autorità che sono giunte per salutare l'arrivo di Papa Leone. Tra l'altro ricordiamo, poi più tardi alle 18:30 ci sarà la messa, quindi al porto di Rimini, questo abbraccio del Papa alla città di Rimini che lo sta aspettando veramente con un grande affetto. E ricordiamo la visita precedente del 1982 invece di Giovanni Paolo II al meeting. Papa Leone è il secondo papa che visita il meeting, possiamo dire.
4: Eh sì, è così. In questo momento vediamo il Papa avvicinarsi proprio all'ingresso, salutare i presenti, ma sarà una grande festa proprio all'interno qui della fiera quando farà il suo ingresso. Marina, qui intanto dalla fiera, in questo caso, ecco, è tutto. Magari proviamo a ricollegarci più avanti per altri aggiornamenti.
2: Ci ricolleghiamo tra poco. Grazie Gianmarco. Grazie, buon lavoro a voi. Professore, abbiamo visto questo arrivo di Papa Leone proprio all'interno della fiera, questa accoglienza, questo abbraccio ideale che gli è stato dato da tutti i partecipanti. Come accennavo prima con il collega Murroni, Papa Leone è il secondo papa che visita il meeting. Il primo fu Giovanni Paolo II, che tra l'altro diede un compito molto importante a coloro che stavano organizzando questo meeting. Lei ricorda questa visita? La vogliamo ripercorrere un attimo insieme?
3: Sì, la visita va contestualizzata in quel momento storico. Siamo all'inizio degli anni Ottanta e la situazione in particolare dei movimenti era una situazione molto vivace e c'era anche la necessità però di recuperare all'interno dei movimenti la missione in fondo salvifica della Chiesa, che anche come allora e anche oggi si sintetizza nella parola pace. E questa fu in qualche modo l'indicazione, sì, che il Papa diede allora. Siamo in anni in cui, ricordiamo, non c'era stata ancora la caduta del muro di Berlino, quindi immaginate qual era il contesto internazionale. Eppure devo dire che un percorso molto significativo è stato fatto dagli organizzatori del meeting e probabilmente oggi si realizza, almeno io avendo letto il programma, sì, e sì, l'intensità e i temi in, esatto, particolare che vengono affrontati, sì, questa lettura di un laicato che si impegna, ma si impegna con dietro una matrice molto forte, cioè l'anelito alla pace, che non è solo uno slogan ma è qualcosa di vissuto. Ecco, esatto, in qualche modo vedo questo ponte da quella, esatto, visita del Papa di allora e quella di oggi di Papa Leone.
2: Vediamo il Papa che in questo momento sta percorrendo sopra l'automobile e la folla delle persone che sono naturalmente andate a salutarlo. E noi, professore, ci interrompiamo per solo un minuto per dare la linea al flash della Radio Vaticana e quindi essere aggiornati anche su quelle che sono le notizie del giorno. Quindi ci risentiamo esattamente fra un minuto.

0: Le 15 l'informazione, il Papa è arrivato da pochi minuti alla Fiera di Rimini per incontrare i partecipanti al meeting dell'amicizia tra i popoli. Alle 18.30 celebrerà la messa al porto della città romagnola. Questa mattina la visita pastorale a San Marino, l'accento sulla solidarietà per rispondere ai molti conflitti nel mondo e il richiamo alla libertà e al rispetto di ogni persona. Nella Repubblica di San Marino il Pontefice ha incontrato le autorità e la comunità ecclesiale, alla quale ha detto: nel mondo ferito da conflitti rispondiamo con la solidarietà. Prima di congedarsi, il Papa si è rivolto anche ai giovani, esortandoli a tenere una finestra aperta sull'infinito. Raid russi sull'Ucraina hanno ucciso stanotte almeno 2 persone, intanto droni ucraini hanno colpito, sempre in nottata, un centro logistico di Ozon in Russia, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, evacuati più di 500 dipendenti. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici, insieme a me il professor Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato e prorettore vicario presso l'Università degli Studi Europea di Roma. Professore, stavamo parlando appunto di questo primo incontro di, in questo caso, Papa di Giovanni Paolo II al meeting, era il 1982, però intanto il Papa, Papa Leone, è appena entrato proprio nella fiera di Rimini e sta naturalmente salutando quelli che sono anche gli organizzatori proprio del meeting. Il Papa tra poco visiterà tra l'altro 2 mostre molto importanti: la mostra su Sant'Agostino, Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, e poi su Léon Harmel, la profezia di un'impresa dell'industriale francese Léon Harmel, vissuto tra il 1829 e il 1915, che è stato il primo precursore degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa. E quindi, professore, questa prima visita, in qualche modo, c'è una continuità in qualche modo tra la visita di Giovanni Paolo II e poi questa visita anche di Papa Leone, che arriva adesso comunque in un momento storico particolare ed importante anche per gli stessi movimenti, possiamo dire.
3: Beh, la continuità è legata al contesto di un mondo che dialoga con i giovani. In fondo ricorderete Papa Giovanni Paolo II com'era molto attento alle istanze dei giovani. In fondo le giornate mondiali della gioventù nascono con lui, io stesso mi sono formato a quelle giornate. E in qualche modo oggi il Papa cerca di risintonizzarsi con continuità a quel mondo che è la speranza. In qualche modo l'amore, quando viene richiamato, non è una parola astratta, teorica, si traffica tutti i giorni nella quotidianità. L'aggancio con la pace è un aggancio molto pragmatico. Se si traffica quell'amore, a cominciare dalle case, dalle amicizie, dal contesto in cui si vive, è più facile avere una lettura del mondo non di scontro ma di pacificazione, e questo è in qualche modo l'anello di congiunzione tra queste due visite, e si rivolgono entrambe al mondo della speranza, che sono appunto i giovani. Giovani per certi versi anche impegnati, perché non dimentichiamoci che il meeting è un momento di impegno culturale molto profondo.
2: Assolutamente.
3: E questo significa anche che non bisogna rimanere con le mani in mano, bisogna in qualche modo fare nel proprio ambito, delle proprie competenze, anche uno strumento per trovare delle soluzioni che siano compatibili con lo spirito della condivisione e della pace. In questo le due visite in qualche modo si assomigliano. Poi, ripeto, il contesto storico è molto differente, sì, molto diverso. Non dimentichiamoci che poi ci sono stati altri papi in mezzo, e questo anche ha segnato la storia della Chiesa e anche il percorso di avvicinamento verso il mondo dei giovani. Quindi io la continuità non la vedo soltanto e non solo con quell'incontro, ma anche col magistero dei papi che hanno legato Papa Giovanni Paolo II e l'attuale Papa Leone, che magari non sono stati a Rimini, ma hanno parlato con le stesse persone, con gli stessi giovani che oggi sono presenti a Rimini.
2: Esatto, tra l'altro Papa Benedetto andò a Rimini, ma quando era ancora cardinale, quindi fu invitato, andò quando era cardinale. Papa Francesco ha avuto moltissimi contatti, e è stato invitato spesso, ma poi per un motivo o per un altro non si è mai riuscito a realizzare che lui andasse, però loro andavano quasi ogni anno a salutare poi il Papa, gli organizzatori, quindi comunque li seguiva molto molto da vicino anche Papa Francesco. E tra l'altro vorrei soffermarmi con lei, ecco, in questo momento intanto le immagini di Vatican Media ci mostrano il Papa che sta attraversando proprio la fiera, naturalmente con questa, con tra le ali di tantissimi giovani, tantissimi volontari che partecipano ogni anno al meeting. Lei è un professore, lavora tra i giovani. Che cosa attira secondo lei un giovane a partecipare al meeting? Perché alcuni di loro, leggevo delle storie, partecipano davvero anno dopo anno, diventa proprio una formazione anche facendo i volontari, quindi non solo a volte come partecipanti. Cosa attira tanto un giovane a partecipare a questo incontro dove poi si parla di amore, di crescita nel bene, di far crescere il mondo nel bene, un po' quello che era l'idea iniziale di Don Giussani?
3: I giovani sono attirati da una ricerca, potremmo dire una ricerca di senso, e dove trovano delle risposte pur parziali, perché le risposte difficilmente sono delle risposte monolitiche, sono delle risposte che danno degli spunti per poter continuare a approfondire. E questo capita nelle università, nei banchi delle università. Chi si affaccia e apre un dialogo con un professore, con un ricercatore, lo fa spesso per capire, per approfondire, per andare un po' più a fondo di quello che invece nella quotidianità non si riesce ad afferrare. In qualche modo, in chiave forse più divulgativa, nel contesto del meeting si verifica la stessa dinamica. Giovani che sono alla ricerca di un senso, alla ricerca di un approfondimento, trovano come tante tessere di un grande mosaico alcune risposte che sono legate alle competenze delle personalità che vengono invitate. E devo dire, una grande ricchezza avere tante competenze e tante personalità in una manciata di giorni, e questo è il valore aggiunto ed è anche il motivo per cui i giovani si fermano, rimangono più giornate, perché trovano alcune identità e alcune personalità che possono offrire con competenza una risposta.
2: Il Papa è appena arrivato a quella che è proprio la mostra dedicata a Sant'Agostino. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. La mostra, questa mostra che vuole proprio offrire un'esperienza di immedesimazione con il percorso esistenziale di Sant'Agostino, e un percorso segnato proprio da questa incessante ricerca della verità di sé e della storia. È molto interessante anche questa mostra su Sant'Agostino, che in qualche modo si va anche a collegare a quello che è poi il titolo, L'amor che muove il sole e le altre stelle, perché alla fine, professore, Agostino è proprio nella sua attualità e l'occasione per guardare poi alla vita di ognuno di noi, in qualche modo, a quella che è una prospettiva nuova, a quella che è anche la speranza poi di un domani, di un futuro che possa essere diverso probabilmente da quello che uno sta vivendo attualmente.
3: Sì, Agostino, oltre a essere intellettualmente un punto di riferimento della Chiesa, traccia anche un percorso di maturazione, quello che ai giovani evidentemente piace molto, perché nasce in un contesto di peccato, di allontanamento, di non vicinanza, e poi con una conversione formidabile diventa il punto di riferimento, potremmo dire cattedratico, della Chiesa. E questo è un grande stimolo per i ragazzi, cioè di dire talvolta c'è un pessimismo, c'è un po' un vedere le cose che non possono essere cambiate, e in qualche modo cadere anche noi stessi nel peccato. E invece Agostino ci dimostra che si può toccare anche il punto più profondo in senso negativo e poi avere un momento di grande risurrezione, non solo, ma diventare un punto di riferimento enorme. In qualche modo c'è una somiglianza con San Pietro, che sono così diversi, così sì. Uno più erudito, l'altro più immediato, emotivo, empatico, ma che tutte e due tracciano perfettamente un identikit di essere umano che dalle fragilità diventa poi un grande punto di riferimento. E questo attrae in fondo i giovani. Io ho tre figli che hanno un'età che ormai si avviano al mondo del lavoro e hanno bisogno di testimonianze radicali.

0: l'umanità, lui è riuscito a farne anche una rilettura teologica. Questo è fondamentale, perché conoscendo se stessi e conoscendo anche le proprie debolezze si riesce anche a scrivere una pagina molto bella, molto interessante, di quella che invece è una prospettiva di rinascita. In questo Sant'Agostino ha una forza, non è un caso, noi lo chiamiamo, diciamo, in casa nostra Sant'Agostino, ma lui viene chiamato Agostino perché ha dialogato col mondo laico,
1: sì.
0: È riuscito a aprire dei ponti proprio attraverso una capacità di dialogo intellettuale. È molto bello, no? Quando in qualche modo il mondo riconosce colui che per noi è un santo, lo riconoscono come un uomo di grande sapienza. Agostino in qualche modo oggi viene letto sui libri di scuola, a prescindere dal fatto che abbia questa sua immedesimazione nel mondo della Chiesa. Questa è la forza dei santi, è di andare oltre il proprio contesto. In qualche modo Papa Benedetto aveva un po' quella sua caratterizzazione intellettuale di andare oltre, e credo che anche Papa Leone sia molto incline ad avere una lettura che non sia soltanto dogmatica, ma anche molto di capacità di rielaborazione per portare il pensiero della Chiesa alla portata di tutti. Papa Francesco era un campione in questo,
1: certo.
0: Potremmo dire. Papa Benedetto probabilmente è più raffinato da un punto di vista intellettuale, e quindi è anche in grado di aprire ponti ulteriori rispetto a quelli di Papa Francesco.
1: Vediamo che c'è anche il Cardinale Vescovo che accompagna la visita naturalmente di Papa Leone alla mostra. Io vorrei farle ascoltare a questo punto il priore generale degli Agostiniani, padre Joseph Farrell, che è stato ospite da noi nei nostri studi che sono alla fiera, al meeting di Rimini, che ha voluto ripercorrere proprio la nascita dell'ordine avvenuta 800 anni dopo la morte del santo in Italia. E allora ascoltiamo la sua intervista fatta dal nostro Massimiliano Menichetti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani e responsabile Radio Vaticana e Vatican News.
2: Secondo lei, qual è la parola di Sant'Agostino di cui il mondo oggi ha più bisogno? Tante volte si sta emergendo questa figura e il mondo sta sempre più conoscendo questo santo, che viene definito proprio un santo molto attuale, che parla all'uomo di oggi. Qual è la parola che dà all'uomo di oggi?
3: Sì, una buona domanda per pensare tutte le parole che Sant'Agostino ha condiviso nella sua vita. Una parola che stavo pensando recentemente più e più è la parola inquieto. Inquieto, perché siamo persone umane create nell'immagine di Dio, ma con un cuore inquieto. E questa inquietudine rimane fino a nostro rincontro con Dio. Quando ha detto Sant'Agostino un cuore inquieto, non significa un cuore triste. Inquietudine non significa tristezza, significa c'è una mancanza di qualcosa, una mancanza, c'è un desiderio di riempire, di fare qualcosa più piena dell'amore di Dio. E con questo cuore c'è sempre quella mancanza fino al giorno dell'incontro con Dio.
2: Come nel nostro cammino quotidiano si può riempire questa inquietudine?
3: La prima cosa che dobbiamo fare è creare spazio per lo Spirito Santo, creare spazio per l'amore di Dio. Sappiamo bene che San Paolo ha scritto nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5, sì? La speranza non ci delude, perché l'amore di Dio è riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Dobbiamo creare spazio nel cuore per questo amore. E quando è pieno delle altre cose, preoccupazione, i pensieri cattivi di un'altra persona, non c'è spazio per l'amore.
1: Creare spazio nel cuore per l'amore, ha detto al nostro vice direttore responsabile Menichetti, padre,

0: Joseph Farrell, priore generale degli Agostiniani. Professore, in che modo, le faccio una domanda difficilissima, mi rendo conto, ma in che modo si può aiutare questi ragazzi giovani, lei che è sempre a contatto con i giovani proprio attraverso l'università, l'insegnamento, a creare spazio nel cuore, perché a volte vediamo che hanno difficoltà proprio e a volte siamo noi stessi più grandi che li scoraggiamo ad aprirsi, ad amare. Stai attento, non ti fidare, lascia stare. Quante volte lo diciamo e quante volte gli facciamo del male in questo modo? Non diciamo apri il tuo cuore, ma piuttosto tienitelo stretto.
1: Beh, e mi pare che una parola che è stata adesso evocata è la parola inquietudine. E in fondo il cuore inquieto è un cuore vivo e vivace che è aperto, non è mai chiuso il cuore inquieto. Il cuore inquieto è aperto perché non solo è alla ricerca, ma è quasi dentro una ricerca rabbiosa
0: Eh
1: che
0: sì.
1: la vuole a tutti i costi. Ecco, talvolta noi troviamo in giovani, ma non solo giovani, ma anche persone avanti con l'età, perché è stato detto anche molto bene, questa inquietudine non si spegne mai. Addirittura nell'incontro finale c'è ancora quell'inquietudine. E allora va volta verso il positivo, verso quelle che sono in fondo la Chiesa esperta in umanità, è in grado di dare alcune risposte a alcune inquietudini, ma non pensando di in qualche modo addomesticarle. Perché le
0: Ah,
1: inquietudini
0: no.
1: non si possono addomesticare, anzi, forse la cosa più interessante è perché talvolta noi vediamo nelle nuove generazioni una sorta di apatia. L'inquietudine è esattamente il contrario dell'apatia. Quindi noi abbiamo questo spazio di dialogo. Ogni volta che c'è un segnale di interesse in qualche modo arrabbiato, quindi inquietudine, dall'altra parte ci può essere una risposta che diventa domanda e questa domanda alimenta poi ulteriori approfondimenti. Questo in Agostino è molto presente perché questo è proprio un dialogo continuo, un tentativo di trovare di cercare la verità, non accontentarsi e continuare a scavare. E questo è congeniale, potrei dire, anche alle nuove generazioni.
0: Eh sì, è vero, è proprio quello, avere un cuore inquieto, uno non dovrebbe mai smettere di avere il cuore inquieto perché altrimenti si diventa apatici. Papa Leone sta proseguendo naturalmente nella sua visita alla mostra, ormai è giunto quasi alla fine, quindi tra pochissimo andrà nella seconda mostra invece che visiterà, quella dedicata a Léon Armel, La profezia di un'impresa. Léon Armel che poi è una figura forse in Italia non molto conosciuta, eppure è estremamente importante, ecco, sta percorrendo Papa Leone proprio il corridoio che poi lo porta verso quella che è la seconda mostra che lui sta andando a visitare. Eppure è molto importante perché possiamo dire che in qualche modo è quello che è un precursore degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, è quella che oggi è una base estremamente importante per quanto riguarda la Chiesa cattolica.
1: Sì, direi che qui, anche nella scelta di questo imprenditore, c'è anche un po' la lettura che il Movimento di Comunione e Liberazione vuole dare al mondo del lavoro e al mondo dell'impresa, che non siano divisi in due compartimenti che non dialogano tra di
0: Eh
1: loro,
0: sì.
1: ma che in qualche modo il lavoratore partecipi anche alla, potremmo dire, modernizzazione dell'impresa, in qualche modo anche alla gestione dell'impresa. L'epoca fu quasi scandalo quello che fu fatto, perché era una sorta di comunitarismo all'interno delle aziende, quindi gli operai che compartecipavano anche alle scelte aziendali. Oggi si può recuperare, ci sono dei disegni di legge che stanno cercando di recuperare anche un peso specifico di chi lavora in azienda, ha una sua fedeltà, ha anche
0: Certo.
1: una sua, potremmo dire, energia legata al fatto di sentirsi dentro un contesto per lui molto importante. Ecco, questa dicotomia che troppo a lungo c'è stata di confronto fra il mondo del lavoro e il mondo delle
0: Ci
1: aziende
0: fermiamo un
1: si può
0: attimo perché in
1: superare.
0: questo momento Papa Leone sta salutando i nostri colleghi della Radio Vaticana che sono lì presenti. Abbiamo visto il direttore Tornielli, il nostro responsabile Luca Collodi, Gianmarco Murroni, che l'avete visto poco prima, il nostro responsabile Massimiliano Menichetti, la collega inglese Francesca, e naturalmente questa è la parte da cui poi noi stiamo andando in onda in questo momento, proprio dal meeting di Rimini. Quando vi diciamo diamo la linea a Rimini è perché diamo la linea allo studio che abbiamo all'interno della fiera del meeting, e quindi da qui poi stanno facendo tutti i collegamenti e andremo avanti fino al prossimo 26 agosto. E quindi mi perdoni questa interruzione, ma naturalmente un'interruzione di cuore, essendo che stava salutando quella che è poi la parte viva della nostra radio in questo momento. E stavamo parlando, professore, naturalmente di quella che è la figura di Armel e della dottrina sociale della Chiesa, di quanto sia importante questa dottrina oggi, di questo collegamento anche tra la Chiesa e il mondo del lavoro, quanto non può essere sconnesso queste due realtà, ma quanto invece sono collegate tra di loro. Tra l'altro ricordiamo che la figura di Léon Armel è importante perché lui introdusse in fabbrica delle novità che erano inimmaginabili per l'epoca. E, come ad esempio introdusse quelli che erano dei permessi, delle ferie, introdusse dei salari, delle ore di lavoro non più 12 ma 10 ore lavorative, che sembrano tante, però allora le ore di lavoro erano tantissime e molto dure per i lavoratori, e invece in questo modo la loro vita poté migliorare. Naturalmente un'attenzione agli operai e alle loro famiglie, cosa che non era scontata all'epoca.
1: Non era scontata all'epoca, ma ahimè non è scontato neanche oggi. Noi quando ogni tanto sentiamo notizie come questa tentazione del social freezing, perché viene detto alla donna: guarda, vai a congelare i tuoi ovociti perché adesso è bene che lavori, e poi magari fra 15 anni, quando non sei più fertile e con una fecondazione artificiale, potrai avere un figlio. E questa è parola di oggi. Le aziende che vanno per la maggiore nel mondo stanno dando dei bonus, stanno dando degli incentivi. Ecco, pensate quanto non è cambiato molto da allora, e quindi sono figure da ricordare, da riattualizzare, ma da non dimenticarsi che c'è ancora un bel pezzo di evoluzione nel campo del lavoro che va fatto, soprattutto nei confronti del ruolo della donna nel mondo del lavoro, perché in questo caso nell'attività quotidiana sta sempre più emergendo che il carrierismo, o semplicemente la carriera, viene assecondata con delle pratiche antiumane.
0: E allora, professore, io le proporrei di fare una pausa musicale e poi riprendiamo subito dopo.

0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Allora, cari amici, in questo momento Papa Leone al meeting di Rimini sta visitando proprio la mostra dedicata a Léon Armel, la profezia di un'impresa, questo industriale francese, vissuto tra il 1829 e 1915, riconosciuto dagli storici come il precursore della dottrina sociale della Chiesa. E qui con me c'è sempre il professor Alberto Gambino, col quale stiamo cercando anche di capire l'importanza di quella che è la dottrina sociale della Chiesa e il collegamento con il mondo lavorativo, che è qualcosa di estremamente importante. Tra l'altro è da sempre che la Chiesa è vicinissima ai lavoratori, alle situazioni poi di tutti i lavoratori che ci sono. È un ricordiamo ad esempio anche le ACLI, che sono appunto vicinissime al mondo dei lavoratori. Anche il Papa ha spesso parlato, Papa Francesco, Papa Leone, hanno parlato i papi dell'importanza e della dignità del lavoro, però purtroppo questi temi non sempre poi sono capiti e messi in pratica. Quando si parla di dignità di lavoro, non sempre poi il riscontro con la realtà risulta poi effettivo, professore. Ecco perché non si riesce a trovare poi questo incontro tra quello che è la dignità lavorativa da una parte e le situazioni dei lavoratori dall'altra.
2: Non si riesce perché c'è la logica del profitto,
1: sì.
2: E cioè l'imprenditore può essere illuminato come Léon Armel e quindi immaginare e disegnare in qualche modo, in modo visionario, un contesto di centralità del lavoratore, di capacità anche di stare dentro un'azienda con quei vantaggi, chiamiamoli, oggi si chiamano benefit, che non sono fini a se stessi, ma che sono invece funzionali ad avere uno sviluppo integrale della persona anche nel contesto lavorativo. Il Papa lo ha segnalato fortemente nella Magnifica Humanitas, questo problema enorme,
1: esatto,
2: di cosa significa oggi l'abbandono degli assi cartesiani del mondo del lavoro. In suo nome stesso Papa,
1: sì,
2: Leone segna sin dalla Rerum Novarum un passaggio epocale, e cioè oggi il lavoratore sempre di più sta diventando strumento di profitto e le nuove tecnologie enfatizzano, acuiscono questo. Non è un caso, immagino, che gli organizzatori del meeting abbiano voluto rimarcare invece questa figura di imprenditore illuminato che in un contesto diverso ha messo al centro il lavoratore e le lavoratrici. Oggi il rischio vero è che invece non solo non sia messo al centro il lavoratore e le lavoratrici, ma che diventi un mero strumento,
1: sì,
2: di profitto. Considerate anche che se qui non c'è un intervento, potremmo dire, legislativo, internazionale,
1: esatto,
2: convenzionale, la tecnologia va avanti e porta inesorabilmente a qualche modo mettere all'angolo il fattore umano, e quindi è molto importante la lettera enciclica del Papa che dice siamo in tempo ancora per porre un rimedio, per dare un disegno di principi anche normativi. È una lettera enciclica che anche a noi giuristi ci appassiona molto perché
1: sì,
2: ricopre e riveste una serie di principi che sono già dentro quelle che sono le carte costituzionali dei paesi democratici più all'avanguardia, eppure necessita di un intervento, non può essere lasciato alla mano libera dell'economia. E qui c'era un imprenditore illuminato, siamo,
1: sì,
2: in un altro secolo. Oggi non bastano solo imprenditori illuminati, ma c'è bisogno anche di un contesto sociopolitico che possa valorizzare ancora il fattore umano rispetto al fattore tecnologico. Questo probabilmente è la chiave con cui oggi si può rileggere il rapporto tra impresa e mondo del lavoro.
1: Mi vengono in mente delle parole del Papa in una delle udienze dello scorso dicembre all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in cui proprio il Papa ha ribadito la necessità di mettere sempre al centro la persona e non il mercato e il profitto, proprio quello che stavamo dicendo, e poi proprio ha sottolineato il problema delle morti bianche, della sicurezza sul lavoro che è un servizio alla vita, dice il Papa, è come l'aria che respiriamo vediamo, ci accorgiamo della sua importanza solo quando viene tragicamente a mancare ed è sempre troppo tardi. Questo è uno dei temi più importanti, poi anche la sicurezza sul lavoro, che sì è vero costa di più, ma quanto costa una vita umana, professore? Quanto è molto più preziosa?
2: Sì, qui sullo sfondo, neanche troppo sullo sfondo, c'è anche il principio di legalità, e cioè che non solo c'è un tema di sicurezza verso le persone, verso i lavoratori, che può essere in questo caso, ove violati i sistemi di sicurezza, può portare addirittura alla degenerazione, alla morte degli stessi lavoratori, ma c'è anche dietro un'idea di fondo che il lavoro deve essere legale, deve essere riconosciuto, deve essere trasparente, no. Perché ci sono gli effetti purtroppo drammatici delle morti bianche, ma ci sono anche gli effetti, quelli meno drammatici ma altrettanto devastanti, di una sorta di assuefazione al lavoro nero. E questa assuefazione al lavoro nero poi certo che ha delle punte di iceberg anche con delle morti bianche, ma allo stesso tempo ha anche una cultura che, se vogliamo di nuovo parlare dei più giovani, li allontana dal mondo del lavoro, tant'è che tanti giovani dicono: ma noi andiamo all'estero perché troviamo invece delle condizioni anche di maggiore trasparenza, maggiore vicinanza, anche a livello di retribuzione, a livello in qualche modo di regolarità. E l'Italia da questo punto di vista deve fare la sua parte. Sì. È in questo contesto che c'è un binomio tra sicurezza e legalità. La centralità del lavoratore va fatta anche attraverso non solo norme ma rispetto delle norme e sanzioni.
1: Esatto.
2: Sanzioni se questo rispetto non viene attuato.
1: Esatto, tra l'altro in questo momento il Papa ha terminato la visita alla mostra e si recherà poi nel villaggio ragazzi, dove poi incontrerà proprio il popolo del meeting.

0: pomeriggio a tutti, da Marina Tomarro, a tutti coloro che si sono collegati con noi in questo momento. Un saluto a quanti ci seguono collegati dalle emittenti Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio In Blu, Radio Condivisione Palermo, Radio Colbe Schio, Radio Toscana. Siamo collegati con Rimini, con la fiera di Rimini, dove appunto Papa Leone in questo momento sta facendo tappa al meeting per l'amicizia tra i popoli, tradizionale appuntamento organizzato da Comunione e Liberazione nella cittadina romagnola, appuntamento che si è aperto ieri e andrà avanti fino al prossimo 26 agosto. Tema dell'incontro: l'amor che muove il sole e le altre stelle. E io do intanto il benvenuto al professor Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato e prorettore vicario presso l'Università degli Studi Europea di Roma. Buongiorno professore, grazie di essere con noi questo pomeriggio a seguire l'incontro di Papa Leone.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Professore, il Papa ha visitato, è arrivato da poco al meeting, dove ha visitato all'interno della fiera due importanti mostre, Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, dedicata naturalmente alla figura di Sant'Agostino di Ippona, e l'altra invece a Léon Armel, la profezia di un'impresa, l'industriale francese vissuto tra 1829-1915, riconosciuto dagli storici come un precursore della dottrina sociale della Chiesa. Due mostre molto importanti. In questo momento il Papa sta percorrendo la fiera per giungere poi al villaggio Ragazzi, dove incontrerà proprio il popolo del meeting, e successivamente, mentre si sposterà al grande auditorium, dove invece incontrerà gli altri partecipanti sempre al meeting. Professore, stavamo parlando di queste due figure: da una parte che il Papa ha visitato le mostre, da una parte Sant'Agostino di Ippona, dall'altro quella di Léon Armel, due figure nel tempo distanti, ma che poi in qualche modo hanno rivoluzionato quella che è la visione dell'uomo, quella che è la visione anche della dottrina sociale della Chiesa.
1: Sì, due visioni che potremmo dire una più verticale e una più orizzontale. Sant'Agostino con i dubbi, con le domande, col guardare verso l'alto per trovare delle risposte, con le inquietudini, con una visione teologica che avvicinava in realtà l'uomo, perché portava delle questioni e nel confronto attraverso queste questioni cercava di aprire un dialogo. I dialoghi oggi sono fondamentali nel avvicinare alcuni possibili fedeli, l'umanità alla fede. E l'altro, Léon Armel, in una lettura invece orizzontale, e quindi chi era un uomo d'azienda, d'impresa, che in un momento storico che evidentemente ancora non c'erano tutele per i lavoratori, certo, invece in maniera potremmo dire controcorrente porta a rimettere al centro il lavoratore, dando tutta una serie di piccole situazioni di beneficio ai lavoratori che soltanto un secolo dopo si sarebbero realizzate più pienamente. Pensiamo agli statuti dei lavoratori dei grandi paesi occidentali, che però sono esattamente un secolo dopo l'esperienza di Léon Armel. E quindi da questo punto di vista sono due letture in fondo della Chiesa che sono complementari: l'una l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, l'altro l'uomo che, avendo quell'immagine e somiglianza, ha una sua dignità, e la sua dignità deve essere riconosciuta in tutti i contesti, a cominciare dal mondo del lavoro. Questa direi che sono i due assi su cui si muovono queste due mostre, davvero ben pensate e ben sviluppate. Abbiamo visto anche il Papa come è stato interessato.
0: Molto interessato, le ha visitate con grande interesse sia l'una che l'altra, si è fermato, ha chiesto informazioni a coloro che l'hanno accompagnato, gli hanno spiegato quello che stava esposto. Quindi in questo momento il Papa è arrivato al villaggio Ragazzi e quindi sta salutando naturalmente con grande cordialità, come fa sempre, i partecipanti, quella parte di partecipanti al meeting che hanno trovato posto lì per questo incontro. Io però adesso devo dare il benvenuto a Monsignor Monsignor Andrea Ripa, segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e vescovo titolare di Cerveteri. Buongiorno Eccellenza, grazie di essere con noi questo pomeriggio.
2: Buongiorno e grazie a voi per l'invito, è un piacere accompagnare la visita insieme a voi da questa posizione.
0: Eccellenza, ecco qui il Papa in questo momento è salito sul palco.
3: Grazie.
0: Ascoltiamo le sue parole.
3: Grazie per essere qui. Grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo e segno dello Spirito. Ascoltate un momento. Anni fa San Giovanni Paolo II disse: se il mondo di oggi ha bisogno di qualcosa è la comunione. Ancora oggi possiamo ripetere le stesse parole, e se ci sarà comunione nel mondo, comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace, e il mondo ha bisogno di voi, del vostro entusiasmo, della vostra carità, della vostra fedeltà. Dio vi benedica tutti voi e che siate sempre fedeli a Gesù Cristo.

0: Abbiamo ascoltato questo grande entusiasmo di con cui sono stati è stato accolto Papa Leone da questa marea di famiglie, bambini, ragazzi, volontari. Attraverso le immagini di Vatican Media in questo momento stiamo vedendo proprio tanti genitori che stanno porgendo i loro piccoli al Papa. Eccellenza, c'è un entusiasmo, l'entusiasmo romagnolo del suo popolo, lei è di là.
1: Io sono di là e mi ricordo bene nell'82 quando venne Giovanni Paolo II ed ero uno di quei bambini con il medesimo entusiasmo, quindi mi è facile immedesimarmi. E per il resto sì, la gente di Romagna è calorosa, sorridente, accogliente e entusiasta di incontrare il Papa, ovviamente.
0: Eccellenza, cosa vuol dire questa visita di Papa Leone nella sua diocesi? Ricordando poi la visita di cui ci stava raccontando del 1982 di Giovanni Paolo II, ne parlavamo prima con il professor Gambino anche di tutto questo.
1: Sicuramente la visita del Papa è un richiamo forte alla fede, all'unità della Chiesa, alla dimensione universale della Chiesa, no? Rimini vive la dimensione universale a volte più dal punto di vista del turismo, sì. Ed è una cosa molto bella.
0: Certo.
1: Il Papa ci ricorda e ci richiama la dimensione universale della fede, una fratellanza universale, questo è bello e dà entusiasmo alla gente. Questo ci fa sentire che Roma è lì, che Pietro è lì, ecco.
0: E questo è vero. Poi tra l'altro, ecco, dopo tanti anni davvero avere davvero di nuovo la visita di Papa, di un Papa, è qualcosa che riempie il cuore dei suoi compaesani.
1: Sì, ma guardi, è che a volte stando a Roma ci si rende meno conto di questo, perché a Roma il Papa l'abbiamo come vicino di casa.
0: È vero, no? Siamo abituati.
1: Quindi chi vuole può andare il mercoledì, la domenica. A Rimini, che non è lontanissimo da Roma, ma lo è abbastanza, il Papa è veramente un evento. Il Papa è il Papa, cioè ci richiama qualcosa di oltre quello che vediamo, che viviamo ogni giorno. Quindi l'entusiasmo si spiega bene.
0: Il Papa ha detto loro: siate fedeli a Cristo.
1: Alla fine è tutto lì. Gesù ci ha detto: rimanete nel mio amore. Il Papa dice fedeltà a Cristo, perché quella gioia, quell'entusiasmo non sono senza sentimenti effimeri, ma il senso, come direbbero gli amici di Comunione e Liberazione, il senso di una presenza in mezzo a noi, ecco. Quindi la fedeltà a Cristo poi ci dà la gioia dell'essere Chiesa, la gioia di trattarci da fratelli e sorelle.
0: Professor Gambino, questa fedeltà da insegnare poi ai giovani, questo valore importante da insegnare pure ai giovani.
2: Il Papa ha usato una bella espressione che poi è centrale anche in questi incontri al meeting, amicizia.
0: Sì, amicizia.
2: E cioè, in fondo, se ci pensiamo, i giovani, i ragazzi tengono molto all'amicizia. Forse talvolta anche in eccesso, no? Quello è mio amico.
0: Sì, è vero. Non,
2: noi genitori talvolta ci confortiamo con i figli dicendo: no, ma quello perché lo difende? No, quello è mio
0: quello
2: amico.
0: È mio amico, sì.
2: Eppure quello strumento dell'amicizia, il Papa lo dice, è un primo gradino per arrivare al momento in fondo dell'amore e pacificazione. E i giovani ce l'hanno.
0: Ecco, ascoltiamo Papa Leone.
3: Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme, e siete solo una piccola parte, perché dall'altra parte ci sono di più. Bravissimi. Grazie. Gli applausi più forti devono essere per Gesù Cristo. Siamo tutti discepoli di Gesù. Applausi. Grazie. Ci sono tante opportunità qui per riflettere sulla nostra vita, sulla società, sulla fede. Ho appena visto uno che parla della vita di Sant'Agostino, che parla dell'amore e che l'amore è la forza che può veramente cambiare il mondo. Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore. Grazie a voi. Continuate con questo bellissimo cammino, vivete sempre con questo entusiasmo e vedrete che possiamo davvero costruire un mondo di pace e di amore. Tanti auguri!

0: E abbiamo ascoltato le parole del Papa di costruire insieme un mondo di pace e di amore. Ecco, eccellenza, sono parole importanti. Costruire un mondo di pace e di amore, rivolte ai giovani è un compito arduo oggi.
1: Soprattutto la cosa bella è che il Papa rivolga parole in positivo, non mette avanti preoccupazioni, criticità, ma indica la strada. La strada è Cristo, la strada è l'amore come Cristo ce lo ha insegnato e questo costruisce. Il verbo costruire è bello perché è
0: Certo.
1: propositivo, non nega le difficoltà, ma ci fa vedere che il bene è più forte.
0: Questo è una cosa importante. Professor Gambino, le parole del Papa, in che modo lei è un docente, in che modo si insegna pace e amore a questi giovani? Oggi le sto facendo domande molto difficili, ma so che lei me le sa rispondere
2: Beh, ma io le rispondo perché già altri hanno
0: tutte.
2: risposto.
0: Sì.
2: Non è un caso che il Papa dica queste parole proprio al meeting di Rimini. Ricordiamo Don Giussani come vedeva
0: Eh
2: l'elemento
0: sì.
2: positivo dentro a tante debolezze che ci sono nel mondo dei giovani, ma non come ostacolo quelle debolezze, ma come contesto nel quale invece sviluppare al meglio la parte positiva, la parte più emotivamente legata a uno slancio verso gli altri. E in fondo nell'università è la stessa cosa. Noi tante volte quando
0: Esatto.
2: troviamo anche studenti magari meno attenti, però poi magari ognuno di loro ha un talento che magari va scoperto e nel momento in cui lo riesce a scoprire diventa il numero uno in quel contesto, che magari non è detto che sia lo studio, ma
0: Esatto.
2: sono altre situazioni. Quindi la risposta è molto facile perché altri l'hanno detto: valorizziamo quello che c'è di più vero e di più autentico in ciascuna persona.
0: Sì.
2: Tralasciamo per il momento
0: Tralasciamo,
2: tutti gli altri
0: esatto.
2: aspetti negativi, perché nei giovani altrimenti non si riesce a entrare in dialogo. Poi dopo ci sarà il momento della maturità, della maturazione. Si è parlato di Sant'Agostino, che è un campione di
0: Sì.
2: una maturità che avviene per gradi, e quindi la speranza è enorme anche nei confronti delle nuove generazioni.
0: Esatto, e questa è la cosa poi importante. Papa Leone in questo momento sta uscendo dalla fiera, dove si sta svolgendo il meeting. Una cosa che mi colpisce, ecco, lo stavo dicendo anche al professor Gambino, eccellenza, è questa enorme presenza di giovani che c'è, anche questo loro ritornare anno dopo anno, e poi tanti che si mettono a fare i volontari nel mezzo dell'estate, vengono a Rimini per fare i volontari, non per andare al mare, e questo è una cosa lodevole.
1: Tradizionalmente il meeting si regge su migliaia di volontari che vengono da ogni dove per prestare servizio e perché si possa rendere possibile. E questo ci fa anche vedere che i giovani probabilmente hanno anche un desiderio di cose un po' più alte, non solo del mare, della Romagna, che
0: Eh
1: pure, dove pure
0: beh,
1: sono benvenuti,
0: assolutamente.
1: però ecco, c'è anche un desiderio di altro. E questo succede da sempre. Il meeting è iniziato nel 79, quindi.
0: Sì. Cosa è rimasto di quello spirito del 79 ad oggi, secondo lei?
1: Allora, usando una frase che ha detto il professor Gambino, è
0: Sì.
1: facile rispondere perché altri stanno rispondendo, cioè quelli che sono lì e nel 79 non erano ancora nati o erano bambini. Evidentemente oggi sono lì festanti ad accogliere il Papa, uniti come popolo, proprio perché
0: Sì.
1: quello spirito è passato di generazione in generazione, è passato attraverso l'amicizia che si è creata ed è oggi arrivato a chi è lì nel 2026. Quindi credo che quelle persone siano ciò che è rimasto di
0: Eh
1: quello
0: sì.
1: spirito e ciò che è cresciuto da quello spirito.
0: Eh sì, vediamo l'arrivo in questo momento di Papa Leone all'interno del grande auditorium, dove appunto c'è questo incontro con i partecipanti del meeting. Quindi quello che abbiamo visto finora era una parte dei partecipanti, questa è un'altra parte dei partecipanti. E anche qui vediamo appunto una grande accoglienza, è una festa praticamente questo che stiamo osservando in questo momento. Ascoltiamo un po' di audio, ecco, vorrei far sentire proprio ai nostri ascoltatori quello che noi stiamo ascoltando.

0: 60.000 persone, ci dicono, tanta gente, veramente sono tantissimi. Professore, cosa spinge queste persone a partecipare al meeting di Rimini, a poter incontrare anche Papa Leone? E, secondo lei, cos'è quella spinta che li porta a essere lì oggi?
1: E la spinta intanto va legata anche al percorso che è stato fatto in questo meeting negli anni. Oggi Comunione e Liberazione ha una particolare apertura e viene riconosciuta al di là di quelli che sono gli aderenti a Comunione e Liberazione. Qui si vede una presenza di popolo, di giovani. Certo, c'è il Papa, questo è un valore aggiunto enorme, ma non è indifferente che in realtà sia stato invitato il Papa in questo contesto, in questo momento storico. E quindi la partecipazione è legata a una ricerca di verità, una ricerca di risposte in un contesto che si ritiene possa dare alcune risposte. Ripeto, sono straordinari i panel con i relatori. Io mi sono visti uno per uno le qualifiche, le competenze, la profondità, i temi non banali. C'è tanto sui temi dell'astrofisica, dell'astronomia, tematiche oggi che sono affascinanti. Tante sessioni su questi temi, tante sessioni sui temi sociali, sui temi del lavoro, sui temi delle tecnologie. E quindi, come non può essere affascinato un giovane che è alla ricerca di qualcosa? Esatto. Quindi in fondo una parentesi di vacanza in un contesto peraltro è stato detto molto bello e accogliente, e penso che sia molto coerente con quei giovani che sono alla ricerca.
0: Esatto, vediamo il Papa estremamente contento di questo incontro. Ascoltiamo adesso intanto il coro con cui viene accolto.

0: Santità di tutto cuore, benvenuto tra noi.
1: Ascoltiamo adesso il saluto del presidente di Comunione e Liberazione, professor Davide Prosperi.

a nome di tutti i partecipanti, dei più di 3.000 volontari, a nome dei relatori, curatori e artisti, dei fondatori e dei sostenitori del meeting, desidero esprimerle la nostra immensa gratitudine per la sua presenza.

0: ed esprimerle la nostra profonda gioia di poterla accogliere qui oggi tra noi, consapevoli di essere ancor prima accolti da lei. Fin dalle sue origini, il Meeting per l'amicizia fra i popoli ha voluto essere un luogo di incontro e di dialogo, spazio espressivo di quell'umanità per sua natura spalancata sulla realtà in tutte le sue dimensioni e allo stesso tempo sempre in attesa del proprio compimento. La passione per il destino di ogni singolo uomo che Don Luigi Ciussani ci ha trasmesso ci sprona a scoprire come l'avvenimento cristiano colga l'ardore di questa attesa nelle diverse circostanze della vita e faccia fiorire la capacità di valorizzare ogni esperienza di bene, ogni attrattivo del bello, ogni ricerca del vero. Solo con stupore possiamo riconoscere la ricchezza che si è generata in tutti questi anni grazie alle migliaia di persone che ci raggiungono da ogni parte del mondo. Con loro, ogni anno, il Meeting si rinnova come un luogo fecondo di cultura e di amicizia. Un'amicizia che diventa cammino di pace, ricerca della giustizia e sostegno alla libertà di ogni singolo uomo. Quando San Giovanni Paolo II visitò il Meeting nel 1982, ci lasciò la consegna di costruire, attraverso questa amicizia, la civiltà dell'amore. Abbiamo cercato di seguire questa consegna con tutto il nostro cuore, scoprendo in un modo sempre più tangibile che quell'amore che Dante contempla nella Divina Commedia e da cui prende il titolo di questa 47esima edizione è la vera forza che regge la vita e la storia. Questo stesso amore che si strugge per unire uomini e popoli è stato evocato al suo ingresso dal coro Yasmin di Gerusalemme, che riunisce giovani di religioni e culture diverse insieme al coro di Comunione e Liberazione di Rimini. Santità, fin dall'inizio del suo pontificato e in modo particolare nella sua enciclica Magnifica Humanitas, lei ci invita ad impegnarci nella costruzione di quella città fraterna che trova in Gerusalemme il suo grande ideale. La voglio assicurare che desideriamo contribuire con tutto noi stessi alla costruzione di questa città e seguire il suo incessante appello a custodire l'umano in questo cambiamento d'epoca. Siamo consapevoli che questo è il presente della nostra vocazione, che ci chiama, davanti a un futuro pieno di incognite, a rinnovare ogni giorno il nostro impegno responsabile e creativo e soprattutto la nostra fiducia nell'amore che tutto muove e tutto compie. Santità, consapevole che il Meeting è un grande dono a noi affidato, ci affidiamo a lei. Grazie.
1: E abbiamo ascoltato l'indirizzo di saluto al Santo Padre del dottor Bernard Scholz, presidente del Meeting per l'amicizia fra i popoli.

0: santità.
1: E adesso ascoltiamo invece il saluto gioia del presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi.
0: Comunione e Liberazione insieme a tutto il popolo del meeting.

0: e mi unisco alla commossa gratitudine nei suoi confronti già espressa dall'amico Bernard per aver accolto il nostro invito. Oggi ha potuto visitare i padiglioni del meeting. Migliaia di giovani, famiglie, volontari attendevano da settimane questo momento, perché la sua presenza qui è un dono enorme, straordinario per il nostro cammino. Un dono che non dimenticheremo e che accogliamo come una carezza del Signore. Santità, il nostro movimento, nato dal carisma di Don Luigi Giussani, sta vivendo un tempo di maturazione che favorisce una sempre maggiore consapevolezza del nostro compito al servizio della Chiesa. Il compito, cioè, di portare la presenza cristiana negli ambienti della vita quotidiana, la scuola, l'università, i luoghi di lavoro, dove incontriamo giovani e adulti segnati da inquietudini esistenziali profonde e da una radicale domanda di significato. Il compito di chinarsi sui bisognosi attraverso le opere di carità. Il compito di portare l'annuncio cristiano negli spazi aperti della cultura, come il meeting prova a fare da quasi 50 anni. Il compito, infine, di promuovere ovunque una cultura della pace, rimanendo accanto anche nei luoghi feriti dalla guerra, ai tanti uomini, alle tante donne e bambini pur colpiti dalla violenza dei potenti e del male. Desiderano continuare a sperare. Noi esistiamo solo per questo, perché la gloria umana di Cristo sia riconosciuta, perché la sua luce entri dove nessuna luce riesce a entrare, negli spazi più nascosti della sofferenza dei cuori. La ringraziamo di cuore per il suo accompagnamento paterno in questo percorso di maturazione e per il suo impegno profetico di fronte al mondo a favore della pace a cui noi continuiamo a guardare. Abbiamo avviato un lavoro di formazione sull'enciclica Magnifica Humanitas che accompagnerà nel prossimo anno tutte le nostre comunità nel mondo. Santità, tutto ciò che abbiamo ricevuto e che siamo, le nostre famiglie, le nostre comunità, le nostre opere, la nostra stessa vita, lo poniamo nelle sue mani e le chiediamo di aiutarci a riconoscere come possiamo servire sempre meglio la sua missione nella Chiesa e nel mondo. Grazie, Santo Padre, per essere venuto in mezzo a questi suoi figli. Le chiediamo di benedirci, la seguiremo ovunque ci indicherà di andare. Grazie.
1: E abbiamo ascoltato anche le parole di saluto del presidente di Comunione e Liberazione, professor Davide Prosperi, e adesso vediamo il saluto con Papa Leone, naturalmente. E adesso ci apprestiamo ad ascoltare proprio le parole del Santo Padre che rivolgerà al popolo del meeting.
2: Cari fratelli e sorelle, sono felice di incontrarvi a Rimini, negli ambienti che vi sono cari per l'impegno, la creatività e il dialogo che il vostro appuntamento di fine agosto da anni è in grado di mobilitare. Ringrazio il presidente Scholz e il dottor Prosperi per il loro saluto. In questo momento storico comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate: Meeting per l'amicizia fra i popoli. Come vi disse San Giovanni Paolo II, già solo il pronunciare queste parole rallegra il cuore. Incontro, incontro di amicizia, amicizia tra i popoli. Parole che acquistano un particolare significato in queste ore spesso drammatiche della storia del mondo. Anche oggi la pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrare

prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Questa consapevolezza è al cuore del cristianesimo. Voi lo sapete perché siete stati educati a leggere il Vangelo come rivelazione di Dio che si fa incontro, avvenimento, sguardo, esperienza, risvegliando in ciascuno il desiderio di essere amato e di amare. In tal modo non avete fatto del meeting una sorta di enclave. Al contrario, esso è diventato un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Ringraziamo il Signore per questa eredità viva che vi dà una grande responsabilità storica nella comunione più grande della Chiesa, a servizio di un'umanità che ha fame e sete di giustizia. Come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, infatti, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Sì, cari amici, è l'ora della responsabilità, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede che si fa cultura. Le diverse edizioni del meeting, in effetti, hanno saputo attingere al grande patrimonio del passato le ragioni che vi impegnano oggi nel confronto con l'arte, la musica, la letteratura, la scienza, l'economia e con ogni espressione dell'animo umano. Anche il titolo scelto per questa edizione, tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia, ci sospinge verso la storia di cui Dio è Signore. L'amor che muove il sole e le altre stelle non è scomparso, non ha perso vigore né intensità, sebbene sia un amore che rimane volentieri silenzioso, a differenza delle forze rumorose che sconvolgono la terra, il cielo e tutte le creature. Sì, l'amore muove, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Così Gesù descrive la perfezione di Dio, manifestando lo scarto tra la generosità del suo agire e la ristrettezza dei pensieri umani. La realtà soffoca nei nostri calcoli e respira nella gratuità di Dio. Non a caso, i miei predecessori, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, hanno tutti indicato la misericordia divina come punto di impatto tra il Vangelo e le cose nuove di quest'epoca drammatica e meravigliosa. Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Il peccato esiste. Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo, che ci impegna a purificare pensieri, interessi, abitudini, frequentazioni, progetti, investimenti, ogni aspetto della vita, da tutto ciò che la

cultura della potenza ha inquinato. Tra voi non mancano competenze, responsabilità e risorse da mettere a servizio di un'autentica conversione di popolo. L'ossessione di preservare la propria gloria, la propria dignità, la propria influenza non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio e questa non coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell'umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprende sempre. Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni. Le due strade sono incompatibili, perché una sfrutta la divisione, l'alienazione, la disperazione. L'altra serve il regno di Dio e la sua giustizia. In un mondo attraversato da tante manovre che puntano a conquistare mercati e spazi di influenza, spesso rivestite da retoriche rassicuranti e costruzioni ideologiche seducenti, il nostro cuore avverte il bisogno di scoprire un disegno diverso, sapiente e benevolo, simile a quello che Maria contempla nel Magnificat, quando proclama che di generazione in generazione la misericordia di Dio si stende su quelli che lo temono. Questo disegno di misericordia attraverso la storia anche oggi, dentro i passaggi più rapidi e inquieti segnati dagli algoritmi, dalle reti globali, e diventa la bussola per un'esistenza evangelica nell'era digitale. Al centro sta il mistero dell'incarnazione. Cari amici, la bellezza disarmata di questo mistero domanda di correre il rischio educativo di cui vi parlò Don Giussani. Egli intuì che il metodo educativamente più capace di bene non è quello che vive di fuga dalla realtà per affermare separatamente il bene, ma quello che vive della promozione del bene del mondo. E insisteva: nel mondo significa nel confronto con la realtà intera, confronto rischioso, se così lo si vuol chiamare, ma meglio sarebbe dire impegnativo. Fratelli e sorelle, assumiamoci adesso questa responsabilità, che è impegno con Cristo e impegno con nostro mondo. Cari giovani,

0: Cari giovani, siete tanti qui, parecchi come volontari. Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
1: Molti non lo credono più, sia fra gli adulti sia fra i giovani. Silenziosamente però, l'amore che muove il sole e le altre stelle sospinge ancora alla speranza. L'ho avvertito intensamente fra i vostri coetanei in Libano, in Africa, in Spagna. L'amore muove, urge, risveglia dal torpore, suscita nuove vocazioni e chiama a rischiare. Mettetevi in gioco, apritevi a una vera cattolicità, allargando i vostri legami oltre ogni appartenenza troppo ristretta. Il movimento, i gruppi, le comunità siano un trampolino da cui tuffarvi nell'intera realtà. Contrastate ciò che vorrebbe allontanarvi da fratelli e sorelle di culture, sensibilità e provenienze diverse, specialmente dai più poveri. Uscite invece incontro a tutti, ad ogni latitudine, in particolare

ad ogni latitudine, in particolare ai margini, e fra coloro che soffrono, troverete chi è già pronto a costruire la civiltà dell'amore. Non permettete a nessuno di sminuire questa parola, che è il nome stesso di Dio. Dio è amore. Nell'amore non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. C'è amore solo nella libertà, nel confronto vivo, nel dono generoso di sé. Cari giovani, oggi il mondo sembra stupirsi della vostra adesione a Cristo, dell'attrazione che sentite per Lui e per la Sua parola, della vostra appartenenza alla Chiesa. Che siate cristiani è oggi per molti una sorpresa. Eppure, senza clamore, per mezzo vostro la parola del Signore risuona. Lo scriveva San Paolo alla giovanissima comunità di Tessalonica e continuava: la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Non è una questione di numeri, sebbene commuovano le migliaia di vostri coetanei che chiedono il battesimo in società considerate tra le più secolarizzate del mondo. È una questione di libertà. La verità si incontra solo nella libertà.

lo stiamo comprendendo sempre meglio. Entro circostanze storiche che riattivano le domande più umane e un desiderio infinito di senso, di giustizia e di pace. Così una certa perdita di influenza che noi adulti abbiamo forse temuto e combattuto doveva rivelarci che possiamo stimare di più la potenza del Vangelo, dei legami che genera, della logica che accende, della vita che fa sorgere. Come hanno ripetuto più volte i miei predecessori, la Chiesa non fa proselitismo, essa si sviluppa piuttosto per attrazione. È l'attrazione per un modo di abitare il mondo, a proposito del quale Don Giussani provocatoriamente domandava: si può vivere così?

Già nel secondo secolo, d'altra parte, l'anonimo autore della lettera a Dionietto riconosceva che i cristiani si propongono una forma di vita meravigliosa e indubbiamente paradossale. Certo, dobbiamo ammettere che portiamo questo tesoro in vasi di creta e che spesso la credibilità della nostra testimonianza personale e comunitaria è segnata dal limite e dal peccato. Ma è il Signore che ci rialza sempre, come singoli e come comunità. Cari amici, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.

Cari amici, amate e preservate l'unità della compagnia attraverso la quale Cristo vi ha raggiunti e vi attrae a sé.

come ebbe a dirvi Papa Francesco in occasione del centenario della nascita del vostro fondatore, anche i momenti difficili possono essere momenti di grazia e possono essere momenti di rinascita. Il nome Comunione e Liberazione nacque proprio in un tempo di crisi, quale fu il 68. In seguito, Don Giussani non si è spaventato dei momenti di passaggio e di crescita della fraternità, ma li ha affrontati con coraggio evangelico, affidamento a Cristo e in comunione con la Madre Chiesa.

Ebbene, carissimi, proprio nel travaglio del cambiamento d'epoca, in questo mondo lacerato da molteplici crisi, possiamo riscoprire il gusto spirituale di essere popolo di Dio, riunito da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, che vive in contesti e culture diverse, ancora pellegrinante nel tempo e già in comunione con la Chiesa del Cielo. In questi ultimi anni abbiamo riscoperto la dimensione sinodale e missionaria del nostro essere Chiesa, che ci chiama anzitutto a imparare ad ascoltarci a vicenda. Il dono dell'ascolto è qualcosa che, penso, tutti riconosciamo, ma che spesso si è perso in alcuni settori della Chiesa. Dobbiamo continuare a scoprire quanto è prezioso a cominciare dall'ascolto della parola di Dio, dall'ascolto reciproco, dall'ascolto della saggezza che troviamo in uomini e donne, in membri della Chiesa, in quanti sono alla ricerca della verità, ma che ancora non sono, o forse non saranno mai, membri della Chiesa. È un cammino che richiede anche il rinnovamento di ogni realtà associativa e movimento ecclesiale. Vi invito sia all'interno del movimento di comunione e liberazione, sia nelle chiese particolari a cui ognuno di voi appartiene, a fare questa esperienza del camminare insieme. Ognuno ascolta, si lascia trasformare dalla fede altrui e insieme, sotto la guida dei pastori, si maturano nuove consapevolezze, passi ulteriori, obbedienze coraggiose allo Spirito Santo. Sinodalità non è il nome di un processo, ma la natura di un popolo che nell'amicizia e nell'incontro con l'altro avverte di appartenere a Dio solo. Allora l'autorità si converte in servizio, che onora le diversità e ne facilita l'armonia. Questo stile costituisce in quest'epoca travagliata un vero e proprio segno dei tempi. Testimoniamo che ogni carisma è per l'utilità comune, che ogni ricchezza si moltiplica se condivisa, che ogni paura può essere superata. Dobbiamo renderlo tangibile, credibile, desiderabile. Saprete farlo, cari amici, sulla scia del vostro fondatore, coltivando l'unità tra voi, con coloro che sono chiamati a guidare il movimento, con la sede apostolica che vi ha riconosciuto e con il successore di Pietro.

0: lo Spirito Santo ci educhi alla pratica della comunione, ce ne doni il gusto, la stima, la speranza. Continui a guidarci, cari fratelli e sorelle, quell'amore che muove il sole e le altre stelle. Grazie.
1: E abbiamo ascoltato il discorso di Papa Leone, appunto, ai partecipanti del meeting di Rimini.

0: Allora, grazie. Elemento fondamentale in ogni comunità cristiana è la preghiera. Allora adesso invito tutti a pregare insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buon cammino.
1: E abbiamo ascoltato anche la benedizione di Papa Leone al popolo del meeting. Monsignor Ripa, un discorso intenso. Tanti concetti, tante parole e non abbiamo il tempo di mettere veramente a fuoco insieme al professor Gambino anche quelli che sono stati proprio tutti gli elementi. Ecco, però velocemente, cosa l'ha colpita di più?
2: Allora, sicuramente mi è piaciuta la sintesi del discorso che il Santo Padre ha fatto, richiamando un discorso, un collegamento tra Cristo, Chiesa, giovani e futuro. Un discorso che parte dalle nostre origini, dalla nostra radice come popolo di Dio e avanza fino alla vita di questo popolo nella storia, guardando al futuro appunto con fiducia, speranza attraverso i giovani. E appunto valorizzando sempre il positivo dell'essere una comunità in cammino.
1: Professor Gambino, a lei invece cosa ha colpito di questo discorso profondo che il Papa ha fatto oggi davanti al popolo del meeting?
3: Intanto c'è un primo richiamo all'essere fino in fondo persona e a riuscire a condividere con le altre persone i propri valori, la propria amicizia, i fondamenti della convivenza quotidiana, perché dentro questo essere persona poi si possono abbattere via via dei muri nel momento in cui la persona partecipa a un intero paese, a una collettività. Quindi in qualche modo la strada della pace, ci sta indicando, comincia dal focolare domestico, dai banchi di scuola, dal luogo di lavoro, certo, dall'essere persona. E poi mi ha colpito, devo dire, questo richiamo al momento attuale, dove dice è l'ora della responsabilità. Sì. Questa espressione, sì, è l'ora della responsabilità, io non la sentivo dai tempi di Pio XII. E questo fa riflettere,
1: molto,
3: perché l'ora della
1: molto
3: responsabilità suona come un richiamo, sì, radicale, molto forte,
1: sì,
3: molto forte.
1: E allora grazie mille davvero per i vostri interventi. Ringrazio Monsignor Andrea Ripa, segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, vescovo titolare di Cerveteri. E ringrazio il professor Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato e prorettore vicario presso l'Università degli Studi Europea di Roma. Ringrazio anche tutte le emittenti collegate: Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio In Blu, Radio Condivisione Palermo, Radio Colbeschio, Radio Toscana, MEP, Radio Lazio Umbria. Ringrazio Al di là del vetro Damiano Caprio e Silvia Giovarrosa che mi hanno seguito per questa diretta. Ringrazio voi ascoltatori di essere stati con noi e noi ci sentiamo subito dopo.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: 16:42, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Stiamo seguendo insieme questo viaggio, questa visita pastorale di Papa Leone cominciata nella mattinata di oggi alle ore 8 nella Repubblica di San Marino e poi al meeting di Rimini, dove il Santo Padre ha appena tenuto il suo discorso a tutti i partecipanti, al popolo del meeting, come così piace definirsi. Il Santo Padre attualmente sta ancora stringendo le mani alle varie persone che si avvicendano per il saluto finale, dopodiché si trasferirà alla cattedrale di Rimini, dove avrà un incontro con i poveri, i malati, gli anziani, gli assistiti della Caritas. Alle 18:30 ci sarà la celebrazione eucaristica. Per noi già in cattedrale c'è il nostro inviato, caporedattore di Radio Vaticana, Luca Collodi. Luca, buon pomeriggio a te.
2: Buon pomeriggio da Rimini, cara Silvia, buon pomeriggio a tutti gli amici ascoltatori. Avremo modo poi di parlare di quello che ha detto il Papa a Rimini, soltanto un'idea: il mondo è ferito e ai giovani ha detto il mondo ha bisogno di voi. Io mi trovo in cattedrale qui a Rimini, dove il Papa tra poco dovrebbe arrivare, e ho qui il rettore della cattedrale, Don Giuseppe, che gentilmente lo abbiamo bloccato, letteralmente tirato fuori dalla cattedrale, perché potete immaginare, sta arrivando il Papa a minuti e gentilmente Don Giuseppe si è prestato a una breve intervista sulla Radio Vaticana. Anche noi siamo in attesa dell'arrivo del Santo Padre. Don Giuseppe, iniziamo subito con qualche cenno storico, perché forse pochi lo sanno, ma la cattedrale di Rimini è una cattedrale che ha importanti opere artistiche e religiose.
3: Sì, e il Papa sta per arrivare in quello che è comunemente conosciuto in tutto il mondo, il Tempio Malatestiano, perché ha una valenza artistica importante, è uno degli esempi più luminosi del Rinascimento italiano, è opera di Leon Battista Alberti, all'interno custodisce opere importantissime e tanto visitate come il Crocefisso di Giotto, i bassorilievi di Agostino di Duccio, affreschi di Piero della Francesca, e poi religiosamente custodisce la reliquia da 2 anni di San Nicola, l'omero ministro di San Nicola, veneratissimo soprattutto dai cristiani ortodossi, e anche in occasione di preparazione alla visita del Papa Leone custodisce la reliquia di un lenzuolo macchiato di sangue di San Giovanni Paolo II. Questo anche per legare le due visite, 44 anni fa, come adesso era il 29 agosto dell'82, il 22 agosto del 26, 44 anni dopo, visita la nostra diocesi il successore di Pietro. Per noi è una grandissima gioia. La cattedrale sì è il monumento più conosciuto, più visitato della città, ma è il cuore della nostra comunità cattolica, è la sede del Vescovo, è davvero la chiesa madre di tutta la nostra comunità. Qui il Papa lo aspettano soprattutto le persone fragili, disabili, i carcerati, persone bisognose sotto tutti gli aspetti, appartenenti anche alle varie comunità terapeutiche, non solo di indirizzo strettamente cristiano, del nostro territorio, le persone che accudiscono esse, che le accompagnano nel cammino esistenziale e anche di fede. Questo è un momento tanto voluto anche dal nostro Vescovo, condiviso davvero da tutta la comunità.
2: Don Giuseppe, noi siamo in agosto e Rimini è nota per le vacanze, è nota anche per il divertimento. Il Papa arriva con una parola certamente importante, soprattutto rivolta ai giovani, lo abbiamo appena sentito al meeting di Rimini, il mondo ha detto ha bisogno di voi. A Rimini ci sono tantissimi giovani, abbiamo visto le spiagge piene e abbiamo visto però anche tante persone che sotto il sole stanno aspettando il Papa.
3: Sì, sì, è vero questo, perché Rimini non è solo un luogo di divertimento, è certamente nota non solo in Italia ma quasi universalmente come la città delle vacanze, del divertimento, lo è anche, ha delle ferite, ha delle sue problematiche, ma non è solo questo, c'è una comunità civile, sociale, religiosa, cristiana, cattolica, viva, presente, con una storia che attraversa davvero quasi tutto il tempo del cristianesimo. La nostra diocesi risale al IV secolo e ha visto ininterrottamente la predicazione del Vangelo, la testimonianza di uomini che hanno donato la vita nel nome di Cristo per il bene dei fratelli. Questo in maniera ininterrotta fino ad oggi. Figure sacerdotali, ma non solo, laiche, il beato Alberto Marvelli, la beata Sandra Sabatini, giovani del secolo scorso, Don Oreste Benzi, sacerdote appartenente al clero della nostra diocesi, è in corso la causa di canonizzazione. Ecco, quindi sì, il Papa fra poco, dopo essere stato qui in cattedrale, si recherà sul porto della città e lì celebrerà la Santa Messa, come ha fatto Giovanni Paolo II 44 anni fa. E ci sarà, direi, tutta la realtà umana che vive anche in tempo d'estate la nostra città. Ci sarà i riminesi, la nostra comunità, ma ci saranno i turisti, anche coloro che quasi occasionalmente si troveranno lì. Direi esprime molto bene la Rimini d'estate.
2: Per lasciarla poi libera, Don Giuseppe, la cosa che personalmente mi ha colpito parlando con diverse persone è anche che Rimini ha una ricchezza, tanti laici cristiani che si impegnano in tantissime attività di sostegno, di carità, di organizzazione, che sono a servizio della diocesi nei modi più disparati.
3: Sì, questo è vero. C'è stato un laicato cattolico vivo in tutto il Novecento. Pensiamo a Igino Righetti, il beato Alberto Marvelli, la beata Sandra Sabatini, che appartenente alla comunità Papa Giovanni XXIII, ma non solo, c'è tutto un laicato associativo, la realtà di Comunione e Liberazione, dei focolari, del cammino neocatecumenale, la realtà delle nostre parrocchie, molto presenti nel cercare di trasmettere il Vangelo, dell'educazione dei giovani, direi una tradizione ancora presente, viva nella nostra diocesi. E ha avuto anche sacerdoti tuttora testimoni del Vangelo, edificatori della Chiesa. Direi è una caratteristica della nostra comunità diocesana, sì, sì.
2: Grazie, grazie Don Giuseppe, la lasciamo perché tra poco lei accoglierà il Papa insieme al Vescovo e grazie per il lavoro che sta facendo e per essere stato sulla Radio Vaticana per qualche minuto, l'abbiamo fatta uscire addirittura dalla Chiesa.
3: Un saluto davvero a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana, dalla nostra città, in un momento che davvero è di gioia, in comunione con il nostro Vescovo, con tutta la nostra comunità diocesana, per tutti coloro che in questi giorni vivono la loro presenza a Rimini.
2: Grazie Don Giuseppe, grazie per questa sua presenza qui sulla Radio Vaticana. Nel frattempo, amici ascoltatori, giusto il tempo di resettare alcuni elementi, ci ha raggiunto la dottoressa Sara Arseni, che abbiamo qui presente, che è la presidente dell'Unione Ciechi e Ipovedenti. Grazie per essere venuta con noi in diretta, l'abbiamo anche a lei, che è accompagnata naturalmente da una sua
4: Elena,
2: collega.
4: Elena, l'amica Elena.
2: Grazie per essere sulla radio Vaticana. Anche voi, come ci diceva Don Giuseppe, siete presenti per questo incontro con il Papa.
4: Sì, siamo presenti come associazione, a titolo personale. Penso che sia un'occasione unica. Io, più che la commozione, a momenti arriverà il Papa, raggiungerà la cattedrale e l'emozione è grande e do la nostra associazione dà il benvenuto nella nostra Rimini al Santo Padre e è un onore grandissimo e grazie di aver pensato a noi per l'intervista.
2: Presidente Arseni, l'Unione Ciechi e Ipovedenti come si organizza nella città di Rimini? Che attività fa?
4: Allora, l'Unione Ciechi e Ipovedenti di Rimini si organizza a 360 gradi, accoglie il socio dalla sua nascita alla sua fine. Si organizza dando aiuto assistenziale, dando servizi di patronato per i soci, ma anche con tante iniziative per far sì che appunto il disabile non sia più appartato, non sia più un'isola a parte, ma fa sì che il disabile sia nella vita della città e la città sia nella vita del disabile. Organizziamo gite, organizziamo incontri culturali, organizziamo corsi di orientamento e mobilità, organizziamo molte iniziative, corsi di tecnologia proprio per accorciare le distanze fra il mondo della disabilità e il mondo di cosiddetti normodotati.
2: Noi la ringraziamo, la lasciamo libera perché tra poco sta arrivando il Papa. Non so se anche la signora vuole dire qualcosa che la sta accompagnando.
5: Io dico che Sara è una persona splendida, che al di là della disabilità si impegna in tutto sul campo, e volevo anche ricordare che è molto importante in Rimini è la spiaggia dedicata a loro, che è veramente una bellissima spiaggia che gli permette di muoversi e di vivere la vacanza in un modo eccezionale, ecco.
2: Il suo nome?
5: Elena,
2: quindi grazie a Elena, grazie a Sara, presidente dell'Unione Ciechi di Rimini, grazie, buon lavoro e buon Papa. Grazie. Silvia, da studio a Roma, noi abbiamo cercato di cogliere così dei momenti di attesa, dei momenti di gioia, nonostante le tante realtà di disabilità che in questo momento sono presenti nel Duomo di Rimini, ma c'è anche tanta gioia e tanta speranza per accogliere la parola del Papa. Detta così può sembrare anche banale, ma abbiamo visto tantissime persone che stanno veramente aspettando la parola del Papa, di salutare il Papa. E abbiamo visto purtroppo, Silvia, una grande realtà di disabilità che ci deve interrogare tutti quanti, perché mettere insieme, come ha fatto la diocesi di Rimini, tante persone con problemi fisici, con problemi mentali, i carcerati, cioè c'è un mondo importante che spesso la società moderna lascia indietro. Il Papa oggi a questo mondo dà un ruolo principale e importante.
1: Assolutamente sì, Luca, tra pochissimo, come sappiamo, prima della Santa Messa ci sarà l'incontro, come dicevi tu, con gli anziani, i disabili, i malati assistiti dalla Caritas, ma non solo. In questo momento stesso in cui stiamo parlando il Papa sta salutando le persone anziane e disabili che sono presenti ancora all'interno della Fiera di Rimini, e tra poco raggiungerà te, i tuoi ospiti e quanti sono convenuti alla cattedrale, al tempo malatestiano. Quindi torneremo, Luca, a collegarci con te in prossimità dell'arrivo del Papa.
2: Benissimo, quindi da Rimini, grazie anche alla collaborazione tecnica di Luca Rossi e Daniele Giorgi, vi cedo la linea, grazie.
1: Grazie a Luca Collodi. Marina, adesso noi facciamo per i nostri ascoltatori alla radio una breve pausa musicale, sì, torneremo tra poco con i nostri ospiti, con il nostro ospite Monsignor Andrea Ripa, a commentare quello che è stato, diciamo, il discorso del Papa al meeting di Rimini. Prima di questo ci sarà l'informazione della Radio Vaticana, quindi restituiamo momentaneamente la linea alla regia, rimanete collegati con noi.

Le 17 torna l'informazione della Radio Vaticana. È appena terminato l'incontro del Santo Padre con i partecipanti del meeting dell'amicizia tra i popoli a Rimini, dove ha ricevuto la calorosissima accoglienza dei giovani. Rispettatevi gli uni gli altri per costruire la pace. Il mondo ha bisogno di voi, ha detto il Pontefice. Ora il Santo Padre si sta spostando alla Cattedrale di Rimini per l'incontro con ammalati, disabili e poveri assistiti dalla Caritas. Alle 18.30 celebrerà la messa al porto della città romagnola. Questa mattina la visita pastorale a San Marino, l'accento sulla solidarietà per rispondere ai molti conflitti nel mondo e il richiamo alla libertà e al rispetto di ogni persona nella Repubblica San Marino. Il Pontefice ha incontrato le autorità, la comunità ecclesiale, alla quale ha detto: nel mondo ferito dai conflitti rispondiamo con la solidarietà. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna più tardi.

0: 17.02, ben ritornati all'ascolto della Radio Vaticana. Vi parliamo appunto dallo studio 9 di Palazzo Pio. Un saluto a Damiano Caprio dall'altra parte del vetro. Io sono Silvia Giovarrosa, con me in questa visita di Papa Leone. Siamo, diciamo, nella tappa di Rimini. Marina Tomarro, Marina.
1: Ciao, ciao Silvia. Un saluto naturalmente ai nostri ascoltatori e salutiamo anche il nostro ospite, Monsignor Andrea Ripa, segretario del Supremo Tribunale dell'Assegnatura Apostolica, vescovo titolare di Cerveteri. Buonasera Monsignore, grazie di essere con noi, grazie di poterci aiutare a raccontare meglio questa visita di Papa Leone a quella che è poi la sua diocesi.
0: Prego, prego Monsignore.
2: Innanzitutto buonasera a voi e un caro saluto e grazie per aiutare voi me a vivere più intensamente questa visita del Papa nella diocesi dove sono nato e dove sono stato prete.
0: Noi abbiamo appunto la fortuna, Monsignore, di averla come ospite e anche appunto come proprio lo diceva lei, cittadino cresciuto proprio in quella della bella Rimini. Vediamo le immagini, Marina, che in questo momento ci giungono proprio dalla città. Il Santo Padre sta lasciando di fatto la fiera di Rimini per intraprendere il percorso che lo porterà alla cattedrale. Vediamo anche una serie di li abbiamo visti appena inquadrati, una serie di piccoli quadri a terra realizzati con dei fiori.
1: Sì, bello.
0: C'è tanta gente che è assiepata alle transenne, insomma, per vedere semplicemente, anche solo semplicemente vedere l'automobile di Papa Leone che passerà lì davanti. La visita del Papa è cominciata, questa visita pastorale è cominciata questa mattina alle 8, è arrivato a San Marino, alla Repubblica di San Marino, proprio per l'incontro con le autorità inizialmente, e ha posto l'accento anche sulla parola libertà. Io vorrei partire da lì, Monsignor Ripa, per commentare anche un po' quello che è stato detto al meeting di Rimini, perché il Santo Padre ha detto: la libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. E poi ci sono state le parole che ha pronunciato al meeting di Rimini, in cui ha detto, rivolgendosi, no, a tutti i gruppi e i movimenti che sono presenti lì: voi non avete fatto del meeting un enclave, un qualcosa di chiuso. Libertà, dialogo e incontro a volte potrebbero sembrare in antitesi, cioè la mia libertà come si concilia con il dialogo e la comunione? Questo è un tema spinoso, ma credo in questo tempo di forte individualismo sia interessante sviscerare.
2: Esatto, credo che proprio la parola individualismo sia la chiave di volta in negativo, nel senso che spesso noi, quando pensiamo alla libertà, pensiamo a definire dei confini, cioè la mia libertà, no, come si dice, inizia, finisce dove inizia la tua, e quindi in questo senso abbiamo della libertà una visione difensiva, negativa, e che in qualche modo porta più al monologo: io dico la mia, tu dici la tua, e ognuno resta nel suo. Il dialogo ci porta oltre. La libertà invece è una libertà per qualcosa, la libertà come Dio ce l'ha data, come l'ha vissuta, è una libertà per qualcosa. Quindi si è veramente liberi quando si ha un obiettivo verso cui andare, quando è chiara una meta, e la meta il Papa ce l'ha indicata, è Cristo. E a Cristo arriviamo non da soli, come in una corsa dei 100 metri, ma ci arriviamo con i fratelli e le sorelle, come una cordata in montagna, portandosi su l'uno con l'altro insieme. E in questo senso il dialogo rispetta le differenze, rispetta l'individualità, ma ci permette di superare l'individualismo.
0: Lei ha detto come una cordata in montagna, è molto evocativa la sua immagine, perché di fatti in cordata noi siamo tutti legati, ciò che fa il primo della fila condiziona quello che accadrà all'ultimo. E il Papa in questo senso ha detto anche: questa è l'ora della responsabilità, noi siamo responsabili non solo di noi stessi e di ciò che accade nella nostra coscienza, ma siamo responsabili anche gli uni degli altri. Il meeting questo ce lo insegna.
2: il meeting che nasce proprio come meeting per l'amicizia tra i popoli, quindi nasce come una libertà in positivo per costruire, ci insegna appunto a prenderci cura gli uni degli altri. Il meeting è sempre stato un laboratorio di riflessione religiosa, culturale, politica, che ha dato voce a varie posizioni proprio perché ci potesse essere quello che noi chiameremo un discernimento e per avanzare e crescere. Per il resto vale quello che in altri ambiti si chiama l'effetto farfalla, cioè quello che succede da una parte del mondo ha un effetto, il battito d'ali di una farfalla, no? Da una parte del mondo ha un effetto alla parte opposta. Così, se io non mi prendo cura delle persone che ho intorno, io abiterò in un mondo più infelice, triste, egoista. Cioè, se io mi chiudo nel mio egoismo, faccio un danno anche agli altri. In questo senso, allora, libertà, dialogo, responsabilità gli uni per gli altri, come diceva lei, credo stanno molto bene insieme.
0: All'interno di diversi movimenti, come possono essere quelli che, e gruppi come possono essere quelli che hanno animato il meeting di Rimini, possono però sorgere degli attriti o possono sorgere quelle volontà di in qualche modo prevaricazione, di seguire, diceva il Papa, la propria gloria. Certo. Allora lì, Monsignore, non bisogna perdere di vista la meta.
2: Esatto, la meta è Cristo, perché è chiaro che il lato oscuro, tra virgolette, di una realtà con una forte identità religiosa, una forte appartenenza, che è una cosa buona, può essere quella che l'appartenenza diventi chiusura. Infatti il Papa ha invitato ad uscire, cioè costruite la vostra comunità, rafforzatevi sostenendovi a vicenda, ma non per chiudervi, per uscire. E in questo senso la missione evangelizzatrice della Chiesa parte proprio da questo: non chiuderci negli angolini dove siamo, nei gruppetti in cui siamo più o meno tutti d'accordo, ma appunto per non darci gloria gli uni con gli altri, ma testimoniare Cristo con la nostra vita e dare gloria a Lui.
0: E per questo è necessario forse probabilmente un continuo discernimento, un continuo esame di coscienza, perché ahimè siamo uomini e siamo tutti quanti soggetti evidentemente a ricercare un po' la nostra parte di gloria. Marina, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, c'è una frase che il Papa ha fatto ripetere due volte: cari amici, amate sempre la Chiesa. Ma poi l'ha rifatto ripetere: amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità della compagnia attraverso la quale Cristo vi ha raggiunti e vi attrae a sé. E, beh, anche questo è stato un messaggio molto forte, quello di preservare l'unità, cosa che non sempre si riesce, poi soprattutto quando parliamo dei movimenti, purtroppo
2: ci si divide facilmente in partiti. Questo può succedere nelle migliori famiglie. Allora il richiamo all'unità ci ricorda che giochiamo tutti dalla stessa parte e siamo tutti in cammino dietro allo stesso unico maestro.
0: Monsignor Ripa, ci colleghiamo momentaneamente un'altra volta con il nostro inviato a Rimini, Luca Collodi, perché Luca si trova proprio nei pressi della cattedrale, di cui adesso riusciamo a vedere anche le immagini sia dall'esterno che all'interno. Luca, sei con degli ospiti che possiamo ascoltare.
3: Sì, Silvia, prima abbiamo parlato della disabilità, abbiamo parlato anche di tanti che aiutano questi disabili nell'attesa del Papa, e qui siamo con Luca Bastocchi, che è un coordinatore della Croce Rossa di Cesena, che in questo momento sta coordinando. Tra l'altro abbiamo ritardato il collegamento perché ho visto che stava assistendo una ragazza.
4: Sì, eravamo qui all'interno del PMA qui al Duomo, stiamo assistendo varie persone, per cui siamo qua quando c'è bisogno.

0: l'alluvione di alcuni mesi fa, dove anche la Croce Rossa era molto presente?
1: Sì, noi eravamo presenti, siamo stati alluvionati, abbiamo perso la nostra sede, che infatti anche tuttora siamo all'interno di una sede in affitto, e abbiamo perso la nostra sede, tanti mezzi, e la nostra popolazione è stata molto colpita.
0: Come coniugate il vostro tempo libero, la famiglia, con il volontariato? È un volontariato questo tra virgolette, perché quando siete in servizio, cioè il vostro ruolo spesso è anche di intervento in aree di crisi, spesso è di intervento anche non molto, molto, molto particolare, anche perché avete sotto anche la vita di tante persone che si sentono male.
1: Sì, il tempo, la famiglia a volte è un po' fatica a coniugare il tempo libero con la famiglia, gli impegni, perché noi siamo tutti volontari, per cui come lo sono io lavoro, però il tempo per la Croce Rossa quando c'è bisogno bisogna andare.
0: Bene, noi la lasciamo perché vedo che i suoi colleghi la stanno reclamando, speriamo la ragazza che è da voi, penso che vada tutto bene.
1: Tutto bene, tutto bene, tutto bene, un po' di colpi di calore, è normale.
0: Grazie. Benissimo, grazie, buon lavoro alla Croce Rossa. Grazie. Silvia, noi a questo punto il Papa è nell'imminenza del Duomo, se riusciamo io mi affaccio brevemente all'interno della cattedrale, del Tempio Malatestiano, come abbiamo spiegato prima, per capire il clima, l'attesa, si suona, c'è molta, molta attesa e tra l'altro molto, molta festa, potremmo dire, non so se sentite, forse
2: sì.
0: Voi in bassa frequenza.
2: Sì, sì, riusciamo ad avere il suono.
0: Ecco che all'interno della cattedrale c'è anche un grande schermo, proprio in questo momento il Papa sta nel centro della città di Rimini. Prima di venire in cattedrale però il Papa passa da un'altra realtà, un altro luogo dove ci sono altri disabili presenti. Ecco il saluto in questo momento con il sindaco, come vedete anche voi in bassa frequenza a Roma. Siamo nella parte antica di Rimini, non molto lontano dal Duomo, vedete l'arco romano, una delle caratteristiche della città.
2: L'arco di Augusto, sì.
0: L'arco di Augusto, e vedete questo è il centro storico di Rimini, praticamente siamo a 400-500 metri dalla cattedrale, non sappiamo se il Papa lo percorrerà a piedi o con la macchina, e vedete che ci sono tantissime persone che lo stanno aspettando. A questo punto Silvia, io esco dalla chiesa perché chiaramente ormai a minuti arriverà il Papa e ci risentiremo in collegamento dal porto di Rimini, anche questo è un momento molto atteso.
2: Grazie.
0: Qui nella città.
2: Grazie.
0: Perché ricorre e riporta alla memoria la messa celebrata da Giovanni Paolo II. Prima di lasciarti io vorrei ringraziare.
2: Grazie Luca, dobbiamo entrare in Radio,
0: sì,
2: Cronaca Diretta.
0: Sì, soltanto ringraziare il nostro Daniele Giorgi, Luca Rossi e a Roma Patrizio Ciprari con Damiano Caprio. A te la linea.
2: Grazie Luca, restituiamo momentaneamente la linea alla regia. Yeah.

0: Laudatur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, un saluto vi giunge appunto dallo studio 9 di Palazzo Pio di Radio Vaticana, Vatican News. Un saluto anche a tutte le radio collegate con noi in questo momento: MAP Radio Lazio e Umbria, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, Radio Colbe Schio di Vicenza, Radio Condivisione Palermo, Radio Toscana in Blu Radio. Un saluto vi giunge dallo studio da Silvia Giovarro
1: e da Marina Tomarro.
0: Marina, salutiamo e ringraziamo anche il nostro graditissimo ospite che ci sta accompagnando in questa visita pastorale di Papa Leone a Rimini. Quindi un saluto e un ringraziamento a Monsignor Andrea Ripa, vescovo titolare di Cerveteri e segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Monsignor Ripa, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi per farmi vedere Rimini anche da questa distanza.
0: E lo diciamo a beneficio di quanti sono all'ascolto in questo momento: Monsignor Andrea Ripa, originario appunto di Rimini, nato, vissuto a Rimini, ordinato sacerdote, Monsignore, mi corregga se sbaglio, proprio nel Tempio Malatestiano, dove il Papa si sta recando in questo momento. Le immagini ci restituiscono il Papa che passa, è passato adesso sotto l'arco di Augusto, il più antico monumento romano.

0: tra quelli conservati, sì, pensiamo del 27 avanti Cristo, Monsignore.
1: La particolarità del centro storico di Rimini è che è esattamente sopra la città romana ed è suggestivo pensare che i suoi due monumenti principali, l'Arco d'Augusto e il Ponte di Tiberio, sono collocati al momento della nascita e della morte di Cristo. Questo è una suggestione ideale che è bello ricordare, perché comunque la presenza cristiana a Rimini è antichissima ed è al centro di Piazza Tre Martiri, dove passerà adesso il Santo Padre. C'è il tempietto dedicato a Sant'Antonio, dove avvenne il miracolo della mula di Sant'Antonio, sì, da Padova. Quindi diciamo è una città che è stata nel tempo segnata da begli eventi di fede ed è una città che appunto ha nella sua identità le origini appunto romane.
0: Stiamo seguendo la visita pastorale di Papa Leone nella mattinata. Sapete bene, il Santo Padre ha visitato la Repubblica di San Marino, successivamente si è recato a Rimini per un saluto ai partecipanti del meeting dell'amicizia e della fratellanza fra i popoli. In questo momento il Santo Padre sta raggiungendo la cattedrale per incontrare, prima della celebrazione eucaristica, le persone malate, i poveri, le persone con disabilità che sono assistite dalla Caritas, ma che anche vengono cresciute così, sono state accudite anche dalla comunità Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi, servo di Dio, Monsignor Andrea Ripa. Rimini è una cittadina, una città che spesso si conosce per la sua vitalità, anche e soprattutto per il suo tempo estivo, quindi diciamo goliardica da un certo punto di vista, eppure è fucina di bene, solidarietà e comunione.
1: La città di Rimini, appunto, nota normalmente e giustamente anche per il turismo, però ci ricorda che i romagnoli sono persone che generose e che amano rimboccarsi le maniche. Per cui l'ambito della carità, dell'attenzione ai più poveri, ha una presa forte attraverso appunto Don Oreste e la comunità Giovanni XXIII, attraverso la Caritas, che significa la Caritas diocesana, ma la Caritas che c'è in tantissime parrocchie. Quindi l'attività, potremmo dire, di carità, di servizio al prossimo, ai più bisognosi, è una realtà che invade la chiesa e la città di Rimini. È qualcosa che ci è proprio, cioè l'accoglienza non solo dei turisti ma anche dei nostri fratelli e sorelle più bisognosi.
0: La Caritas di Rimini è, tra l'altro, scusami Marina, no, volevo solo sottolineare quanto è vero quello che sta dicendo Monsignor Ripa, non perché avesse bisogno della mia sottolineatura, ma abbiamo avuto modo anche di ascoltare il direttore della Caritas di Rimini, che ci ha raccontato di una realtà molto viva, con tantissime iniziative per gli anziani, per i giovani, ma soprattutto una realtà che ha il sogno di avvicinare alla fede tutte le persone che in qualche modo, anche per vie traverse, sì, perché le vie del Signore appunto sono infinite, anche il sogno anche di avvicinare quanti possono essere in qualche modo lontani. Marina,
2: esatto, è proprio questo, ed è quello che stiamo vedendo poi in fondo anche attraverso questi incontri, a partire da questa mattina con l'incontro a San Marino. E poi la cosa che colpisce di questa giornata, e mi dica se sto sbagliando Monsignore, è sicuramente questa grande attenzione che il Papa sta avendo verso i giovani, perché stamattina appunto gli ha detto di affacciarsi alle finestre dei sogni, quindi qualcosa di molto importante, e oggi pomeriggio anche nel discorso proprio al meeting dei Rimini il Papa ha sottolineato proprio questa importanza dei giovani di andare avanti, di non farsi fermare, di siate segno che il futuro è una promessa, non una minaccia, quindi segno del futuro come promessa, e quindi i giovani diventano veramente protagonisti di questo incontro del Papa.
1: Sì, in alcuni tratti, tenendo presente che, come dicevo anche prima, io ricordo Giovanni Paolo II nell'82, sembra di sentire Giovanni Paolo II che aveva questo speciale amore per i giovani e che si è risentito nelle parole di Papa Leone e anche nel viso di Papa Leone, in cui si vedeva proprio un entusiasmo e un coinvolgimento personale grande. E sì, il futuro passa per i giovani, l'annuncio della fede passa per i giovani. È chiaro che non sono semplicemente un futuro, ma sono il presente. Tanti di quei volontari che abbiamo visto al meeting, tanti dei volontari che hanno lavorato anche per la diocesi di Rimini sono giovani, quindi sono già il presente della Chiesa, e a volte magari proprio il fare qualcosa diventa l'occasione per iniziare a vivere la fede.
0: In questo momento vediamo il Santo Padre fare l'ingresso all'interno della cattedrale di Rimini, del Tempio Malatestiano, una costruzione, Monsignore, che ha un edificio che ha veramente una bellissima storia anche dal punto di vista architettonico. Sarebbe molto interessante poterlo spiegare insieme. Viene definito il percorso che porta, diciamo, all'altare, un percorso come un itinerario mentis in Deum, quello insomma che ci conduce all'altare, da sopra appunto all'altare il grande crocifisso dipinto su tavola di Giotto, datato 1300, quindi un tempio che ha un notevole, direi, prestigio. Anche la sua facciata è del tutto particolare.
1: La cattedrale è stata costruita da Leon Battista Alberti, quindi già solo per questo contiene un quadro di Piero della Francesca, oltre al crocifisso di Giotto, che ovviamente è l'opera più rappresentativa. Tra l'altro a Rimini c'è una chiesa dedicata a Sant'Agostino, dove ci sono pitture della scuola di Giotto, che comunque ha operato in quella zona. Quindi è una cattedrale che è fortemente radicata nella storia della città e che reca anche i segni della guerra, perché l'abside fu bombardato, tagliato, e i restauri sono stati fatti molto bene, ma da fuori si vede, insomma, l'abside è crollato, quindi Rimini è una città che ha sofferto per la guerra, è stata rasa al suolo praticamente due volte, quindi è una città in cui parlare di pace tocca anche la vita di tante persone, insomma, quindi sì.
0: E dunque vediamo il Papa che sta per raggiungere la sede. Ci sarà prima il indirizzo di saluto del Vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, e ci saranno tutte le persone appunto che sono convenute per ascoltare le parole di Papa Leone in questo incontro prima della celebrazione eucaristica con gli assistiti della Caritas e non solo, le persone, i poveri, i disabili e gli anziani della diocesi di Rimini. Il Santo Padre, Monsignor Andrea Ripas, sosta momentaneamente in preghiera silenziosa
1: nella cappella del Santissimo,
0: un breve istante di raccoglimento per il Pontefice in quella che è stata una giornata veramente densa di emozioni, molto. Stimoli e entusiasmi, quasi come l'immagine di Gesù che ha bisogno di ritirarsi un momento per raccogliere le idee prima di... Sentiamo appunto l'applauso di quanti sono all'interno della cattedrale. Il Vescovo di Rimini ha in mano il discorso che pronuncerà, appunto, ascoltiamo dunque le sue parole.
3: Reverendissimo Padre, siamo veramente felici di averla qui tra noi, grazie di questa visita che ci riempie di gioia. Questa cattedrale è il cuore della nostra diocesi di Rimini, una bella diocesi vivace che cerca di camminare unita in comunione, di ascoltare la voce del Signore e di annunciare che Dio è in mezzo a noi e ci ama. La nostra diocesi è animata dalla presenza spirituale di due giovani beatificati negli ultimi anni, abbiamo anche altri santi e beati, però Sandra Sabatini e Alberto Marvelli, da lei recentemente ricordato in altre occasioni. Inoltre è molto viva in diocesi la testimonianza del servo di Dio Don Oreste Benzi. Un sacerdote riminese, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, di cui abbiamo festeggiato lo scorso anno i 100 anni della nascita. Nell'ottavo centenario del transito di San Francesco, rappresentato qui in questa statua, scolpita per l'occasione, stiamo anche celebrando la nascita a 800 anni orsono del santo amato Ronconi, nativo di Saludecio, pellegrino apostolo della carità, terziario francescano. Qui in cattedrale, inoltre, Santità, abbiamo la gioia di conservare due importanti reliquie, una di San Nicola di Bari, là sulla alla mia destra, che ci offre la possibilità di vivere un costante dialogo ecumenico, e poi un lenzuolo, là alla sinistra, segnato dal sangue di San Giovanni Paolo II, esposto qui in una mostra che contiene una foto di Papa Wojtyla insieme a un giovanissimo Robert Prevost. C'è una sua foto con il Santo Padre. Intorno e di fronte a lei ci sono fratelli e sorelle che stanno attraversando un periodo impegnativo della loro vita, diciamo così, una salita ripida del loro pellegrinaggio terreno. Malati, disabili, persone che stanno facendo un percorso di liberazione dalle dipendenze, fratelli e sorelle che in carcere si stanno preparando a rientrare presto nella società, amici e amiche in difficoltà economica, spirituale e psicologica. Sono qui insieme ai loro familiari, a chi è loro particolarmente vicino, amici, personale medico, infermieri, operatori sociosanitari, educatori, altre persone fragili, poi ci aspettano al porto per la Santa Messa. Per questo importante incontro abbiamo scelto un luogo bello, elegante, artisticamente prestigioso della nostra città. Lungo la strada ho potuto vedere anche disegni fatti da ragazzi, centrini recamati, preparati da adulti anziani, e qui anche con noi un'orchestra giovanile meravigliosa e un coro ecumenico. Facciamo un applauso anche a questa orchestra. Nell'abside, alle sue spalle, sono presenti le nostre sorelle Clarisse e Carmelitane, che quotidianamente offrono la loro preghiera per il bene di tutti. Ci sono anche religiose, sacerdoti, anziani, infermi che nella sofferenza continuano a costruire il regno di Dio. Al termine di questo incontro le consegneremo una custodia fatta a mano da alcuni detenuti e contenente lettere scritte per lei da malati e persone in difficoltà. Nel capitolo 21 del Vangelo di Giovanni vengono raccontati alcuni incontri di Gesù con gli apostoli dopo la resurrezione. Tutti ricordiamo il celebre dialogo fra Gesù e Pietro. Pietro, mi ami? Pietro, mi vuoi bene? Certo, Signore, lo sai che ti voglio bene. Pietro, pasci le mie pecorelle. Lei è oggi il successore di Pietro e Gesù le sta chiedendo di prendersi cura di questo popolo. Santo Padre, a nome di tutti le dico che vogliamo aiutarla nello svolgimento di questo compito così grande. Anche noi, con lei e come Pietro...

0: anche noi con lei e come Pietro vogliamo bene a Gesù e vogliamo amarci tra noi. Ci benedica santità in questo nostro desiderio d'amore che vogliamo vivere nelle nostre famiglie, nella nostra diocesi e nel mondo. Grazie.
1: Abbiamo ascoltato l'indirizzo di saluto a Papa Leone di Monsignor Nicolò Anselmi, che Marina con una certa emozione
2: e commozione. Mamma mia, sì, devo dire che ci stava facendo commuovere anche a noi poi nel sentirlo, perché si sentiva proprio, insomma.
1: Adesso la parola a Papa Leone.
3: Carissimi fratelli e sorelle, ringrazio il vostro Vescovo e la Caritas di Rimini per aver organizzato questo incontro con voi. E ringrazio ciascuno di voi per aver risposto all'invito. Questa è la cattedrale di Rimini e qui voi siete a casa. Sì, perché il Signore Gesù, quando incontrava persone malate o con disabilità o povere, le accoglieva e le metteva al centro per guarirle, per restituire loro una vita secondo la loro dignità. Così mostrava a tutti i segni dell'amore di Dio, della sua infinita misericordia. E poi queste persone, guarite e risollevate da Gesù, spesso lo seguivano ed entravano a far parte della comunità dei discepoli. Così dobbiamo fare anche noi, lasciarci guarire da Gesù, lasciarci perdonare, convertire e poi camminare insieme nella sua Chiesa, la comunità che Lui ha formato per portare a tutti il Vangelo della sua vittoria sul peccato e sulla morte. E allora, cari fratelli e sorelle, io vi ringrazio e vi incoraggio a seguire sempre il Signore, partecipando attivamente alla vita della Chiesa, nella parrocchia, nelle associazioni, nei luoghi di accoglienza e di servizio, dove si impara e si sperimenta che il nostro Padre è grande nell'amore e noi siamo figli Suoi e fratelli tra noi. A Lui ci rivolgiamo ora con la preghiera, quella preghiera che Gesù ci ha insegnato, e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: L'applauso delle persone all'interno della cattedrale di Rimini accoglie le parole di Papa Leone XIV e la sua benedizione. Abbiamo ascoltato il Papa ricordare come appunto ognuno di queste persone lì presenti era nella propria casa ed era messo al centro di questa casa, come faceva Gesù, che prendeva e accoglieva le persone malate, le persone in qualche modo ferite dalla vita, restituendogli una vita nuova. Monsignor Ripa, Papa Leone nei suoi viaggi e soprattutto durante le visite pastorali che abbiamo seguito ha sempre trovato il tempo, il momento, ha sempre dedicato un incontro agli anziani. anziani, ai poveri, agli ammalati, ha sempre voluto dedicare uno spazio che sia solo loro.
4: Potremmo dire, da un certo punto di vista, riprende quel richiamo che faceva Francesco alla cultura dello scarto, cioè quindi a quelle categorie di persone che la nostra società tende facilmente ad emarginare o a mettere da parte. E ancora di più potremmo dire, guarda a quello che faceva Gesù, appunto, come è stato detto, che andava lui da quelle persone che non potevano andare da lui e le incontrava, le ricordava loro che la loro vita valeva. Ricordava loro che potevano essere appunto guarite nel corpo e ancora di più nello spirito. Questa attenzione del Papa, secondo me, appunto ci serve a volte a far puntare l'attenzione su ciò che la società a volte nasconde o mette da parte, appunto quelle fasi della vita in cui si è in una salita, come ha detto il Vescovo di Rimini.
1: Le persone che sono presenti nella cattedrale sono appunto persone con disabilità, sono malati, sono anziani e spesso noi potremmo pensare, guardandole con un occhio distratto, che la loro vita sia in qualche modo difficile, sicuramente lo è, o forse anche compromessa, però noi abbiamo imparato a capire che non è importante quanta vita ci sia, quanto tempo, quanti giorni ci siano in una vita, ma quanta vita ci sia nei nostri giorni. Il saluto e la presenza di Papa Leone restituiscono valore e dignità alle persone che sono lì in questo momento. Gli dicono che loro possono essere, hanno il diritto e la dignità di esistere, nonostante anche ancor più con le loro difficoltà.
4: La Chiesa porta avanti da sempre, perché Cristo ce l'ha insegnato, una cultura della vita, cioè in cui non è una questione quantitativa, no, di quanto si è forti, di quanto si è giovani e di quanto si è prestanti. È una questione di quanta vita c'è dentro di noi, e Cristo è la ci dà la vita, è la nostra vita. Quindi non è la fatica immediata, a volte la si vede scritta nella vita di quelle persone, ma sappiamo anche che ci sono persone giovani, forti e in salute che forse stanno interiormente molto peggio di quelle, proprio perché hanno le condizioni materiali ma non hanno quelle interiori e spirituali.
1: Marina.
2: Sicuramente una cosa mi sta colpendo di queste immagini che arrivano, Monsignore, la tenerezza enorme del Papa, la ternura, ci diceva Papa Francesco in spagnolo, questa tenerezza enorme, il soffermarsi non è un dare la mano automatico, passare al prossimo, no, si ferma su ogni persona, la carezza. Prima si era fermato a parlare con una signora anziana dai bianchi capelli, e prima di donare questo rosario che loro terranno al cuore come qualcosa di prezioso davvero, e questo è la testimonianza poi più bella, secondo me, che possiamo vedere da questo incontro, anche dalle parole che poi ci ha detto il Papa: lasciarci guarire da Gesù, lasciarci perdonare, convertire. Quanto è difficile a volte, però, tutto questo.
4: A volte siamo talmente ripiegati su noi stessi, sulle nostre fatiche, sofferenze, dolori, anche reali, per carità, perché, che però non permettiamo più a nostro Signore di avvicinarsi. Ecco, allora far avvicinare il Papa può essere un modo per sentire la carezza, come sta facendo adesso. Del Signore. Lo ha fatto anche prima, uscendo dal meeting, credo poi fosse fuori telecamera, però appunto si è vista quella tenerezza per i malati e gli anziani che erano anche lì.
1: Siamo in chiusura dunque di questa radiocronaca diretta, ringraziamo quanti ci hanno seguito, ringraziamo anche tutte le radio collegate. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.

0: E dunque, Erika, torniamo in diretta qui dallo studio 9 di Palazzo Pio. Papa Leone XIV sta salutando ancora le persone fragili, le persone malate che si sono radunate all'interno della cattedrale. È stato scelto lo spazio della cattedrale proprio per accogliere queste persone che anche logisticamente avevano difficoltà di movimento, così anche ci ha ricordato il direttore della Caritas Mario Galasso. Ci sono moltissimi volontari presenti all'interno della cattedrale che si sono occupati di accompagnare gli anziani della diocesi di Rimini, assistiti appunto dalla Caritas in questo particolare incontro, che senza di loro, probabilmente senza l'aiuto dei volontari, non sarebbe potuto avvenire o avrebbe incontrato tante difficoltà. Mi piace sottolineare questo, Monsignor Ripa, perché spesso chi lavora dietro le quinte magari non viene inquadrato dalle telecamere, chiaramente, ma dietro la presenza di tutte queste persone, e sono tante, sì, le persone tante, soprattutto in sedia a rotelle, c'è il lavoro di quanti hanno scelto di spendere la vita per il prossimo.
1: Oltretutto, ed è bello ricordarlo, questi volontari che oggi hanno reso possibile questo incontro portando i malati non l'hanno fatto solo oggi, lo fanno abitualmente, è un servizio regolare, quindi è proprio una scelta, come ha detto lei, di spendere la vita, di spendere delle giornate, del tempo concreto, e mi permetta, il tempo è la moneta più preziosa che abbiamo, quella su cui a volte siamo un po' più tirchi, e vedere i volti sorridenti di queste persone che ascoltano il Papa, parlano con lui, e credo riempia il cuore di chi li ha portati lì di giusta soddisfazione, di gioia, perché appunto si rende possibile per queste persone qualcosa che materialmente non lo sarebbe, ed è bello perché avviene attraverso la carità e la generosità.
0: Lei ha avuto modo di... lei ha vissuto a Rimini, è stato lì ordinato sacerdote. La diocesi di Rimini dunque è una diocesi molto, molto viva, molto attiva, molto, insomma, impegnata.
1: La diocesi di Rimini è vivace, come la città di Rimini. Dicevo anche prima, e mi piace dirlo, i romagnoli non stanno con le mani in mano. Siamo gente attiva, dal dopoguerra in avanti abbiamo ricostruito una città. La diocesi di Rimini è forte nell'ambito della carità. In questo c'è creatività, c'è generosità. A volte capita anche di trovare persone che, come dire, su un cammino di fede esplicita fanno più fatica, ma dal punto di vista della carità e dell'aiuto al prossimo, ecco, i cuori sono buoni, e devo dire, appunto, la città e la diocesi in questo senso sono luoghi accoglienti per i fratelli e le sorelle meno fortunati.
2: È bello vedere in questo momento come il Papa si sta fermando a salutare veramente tutte queste persone, le sta salutando personalmente, le sta salutando una alla volta, quindi non è un saluto collettivo, ma è proprio una alla volta, e ognuno di loro vediamo che gli dona una lettera, un disegno, una signora gli ha dato dei fiori, e ognuno, e per ognuno di loro il Papa poi ha una parola, una carezza, un sorriso, e questo ti fa vedere proprio la vicinanza, quello che è davvero la carità, che diventa forma concreta in questo caso, e che poi anche il grande cuore dei riminesi, spero di aver detto bene, dei riminesi, il cuore della carità, al di là delle spiagge, al di là della Rimini, diciamo, godereccia, possiamo dire, ecco.
1: Guardi, poi si vede bene in quello che sta facendo il Santo Padre cos'è la carità. A volte uno pensa a gesti eclatanti, a volte basta un sorriso, basta una stretta di mano, basta dedicare un istante di attenzione a una persona, e già questo cambia la prospettiva, cambia la giornata di...
2: Certo.
1: di quella persona. E appunto la bellezza di Rimini è che Rimini ha fatto dell'accoglienza nel senso lavorativo con il turismo, ma anche lì il turista è un amico che si vuole che ritorni,
2: sì,
1: no? Quindi
2: sì,
1: in questo senso il cuore dei riminesi è incline all'accoglienza, sì, da tutti i punti di vista.
2: È vero.
0: E adesso il Santo Padre sta salutando anche chi è praticamente dietro all'altare. Sono, se le immagini sono i sacerdoti, appunto le suore della diocesi di Rimini. Riconosce magari qualche volto noto, Monsignor Ripa?
1: Sì, questi diciamo sono i sacerdoti pensionati che sono stati, che abitano alla casa del clero, quindi sono,
2: sì,
1: come dire, quelli che hanno dato la vita, sì, e adesso ancora chi può ancora impegnato nel ministero,
2: certo,
1: altri no, e
2: sì,
1: quindi sono e abitano vicino alla cattedrale, la casa del clero è dietro la cattedrale,
2: sì,
1: quindi anche quello è bello da vedere, perché a volte anche per noi preti, finché siamo in servizio ci si ricorda di noi, quando siamo in pensione andiamo un po' da parte, quindi un'attenzione
0: certo,
1: ai preti anziani è bella, sì,
2: sì, sì, tanto, sì.
0: E Papa Leone non si sottrae mai, no, a questi momenti di incontro, e soprattutto Papa Leone ci ha mostrato nei vari momenti, ecco adesso credo vediamo quello che ci aveva annunciato, credo,
2: sì,
0: il vescovo Monsignor Selmi, stanno consegnando a Papa Leone una cassetta, una custodia che all'interno ha delle lettere scritte dai carcerati, mi sembra, se non vado errata, o comunque tutte le persone che hanno voluto scrivere un messaggio, raccontare probabilmente anche la loro storia, forse chiedere una preghiera, viene consegnata in questo momento a Papa Leone. Ancora un applauso per il pontefice che si prepara ad uscire dalla cattedrale, ancora stringe le mani e saluta tutti i presenti. Stavamo dicendo, Papa Leone si lascia coinvolgere da quello che vive, non ha sempre mantenuto durante i suoi viaggi, le sue visite pastorali, un atteggiamento di coinvolgimento,
2: molto,
0: mi verrebbe empatico,
2: sì, è molto
0: con
2: empatico,
0: le persone
2: molto,
0: che incontra e,
2: sì,
0: che sono lì presenti,
2: sì, sì.
0: E magari all'inizio ci può essere, mi verrebbe da dire, come si è davanti, no, a un'autorità, un momento di deferenza o di giusta distanza, però il pontefice ha la capacità di eliminarla questa distanza, le persone si sentono subito fratelli,
1: sì,
0: possiamo dirlo?
1: Sì, ma si vede, diciamo, il Santo Padre ha le espressioni del volto, tradiscono nel senso migliore,
0: sì,
1: del termine, il suo cuore di pastore, quindi la gioia reale che ha nello stare in mezzo alle persone, nell'incontrarle, nel dedicare attenzione, quindi ci dà proprio l'idea di quello che è essere un pastore,
2: sì,
1: cioè stare in mezzo alla gente con la gioia di essere lì, e quindi come dire, si vede che lo fa perché è così, cioè il viso parla del cuore, insomma.
0: Sì, ancora si ferma a stringere le mani, nessuno escluso. E questo è diciamo il segno proprio dell'amore distintivo, Monsignor Ripa, di Gesù. Ognuno di noi viene in qualche modo guardato negli occhi,
2: sì,
0: e chiamato per nome. Abbiamo bisogno di questo,
1: sì,
0: di essere chiamati per nome, perché se non veniamo chiamati per nome, se non veniamo scelti e riconosciuti, la nostra vita fa fatica a trovare un senso.
2: Non ha più senso,
1: esatto,
2: sì, è così.
1: E rischiamo di sentirci persi nella massa, invece appunto Gesù guardava negli occhi, vale per Zaccheo, vale per gli apostoli quando li ha chiamati, li guarda negli occhi, li chiama per nome, e come dire, ricorda loro la dignità unica che hanno, e questo vale anche per noi, perché a volte ci serve che qualcuno ci ricordi quanto valiamo, che siamo degni di essere voluti bene,
2: sì,
1: questo passa attraverso gesti semplici, non grandi discorsi.
2: Il Papa sta uscendo in questo momento dalla cattedrale, tra poco si recherà al porto dove celebrerà la messa, lì sarà un altro incontro, un altro abbraccio che farà con la città di Rimini, con tutti quelli che lo stanno aspettando. questo momento proprio è fuori la cattedrale, il Tempio Malatestiano, e quindi si sta per recare alla cattedrale, al porto, dove davanti al mare, per cui è conosciuta tutta la cittadina, tutta Rimini e tutta la riviera, la Romagnola, e celebrerà la messa.
0: Tra l'altro possiamo dire, magari prima, anche poi dopo lasciamo forse un po' di spazio alla musica, ecco, sì. Papà Leone sta salendo sull'auto targata SCV1, no? Possiamo dire che il primo stabilimento balneare è nato proprio a Rimini, lo stabilimento balneare di quella che poi è diventata la riviera Romagnola. A Romagnola ci fu il legato pontificio in persona, il vescovo di Rimini, che inaugurarono alla presenza di una serie di autorità il primo lido riminese denominato stabilimento bagni. Mi sono documentata su questa storia, che ho trovato tra l'altro, monsignore, nella biblioteca. C'è una biblioteca molto importante.
1: Alla Gamba Lunga, sì.
0: Esatto.
1: Sì, tra l'altro, allora, due cose appunto.
0: Chiariamo.
1: No,
0: facciamo chiarezza.
1: Allora, gli stabilimenti balneari sono nel nostro DNA e sono sempre stati, da dopo la guerra, diciamo, sono stati una presenza reale,
0: certo,
1: costante.
0: Certo.
1: Mi raccontavano, mia nonna lavorava in quell'ambito, mi raccontavano che i primi clienti sono stati soldati tedeschi e inglesi che sono tornati in Italia da turisti, dopo esserci stati purtroppo per la guerra. La biblioteca Gambalunghiana è una meravigliosa biblioteca, anche con dei testi antichi. Un regalo che verrà fatto al Santo Padre è la riproduzione anastatica di una edizione di Dante, della Divina Commedia, di fine 1300, di 70 anni dopo la morte di Dante. Quindi, come dire, la città è anche cultura, è veramente da sempre una cultura. È da sempre un luogo di cultura.
0: Vediamo adesso appunto le auto, l'auto di Papa Leone seguita dalla polizia, dall'auto della gendarmeria vaticana, che sempre segue il pontefice in tutti i suoi viaggi, collabora la gendarmeria vaticana con la polizia dello paese, dello stato in cui si trova. Stanno proprio lasciando la cattedrale, si stanno dirigendo al porto di Rimini, quindi io restituisco momentaneamente la linea alla regia per una pausa musicale e ci ritroviamo fra pochissimo.

Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: E allora, cari amici, eccoci di nuovo insieme. Papa Leone sta arrivando verso il porto dove celebrerà la Santa Messa. Ma, Monsignore, ci racconta un po' questo percorso che sta facendo il Papa in questo momento, perché siamo passati davanti, tra l'altro, la rotonda dello storico Grand Hotel di Rimini.
1: Sì, il Santo Padre è salito sulla Papa Mobile in Piazzale Kennedy, quindi siamo nel cuore della riviera riminese. Il porto è il, diciamo, il confine nord della città. Rimini ha sempre avuto un porto, anche in età romana, quindi è una città con vocazione marinara. E adesso, appunto, il Santo Padre sta facendo l'ultimo tratto, sono gli ultimi 12 stabilimenti balneari prima di arrivare alla spiaggia libera, dove sono già i settori di coloro che partecipano alla messa, ed è lo stesso luogo, come è stato ricordato, dove celebrò nell'82 Giovanni Paolo II. Quindi ecco, il porto è un po' il luogo simbolo di una città marinara, vocazione marinara prima ancora che di turismo marino. E da notare che è stato predisposto tutto in modo che, tranne che sulla spiaggia libera, dove ci sono i fedeli che partecipano alla messa, per tutto il resto le persone possono continuare ad andare in spiaggia e magari seguire il passaggio del Santo Padre così, lì da dove si trovano, proprio perché è passato a due passi dalla nostra bella spiaggia.
2: Bella veramente, sì, Monsignor molto. Ripa, una spiaggia molto ampia, quasi un po' diversa da quella del litorale romano, che invece molto, è soggetta, sì, al fenomeno dell'erosione, sì, e che sta pagando ampia, probabilmente lo scotto di anni, probabilmente mi verrebbe da dire, di forse poca cura di questo patrimonio naturale.
1: Ma a Rimini credo le diverse amministrazioni si sono sempre prese cura della spiaggia, perché è un patrimonio, è un capitale locale. La spiaggia ha di sua fortuna che è molto profonda e quindi consente di avere spazio per fare cose, dal mettere gli ombrelloni ad impianti sportivi, a biblioteche, adesso non voglio fare pubblicità, però è una spiaggia molto attrezzata con bei servizi, quindi diciamo è un luogo accogliente anche la nostra spiaggia.
0: Sì, adesso il Papa sta passando dove c'è la ruota panoramica, quindi siamo proprio nei pressi del porto
1: sì,
0: immagino, perché da lì è...
1: Sì, infatti.
0: Ecco, ora sta arrivando, c'è tantissima gente lungo le strade che lo attende, lo saluta, anche perché insomma non è cosa da tutti i giorni trovarsi Papa
2: risale
0: Leone.
2: A 44 anni fa, ci diceva Monsignore, prima sentivo, ci raccontava che ha un ricordo di quel momento.
0: Sì
1: perché all'epoca passò a, io avevo 10 anni, passò a Piazza Tripoli, io me lo ricordo da bambino, due volte, nell'andare e nel tornare dalla fiera, che era la fiera vecchia, non quella dove è stato oggi Papa Leone, e quindi come dire, ci fu l'emozione di vederlo anche solo per un attimo sulla Papa Mobile accanto al vescovo di allora, Monsignor Lucatelli. E come dicevo prima, a Rimini il Papa non lo vediamo mai, cioè lo si vede in televisione, bisogna venire a Roma per vederlo, quindi è un'emozione doppia, che forse appunto a Roma si percepisce meno, ma a Rimini è grande.
2: Che poi questo pensiero spesso lo abbiamo seguendo il Papa nei suoi viaggi, lo dicevo anche prima, il desiderio di anche semplicemente incrociare lo sguardo. Lei in quel momento riuscì a

0: che non ha fermato le persone che sono lì,
1: No.
0: chissà da quante ore che attendono.
2: Beh, credo che abbiano aperto i cancelli all'1:15 per entrare per la
1: L'ora
2: messa, quindi
1: calda
2: un'ora calda.
1: molto,
2: Però
1: sì.
2: c'è da dire, il clima è stato benevolo perché ieri è piovuto, ieri c'è stato
1: Sì.
2: tempo non bello, quindi ha spazzato il cielo, il mare ha quel bell'azzurro,
1: Sì.
2: il blu intenso che si vede adesso, quindi probabilmente
1: C'è un po' di
2: c'è un po' di
1: venticello,
2: venticello, c'è
1: ecco,
2: un po'
1: e
2: di venticello.
1: questo salva sicuramente.
0: Prima di salutarla, Monsignor Ripa, perché appunto tra poco inizierà la celebrazione eucaristica proprio lì al porto di Rimini, la celebrazione eucaristica chiude sempre i viaggi e le visite pastorali di Papa Leone. In questi incontri che Papa ha fatto non solo a Rimini ma anche a San Marino, l'idea di comunione, di camminare insieme verso una stessa meta nel segno della libertà e nel segno
1: Sì.
0: dell'incontro, possiamo dire essere un po' la cifra di questo viaggio.
2: Sì, potremmo dire che forse la parola unità o la parola o il concetto di unità sono quelli che sono ricorsi più spesso. E l'unità ci dice proprio cos'è la Chiesa, una comunità che cammina insieme, unita, non uniforme. Non siamo tutti uguali, non dobbiamo essere, come dire, fatti con lo stampino, ma
1: Certo.
2: dobbiamo essere uniti, cioè camminare insieme dietro a Cristo. E questo, ripeto, l'incontro con il successore di Pietro ce lo ricorda.
0: Ciascuno con i propri carismi,
2: Esatto.
0: come diceva San Paolo. Bene, bene, grazie, grazie veramente a Monsignor Andrea Ripa per essere stato con noi. Speriamo di avere la nostra ospite anche in altre occasioni. La ringraziamo vivamente.
2: Grazie, grazie a voi
1: Grazie
2: per
1: davvero,
2: l'occasione.
1: grazie, grazie davvero, Monsignore.
0: Marina, grazie a te per aver
1: Grazie a te,
0: seguito
1: Silvia.
0: tutte queste dirette anche in compagnia dei nostri ascoltatori. Tra pochissimo, tra circa un quarto d'ora, la celebrazione eucaristica. Non ci resta che salutarvi e chiedervi di rimanere collegati per partecipare insieme alla messa presieduta da Papa Leone XIV.

0: E allora, prima dell'inizio della messa, abbiamo la possibilità di collegarci in diretta con il nostro inviato Luca Collodi, che è proprio lì al porto. Luca, la parola a te.
1: Sì Silvia, siamo proprio sotto il sole qui al porto di Rimini, è una giornata calda, alla fine la mattina a San Marino era molto più fresco e siamo proprio sotto la ruota panoramica della città di Rimini. Siamo, tra l'altro i fedeli sono presenti, c'è una intera tribuna con le magliette della diocesi di Rimini, sono magliette marine diciamo, con strisce orizzontali bianche e rosse, che forse una ragazza che stiamo bloccando letteralmente ci spieghi il senso di queste magliette che rappresentano la diocesi di Rimini? Siamo in diretta, non ti preoccupare.
2: No, non lo so. Cioè,
1: sono magliette della diocesi?
2: Sì, della diocesi di Rimini. Ce l'hanno date stamattina quando siamo andate a ritirare il pass. Ci hanno dato la maglietta, il cappellino e basta.
1: E che cosa rappresenta?

0: Sentono queste strisce che hanno a che fare con il mare di Rimini?
1: Penso di sì, con la Romagna in generale.
0: Benissimo, allora grazie, buona messa. Vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, grazie. No, niente da aggiungere.
0: Allora, però fai un buon servizio, vedo che tu sei un volontario, Federico. E la tua collega come si chiama?
2: Anita.
0: Anita, e diciamo, rappresentate la diocesi di Rimini, come vi siete organizzati a questo momento?
2: Rappresentiamo la diocesi di Rimini e non, perché noi appunto veniamo da Forlì, però abbiamo colto l'occasione per dare una mano, anche perché non capita tutti i giorni che viene qua il Papa, e ci siamo organizzati che abbiamo fatto vari incontri, varie riunioni per organizzare il tutto e ci siamo divisi in gruppi e...
0: Ed è nata questa maglietta a strisce rosse e bianche. Tra l'altro c'è un colpo d'occhio molto bello, se lo vedi con me, Federico, perché c'è un'intera tribuna proprio al lato dell'altare con tutte le magliette, ed è un colpo d'occhio sul blu del cielo sotto il mare, e vediamo tutte queste magliette rosse e bianche che sono veramente un bel colpo d'occhio. Grazie, buon lavoro, Federico, mentre andiamo a capire, perché qui ci sono anche gli scout, voi siete scout?
3: Sì, salve.
0: Salve, siamo in diretta sulla Radio Vaticana, da dove venite?
3: Bellaria Bordonchi 1.
0: Quindi non abbiamo preso nessuno di Rimini, non scappare, dite un po' i vostri nomi e soprattutto che cosa fate e perché siete qui.
3: Allora, io sono Daniele e siamo del clan Bellaria Bordonchi 1. E siamo qui perché siamo super emozionati di vedere il Papa e niente, sarà un grande incontro.
0: Avete un gruppo notevole, mi sembra di capire, perché siete in tanti, ho visto.
3: Beh no, in realtà noi siamo veramente molto pochi, numeri ridotti, e prima eravamo uniti con il Savignano, che erano una ventina di ragazzi, e adesso siamo circa una decina.
0: Bene, quindi grazie al gruppo scout. Signora, una battuta anche con lei, perché la vedo intenta a dare bottigliette d'acqua, perché anche questo è un aspetto importante. Tra poco ci sarà la celebrazione eucaristica, quindi un momento forte, però penso che di acqua in questo caldo Rimini di questo periodo sta andando via alla grande.
1: Alla grande, date da bere agli assetati, quindi dai, stiamo cercando di alleviare queste temperature veramente alte e speriamo, dai, ce la facciamo ad arrivare alla fine.
0: Signora, voglio provare con lei, lei si chiama Anna Maria Avolio, il senso di queste magliette della diocesi di Rimini, questo colore bianco e rosso, abbiamo provato con alcuni ragazzi e non ci hanno dato tante spiegazioni, perché questo tipo di colore e questo tipo di righe orizzontali?
1: Allora, io sono proveniente dalla Sicilia, da Siracusa, però ho sentito dire che sono i colori della diocesi di Rimini, il bianco e il rosso, quindi non ho altre.
0: Quindi abbiamo capito perché queste magliette che voi avete, quindi dalla Sicilia addirittura.
1: Sì, da Siracusa. Bello. Io sono residente a Riccione.
0: Benissimo, grazie, buon lavoro. Silvia, questo è un po' il clima, naturalmente un clima di attesa, anche gioiosa, e naturalmente poi ci sarà il momento della messa e ancora una volta l'ascolto della parola del Papa.
4: Grazie Luca per questo ultimo collegamento. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che tra pochissimo sarà possibile partecipare insieme alla celebrazione eucaristica presieduta dal Papa Leone proprio dal porto di Rimini, dove in questo momento tu ti trovi e ci parli. Grazie a te. Grazie a tutto il comparto tecnico, Daniele Giorgi e Luca Rossi, che vi ha accompagnato in questa lunghissima diretta. Grazie Luca.
0: Grazie anche a Damiano Caprio in regia e Patrizio Ciprari. E noi cediamo la linea a Roma, il Papa praticamente sta per arrivare e andate in Radio Cronaca diretta per la Santa Messa. Grazie.
4: Grazie Luca, e allora in attesa proprio di partecipare alla messa restituisco momentaneamente la linea alla regia mentre ancora ci arrivano le immagini dal porto, il cielo e il mare di questa Rimini che ha accolto con grande gioia, con grande entusiasmo Papa Leone XIV, una location suggestiva questa appunto della celebrazione eucaristica. Rimanete in nostra compagnia.

Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, un saluto vi giunge da Silvia Giovarrosa in studio, dall'altra parte del vetro Damiano Caprio. Salutiamo anche le radio che sono collegate con la nostra emittente, MEP Radio Lazio e Umbria, Radio Luce Ita San Benedetto del Tronto, Radio Colbe di Schio di Vicenza, Radio Condivisione Palermo, Radio Toscana in Blu Radio. Siamo collegati indirettamente con le immagini che ci arrivano dal porto di Rimini, in attesa di partecipare insieme alla celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Leone XIV nella 21esima domenica del tempo ordinario, la messa appunto prefestiva. In questo momento le immagini ci restituiscono la folla che si è radunata al porto di Rimini per partecipare a questa celebrazione eucaristica, che si inserisce nel contesto della visita pastorale di Papa Leone alla diocesi questa mattina dalla Repubblica di San Marino e Rimini. Papa Leone ha avuto una giornata particolarmente ricca di impegni, è giunto alla Repubblica di San Marino questa mattina intorno alle ore 8, è stato accolto dalle autorità della Repubblica di San Marino, con loro ha speso la prima parte della giornata e poi successivamente si è recato al meeting di Rimini, il meeting dell'amicizia fra i popoli, per volgere alle persone appunto che vi erano presenti il suo saluto e le sue parole di vicinanza, di conferma e di sostegno. Le immagini che ci giungono ci mostrano l'altare che è stato proprio costruito sul porto di Rimini, l'immagine della Vergine ai lati dell'altare. Stiamo appunto in attesa di Papa Leone e partecipare con lui e vivere con lui la celebrazione eucaristica. Durante il suo intervento al meeting di Rimini, il Santo Padre si è rivolto ai partecipanti dicendo: amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità della compagnia attraverso la quale Cristo vi ha raggiunti e vi attrae a sé. L'attrazione appunto di Cristo che chiama i suoi fedeli a sé, questa è stata una frase, un passaggio del discorso di Papa Leone XIV ai partecipanti del meeting di Rimini. Ci sono stati molti momenti intensi in questa visita pastorale, il concetto, il tema della libertà ha dominato parte del primo discorso di Papa Leone, quando il Santo Padre appunto ci ha ricordato che la libertà civile è sempre legata alla libertà personale. Senza il rispetto e la promozione dell'identità della persona umana, ha detto il Padre, il Papa, di cui la libertà è una componente essenziale, si collega anche alla comunione e alla vicinanza della Chiesa. In questo momento sta facendo il suo percorso verso l'altare, la processione. Vediamo appunto i sacerdoti, i diaconi, i sacerdoti concelebranti che camminano lungo il tappeto rosso che li porta appunto dinanzi all'altare. Ascoltiamo il canto proprio che ci giunge dal porto di Rimini, l'inizio della celebrazione eucaristica.

Giunto sull'altare, il Santo Padre l'ha baciato, l'incenso è stato infuso nel turibolo, c'è stata l'incensazione dell'altare e in questo momento il Santo Padre sta aspergendo l'incenso davanti all'immagine della Vergine posta alla sinistra dell'altare. Il Santo Padre e i sacerdoti concelebranti stanno per dare inizio con il segno della croce alla celebrazione eucaristica.

0: fratelli e sorelle, l'amore di Dio, soffio di vita che tutto attrae e tutto muove, ci raduna nel giorno del Signore e ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, chiamandoci alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
1: Dopo l'atto penitenziale, la recita del Kyrie.
0: Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazareth il Figlio del Dio vivente di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: E dopo la preghiera della colletta, la proclamazione della parola di Dio. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo. Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.

non è questo. È questo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Santo Padre ha benedetto il diacono al Vangelo che in questo momento prende l'evangeliario e in processione lo porta all'ambone affinché venga proclamata la parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.

In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.

Il diacono al Vangelo consegna il libro dei Vangeli al Santo Padre, che con esso benedice la folla.

0: Cari fratelli e sorelle, sono molto felice di presiedere questa Eucaristia con voi e per voi, Chiesa che è a Rimini. Lo faccio al culmine di una giornata intensa in cui ho visitato la Repubblica di San Marino e il meeting per l'amicizia fra i popoli. Ora, mentre entriamo nel giorno del Signore, è il momento di celebrare il mistero che dà senso a tutto ed è culmine e fonte di ogni nostra azione pastorale. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù domanda ai discepoli: «Voi, chi dite che io sia?» Pietro risponde, a nome di tutti, «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Anche noi, dopo 2000 anni, siamo chiamati a rinnovare la stessa professione di fede. Siamo qui perché crediamo che Gesù è il Messia, il Figlio eterno del Padre, consacrato e inviato nel mondo per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Sì, carissimi, nelle parole di Pietro, noi riconosciamo la verità che ci riempie di gioia e di speranza e troviamo la via che conduce alla vita, la via di Dio che si mette al servizio dell'uomo, del Maestro che si china a lavare i piedi ai discepoli, del pastore che si sacrifica per il suo gregge. Ed è in questa luce che guardiamo al gesto di Gesù che consegna a Pietro le chiavi, perché nella Chiesa, ad ogni livello, l'autorità è servizio. Il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi sono chiamati per primi a viverla così. E ad essi deve unirsi tutto il popolo di Dio, ciascuno secondo la sua specifica chiamata. Lo ha testimoniato molto bene tra voi il servo di Dio, Don Oreste Benzi, il quale diceva: la nostra vocazione consiste nel lasciarci conformare a Cristo povero, a Cristo servo, a Cristo che espia il peccato del mondo, a Cristo l'uomo Dio incarnato che vive in mezzo a noi in una forma di condivisione diretta a partire dagli ultimi. Nella Chiesa, infatti, la missione di legare e di sciogliere, se da una parte riguarda il ruolo di quanti, nel nome del Signore, siamo chiamati a esercitare l'autorità. Dall'altra descrive uno stile e un compito che coinvolge ogni battezzato, quello di abbracciare, riunire, accogliere, liberare, perdonare, emancipare chiunque sia prigioniero del peccato e delle sue conseguenze, facendoci amministratori retti e sapienti dei beni che Dio ci affida, perché tutto concorra nella carità al bene di tutti. Nella prima lettura, il profeta Isaia ci ha parlato di Sebna, un funzionario a cui il re Ezechia aveva affidato un grande progetto di rinnovamento religioso, morale e sociale di Gerusalemme e del regno di Giuda. Per ambizione e avidità, però, quest'uomo potente aveva cominciato ad abusare dell'autorità conferitagli, accumulando ricchezze per sé e per la sua cerchia di amici e parenti, e spadroneggiando sulle persone. Aveva dimenticato che la cosa più importante dell'avventura in cui il suo Signore lo aveva coinvolto non erano i mezzi economici e il potere, ma la possibilità, attraverso di essi, di promuovere un disegno di rinascita per il bene di tutta la comunità. Per questo venne destituito e la sua missione affidata a Eliakim, uomo onesto e libero da condizionamenti, solido nella sua rettitudine come un piollo piantato nel muro, secondo le parole del profeta. Il messaggio è chiaro. Tutto ciò che siamo e abbiamo è dono di Dio, affidatoci perché nelle sue mani possiamo essere gli uni per gli altri strumenti di salvezza nella giustizia, a partire dai luoghi e dalle persone con cui viviamo e lavoriamo ogni giorno, per rivolgerci con un cuore grande e aperto al mondo intero. San Paolo, nella seconda lettura, ci parla dei disegni di Dio e dice che sono imperscrutabili, non per la complessità dei suoi ragionamenti, ma per l'immensità disarmante del suo amore, che supera ogni nostra capacità e attesa, poiché da Lui, dice l'Apostolo, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Dio è semplice, perché è pura carità, e chiama anche noi ad amare con un cuore simile al suo, conformando alle sue vie le nostre vie e ai suoi pensieri i nostri pensieri. Questi valori di onestà, di gratuità, di benevolenza sono notoriamente cari alla gente di Romagna, schietta e di indole gioviale, laboriosa e solidale. Ne sono testimoni i numerosi esempi di santi e beati che qui hanno avuto i loro natali, esercitando la carità e vivendo il Vangelo, a volte fino al martirio. Lo attesta pure l'impegno che tuttora ferve nelle varie realtà ecclesiali, nelle parrocchie, nelle famiglie, nell'azione cattolica, nei diversi movimenti e associazioni, nelle opere di assistenza e di formazione cristiana. E certamente anche per questa ricchezza, oltre che per le bellezze naturali e artistiche della costa adriatica e dell'entroterra, che tantissime persone da molte parti d'Italia e del mondo si recano qui ogni anno per le loro vacanze. E in proposito vorrei incoraggiarvi a portare avanti l'impegno con cui cercate di far sì che questo territorio sia accogliente, oltre che per il ristoro e il divertimento, anche per lo spirito. San Giovanni Paolo II, in visita qui tanti anni or sono, parlando di tale vocazione, sottolineava che riposarsi non vuol dire separarsi da se stessi. Anzi, diceva, riposarsi significa incontrarsi con se stessi e riconciliarsi con il proprio intimo. Il mondo in cui viviamo offre tante forme di svago, alcune delle quali però portano piuttosto alla dispersione e alla rovina che non ha un vero tornare in sé, e lasciano il vuoto nel cuore. C'è chi le chiama evasione, come se la vita ordinaria fosse una prigione da cui fuggire. Ma noi sappiamo che il luogo più vero in cui trovare ristoro, in cui incontrare Dio per incontrarci davvero tra noi, non è fuori nel caos, ma dentro di noi, nel profondo dell'anima. Come comunità cristiana siamo dunque chiamati in modo speciale a coltivare tale esperienza e a trasmetterla nell'apertura e nell'ospitalità personale e delle strutture, nella cura e nel raccoglimento delle chiese, nella predisposizione all'aiuto e alla carità. e questo sia nei confronti di chi cerca un meritato tempo di riposo dopo un anno di lavoro, sia verso chi ferito nel corpo e nello spirito chiede rifugio, cibo e assistenza lontano dalla propria terra. Il vostro vescovo, in una sua lettera alle diocesi, ha scritto: la preghiera, l'unità, l'ascolto, il coraggio, la semplicità, la gratitudine, la bellezza vorrebbero indicare atteggiamenti sempre presenti in ogni frammento della vita. Cari fratelli e sorelle, mentre ripropongo a tutti voi questo importante invito per la vostra riflessione e il vostro impegno, vi ringrazio ancora per la vostra accoglienza e per la vostra partecipazione piena di fede e gioia, e vi affido all'intercessione di Maria Santissima, di San Gaudenzio e dei vostri santi patroni.
1: L'applauso che ascoltate segue appunto l'omelia di Papa Leone XIV. Adesso l'assemblea osserva qualche istante di silenzio e di riflessione personale. Per quanto è possibile, anche noi in radio uniamoci a questo momento di riflessione personale.

0: E dopo la professione
1: di sorelle, fede, al Signore che è fedele in eterno e non abbandona quanto ha creato con amore, rivolgiamo con serena fiducia le nostre suppliche.

ricordati della Chiesa, fondata sulla roccia che è Cristo. Riscopra la gioia della missione nell'annuncio del Vangelo, per essere casa ospitale verso tutti.

Ricordati di Papa Leone. Sia sostenuto dalla tua grazia nel suo ministero apostolico per confermare il tuo gregge nella fede e custodirlo nell'unità.

Ricordati delle popolazioni martoriate dalla guerra. Il tuo sguardo compassionevole consoli chi è nel dolore, per donare pace e risollevare dalla prova.

Ricordati delle famiglie e in particolare dei giovani. Scoprano in te il senso profondo di ogni cosa per essere, sull'esempio dei nostri santi e beati, testimoni del tuo amore che muove ogni cosa.

Ricordati degli ospiti che trovano nella nostra terra un tempo di riposo e degli operatori marittimi e del turismo. Siano guidati dalla logica evangelica dell'accoglienza per aiutare tutti a beneficiare di un autentico ristoro anche nello spirito.

Ricordati di noi qui riuniti. Il pane di vita che dividiamo ci faccia crescere nella comunione, per essere inviati nel mondo ad annunciare la vittoria pasquale di Cristo.

0: Un Dio infinito amore, che muovi verso il bene il desiderio e la volontà dei tuoi figli, ascolta la nostra comune preghiera e fa che la tua Chiesa sia sempre più rinnovata dal dono dello Spirito, per Cristo nostro Signore.
1: E dopo la preghiera dei fedeli, inizio la liturgia eucaristica, il canto d'offertorio dove la carità del maestro Frisina

0: Un Signore che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Gaudenzio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il mio fratello Nicolò, vescovo di questa Chiesa di Rimini, e me, indegno tuo servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene.

prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
3: E il Santo Padre invita l'assemblea a scambiarsi il segno della pace mentre lui scambia la pace con i sacerdoti, con celebranti. Il coro intona l'Agnus Dei.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Ed ora anche il Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo.

Abbiamo ascoltato il canto di comunione, pane di vita nuova di Marco Frisina.

I sacerdoti e quanti sono preposti stanno ancora distribuendo l'Eucaristia alle persone che si sono radunate per la celebrazione eucaristica.

0: Ed ora, prima della benedizione di Papa Leone XIV, ancora un'immagine del porto di Rimini dove sono presenti circa 25.000 fedeli convenuti per la celebrazione eucaristica.
1: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.

0: in attesa di ricevere la benedizione di Papa Leone XIV, ascoltiamo il Vescovo di Rimini, Monsignor Anselmi.
1: Grazie per questa celebrazione eucaristica. Siamo veramente felici per questa visita.

0: 44 anni fa, come lei stesso ha ricordato, in questo stesso luogo San Giovanni Paolo II ha celebrato la Santa Eucaristia, come abbiamo fatto noi quest'oggi. Era il 29 agosto del 1982. Santità, la sua venuta tra noi ci ha aiutato a stare insieme, ad essere uniti nella comunione, nell'armonia che rende visibile la bellezza di Dio. Ci siamo preparati nella preghiera, nel silenzio, nell'ascolto con la parola di Dio, l'adorazione eucaristica e il sacramento della riconciliazione. Ieri sera la pastorale giovanile ha animato un bel momento di preghiera per tutta la diocesi. Mi permetto di dire che ci siamo impegnati, abbiamo faticato, sudato, ma ci siamo anche divertiti nell'organizzare questi momenti e siamo certi che molti di noi hanno sentito oggi la presenza di Gesù nella propria vita e questa è la ricompensa più bella. La semina di questi giorni, di queste settimane, porterà certamente frutto nello spirito. La celebrazione dell'Eucaristia ha reso visibile un'immagine della magnifica umanità creata da Dio e unita in Cristo. Questa assemblea fa pensare agli 8 miliardi di persone, fratelli e sorelle, membri di un'unica famiglia che oggi popolano la terra. Rimini e tutta la costa romagnola ogni estate hanno la possibilità di accogliere alcuni milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. Una vera occasione di conoscenza, di dialogo e di pace. Santità oggi con la sua visita ci ha fatto un grande regalo, una grande grazia indimenticabile. Grazie anche per il calice che ci ha donato e che già oggi abbiamo usato durante la Santa Messa per raccogliere il preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù. A questo punto permette anche a noi di regalargli qualcosa. Il primo regalo che a nome di tutta la diocesi vorrei farle è quello della preghiera. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, si dice che quando Pietro era in carcere, forse non è esattamente la sua situazione fortunatamente, però quando Pietro era in carcere, da tutta la comunità cristiana si levava una preghiera per lui. Nei prossimi mesi pregheremo più intensamente per le intenzioni del Papa, in particolare per la pace in Terra Santa, in Ucraina, in Russia, in Iran, in Africa e nel mondo. Secondo regalo. Il secondo dono che desideriamo offrirle sono due opere concrete che dopo la sua visita realizzeremo, una per Rimini e una al di fuori di Rimini. A nome del Papa finanzieremo la sistemazione in erba sintetica del campo da calcio per i nostri fratelli carcerati della casa circondariale. E poi parteciperemo al progetto della Conferenza Episcopale Italiana per l'allestimento di un ospedale o di un importante presidio per Gaza. Lo faremo in su. Un terzo impegno che vogliamo prenderci è legato all'accoglienza di fratelli e sorelle straniere nel nostro territorio. Molti di loro cercano casa ed è difficile trovarla. In Romagna sono presenti molte aziende legate alla campagna, al mare, alla pesca, turistiche, alberghiere, artigianali e industriali, fieristiche e congressuali, di prestigio nazionale e mondiale. In esse lavorano fratelli e sorelle nati in altri paesi e felicemente accolti tra noi. Vengono dall'Africa, dal Bangladesh, dal Pakistan, da luoghi di guerra, siriani, congolesi, colombiani. I bambini e gli adolescenti italiani crescono insieme a scuola con i ragazzi provenienti da tutto il mondo e noi li vogliamo accogliere e ringraziare. La La nostra diocesi, anche grazie agli istituti religiosi che sono nati qui tra noi e alle associazioni e movimenti, ha contatti con lo Zimbabwe, il Venezuela terremotato, l'Albania, la Colombia, il Brasile, il Messico, il Paraguay, il Mozambico, le Filippine, l'Indonesia e tanti altri paesi. Vogliamo continuare ad avere uno sguardo ampio e generoso, anche perché, proseguendo verso sud, le acque del nostro mare Adriatico vanno a lambire le coste di Lampedusa, della Libia, del Libano, della Palestina, dei paesi balcanici e del Marocco. Vorremmo che il nostro mare fosse un veicolo di amore e di fraternità. Nel paragrafo 226 dell'enciclica Magnifica Humanitas ci ha invitato a guardare con fiducia all'ONU, alle Nazioni Unite, come a un tavolo dove si siedono tutti i popoli e le nazioni, un luogo dove si può costruire un mondo nuovo. Pregheremo con speranza anche per l'ONU. A questo punto mi permetta, sento di dover ringraziare le tantissime persone che sono lasciate coinvolgere nella preparazione di questa giornata. L'amministrazione comunale, le istituzioni, i volontari, sono questi personaggi con la maglietta bianca e rossa strisce che sono i colori di Rimini. Questa fantastica orchestra, sono 109 ragazzi, 120 ragazzi, e il meraviglioso coro, 650 persone provenienti da tutte le nostre parrocchie. Servizio liturgico, tanti professionisti, le forze dell'ordine, i tecnici, il personale della curia, il comitato per la visita del Papa, chi ha pregato, moltissime persone. Grazie a tutti di cuore. Grazie. Un ringraziamento anche ai benefattori che segretamente hanno contribuito per quanto hanno potuto. Signore che vede nel segreto li ricompensi. Grazie ai fratelli cardinali, vescovi, sacerdoti, diaconi. Grazie alla diocesi di San Marino Montefeltro, al suo pastore, all'organizzazione del meeting, al personale della Santa Sede con cui abbiamo preparato insieme in comunione questa giornata indimenticabile. Su questo altare, lì alla destra di chi guarda, alla sinistra del Santo Padre, abbiamo voluto portare il quadro miracoloso della Madonna della Misericordia. Oggi è la festa di Maria Regina, che 175 anni fa, per alcuni mesi, qui a Rimini, di fronte a molti testimoni, ha mosso gli occhi, guardando prima verso il basso, verso di noi, e poi verso il cielo. Il Magnificat, come lei stesso ha scritto, è il canto di gioia della Madonna. Anche noi questa sera siamo felici, cantiamo il nostro Magnificat. Insieme a lei e con l'aiuto di Dio desideriamo costruire la civiltà dell'amore e resistere alla cultura della presenza. Santo Padre, benedica tutti noi, i giovani, i genitori, gli insegnanti, le nostre scuole e l'università. Tutti abbiamo bisogno di sentire l'amore di Dio nella presenza di Gesù, e questi momenti ci aiutano a incontrarlo. Fra un mese verremo a trovarla a Roma, la veniamo a disturbare, in un'udienza del mercoledì. Vorrei concludere facendo nostro il desiderio da lei espresso al termine della sua prima omelia come pontefice il 9 maggio 2025. Vorremmo sparire perché rimanga Cristo, farci piccoli perché Lui sia conosciuto e glorificato, spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l'opportunità di conoscerlo e amarlo. Holy Father, we are very happy tonight. God bless you forever and ever. Amen.
1: Questo è l'indirizzo di saluto di Monsignor Anselmi, vescovo di Rimini, che ha rivolto le sue parole e quelle di tutta la comunità di fedeli riunita in questa occasione a Papa Leone XIV. Adesso fa vedere all'assemblea il calice che è stato donato dal Santo Padre.

con la benedizione si è conclusa la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV. Adesso il canto di conclusione, Madre Fiducia Nostra, di Marco Frisina.

l'applauso. Saluta Papa Leone XIV che si avvicina per un saluto a quanti appunto sono convenuti alla partecipazione di questa celebrazione eucaristica. Stringe ancora le mani al sindaco di Rimini, alle persone che sono vicino a lui, e si incammina appunto verso la sacrestia che è stata allestita in questa occasione proprio sul porto di Rimini. In questa celebrazione eucaristica hanno partecipato oltre 25.000 persone. Le abbiamo viste attraverso le immagini che ci ha restituito Vatican Media. Ancora strette di mano e saluti per Papa Leone XIV. Con la celebrazione eucaristica si conclude questa lunga giornata per il Pontefice nella sua visita pastorale alla Repubblica di San Marino e poi alla città di Rimini. Ancora un canto che sentiamo in sottofondo accompagna dunque l'uscita di Papa Leone e la fine di questa giornata, in cui il Santo Padre ha voluto regalarci con le sue parole molteplici spunti di riflessione. In ultimo, le parole nella sua omelia, ha invitato anche quanti sono a Rimini magari per un periodo di vacanza, di riposo e di ferie, a non utilizzare questo tempo solo per evadere da una vita, ha detto il Pontefice, come se fosse una prigione da fuggire, ma a tornare in se stessi. Siamo giunti dunque alla fine di questo collegamento. Un cordiale saluto da Silvia Giovarrosa e da Damiano Caprio. Laudetur Jesus Christus.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria.

0: alle donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen».
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Riparare con amore. Qualunque cosa pensiamo di essere, abbiamo una realtà intrapsichica della quale dobbiamo tener conto nell'affascinante viaggio di conoscenza di noi stessi. Questa realtà si è formata lungo il cammino della vita, fin dalle esperienze più precoci, ed è molto probabile che, a meno che non abbiamo un bel po' di anni di analisi alle spalle, non sarà facile conoscerla e ancor meno controllarla. Senza addentrarci in discorsi troppo complicati, quello che ci interessa capire è che, anche da questo punto di vista, c'è una relazione organica tra la nostra dimensione mentale e il modo in cui il mondo ci appare. Non abbiamo altra possibilità che partire da questa realtà psichica per comprendere il nostro modo di interagire con gli altri e i cambiamenti che produciamo nell'ambiente circostante. La persona che meglio di chiunque altro mi ha fatto comprendere la corrispondenza tra il nostro ecosistema interiore e il mondo in cui viviamo è la psicanalista austriaca Melanie Klein, allieva di Sigmund Freud. Le sue intuizioni sulla complessità di quell'inconscio che tanto influenza la nostra struttura mentale sono ancora oggi per me una preziosa chiave di lettura del nostro misterioso e spesso insondabile modo di comportarci. Se hai la tendenza a vedere in te stesso principalmente gli aspetti positivi, se ti vedi buono, giusto, lodevole, mentre al tempo stesso vedi nel prossimo indifferenza, egoismo e cattiveria, ti può essere utile sapere quello che Klein è riuscita a intuire. Semplificando la sua teoria, Melanie Klein ci spiega che quando, subito dopo la nascita, abbiamo provato le prime contrastanti emozioni e sensazioni fisiche legate al bisogno di nutrimento, ci potrà essere capitato di ricevere un'immediata risposta da un seno o un biberon che ci hanno nutriti e rassicurati. Ed è probabile che si sia trattato di un'esperienza ai limiti del sublime, in cui abbiamo sperimentato una sensazione di totale soddisfacimento, appartenenza e sicurezza. In quel caso, secondo Klein, il seno che nutre e conforta è stato introiettato nelle nostre fantasie primarie come un oggetto buono. Se viceversa quel bisogno non è corrisposto immediatamente una soddisfazione e il disagio causato dalla fame è sgradevolmente aumentato, ci saremo spaventati e arrabbiati e l'oggetto delle nostre fantasie si è trasformato in un oggetto cattivo. Oggetti buoni e cattivi cominceranno a popolare il mondo fantasmatico del neonato. Ed è proprio da quelle prime esperienze, da quel meccanismo arbitrariamente dualistico e divisivo che si forma la nostra mappa del mondo. Ecco che, anche da adulti, e senza sapere perché, cominciamo a dividere il mondo in categorie di opposti, bene e male, buoni e cattivi, immaginandolo come una fonte di piacere che meritiamo di ricevere o come un potenziale persecutore pronto a procurarci ogni genere di rifiuto e sofferenza. Come quell'attante che siamo stati, con un'abile manovra mentale autoprotettiva, ci teniamo naturalmente per noi il buono e mettiamo il cattivo fuori di noi. Ora, Melanie Klein ci ricorda che si tratta di una pura fantasia infantile. Non ci sono mai stati due oggetti, ma uno solo, il seno e la madre, che possiede entrambe le qualità e del quale sperimentiamo ora l'aspetto per noi buono, ora quello cattivo. Nella teoria kleiniana, la maturità si raggiunge quindi con la capacità di riunire l'oggetto nella sua interezza, abbandonando quel puerile meccanismo di difesa che consiste nel separare il bene dal male e scoprendo che la realtà, come noi stessi, possiede in egual misura qualità che valutiamo come positive e altre che valutiamo come negative. Lo scopo della crescita interiore è quello di contemplare in noi la possibilità della coesistenza di oggetti buoni e oggetti cattivi, tollerandone e accogliendone la dimensione conflittuale. In parole semplici, siamo tutti buoni e cattivi, abbiamo tutti torti e ragioni, nessuno è perfetto. E soprattutto non esiste una realtà persecutoria di cui noi siamo le vittime, a meno che la alimentiamo prima di tutto dentro noi stessi, perché incapaci di conoscere ed elaborare le esperienze sfavorevoli della primissima infanzia. La strada del benessere, della salute mentale e di una migliore esperienza degli altri e del mondo è dunque tracciata. Solo conquistando una visione unitaria e inclusiva possiamo risolvere la maggior parte dei nostri conflitti e delle nostre sofferenze, soprattutto quelle legate al non sentirci amati, riconosciuti, rassicurati. E qui Klein ci offre la più poetica e commovente delle soluzioni, chiedendoci di sostituire quella modalità divisa, che lei chiama posizione schizoparanoide, con la posizione riparativa, che riunifica quella realtà che abbiamo arbitrariamente diviso e ci salva da una visione dualistica, dalla paranoia e da un'esperienza persecutoria del mondo. La posizione riparativa comporta naturalmente anche il riconoscimento e l'accettazione dell'altro nella sua interezza, con le qualità che viviamo come positive, perché ci piacciono, ci rassicurano e sono in sintonia con noi, e quelle che definiamo negative perché somigliano a ciò che non accettiamo di noi stessi. Riconoscendo anche in noi l'esistenza di emozioni e pulsioni distruttive, ma anche la possibilità di una loro riparazione e trasformazione a contatto con la parte sana di noi stessi, possiamo operare un cambiamento profondo che avrà un riflesso importante anche nelle nostre relazioni e nel nostro modo di percepire il mondo. Sia che tu sia stato amato e accudito, sia che tu abbia sperimentato una minore accoglienza dei tuoi bisogni nelle prime fasi dell'esistenza, quello che conta e che ti serve sapere è che ora sei perfettamente in grado di essere, prima di chiunque altro, la tua figura di accudimento per te stesso. Puoi dunque decidere autonomamente di deporre le armi e smetterla di combattere un'estenuante guerra immaginaria con un nemico inesistente che individui di volta in volta in qualcosa o in qualcuno, di sciogliere la tua rabbia e il tuo risentimento nel perdono, di guardare al mondo con la potente risorsa della compassione e decidere di amarti, tu per primo, come mai è accaduto prima.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Quante volte si definisce la propria identità contro qualcuno o contro qualcosa? Va di moda aggettivare, purtroppo insultare. Possiamo dire che noi viviamo in una cultura dell'aggettivo che dimentica il sostantivo delle cose, anche in una cultura dell'insulto che è la prima risposta a un'opinione che io non condivido. Poi ci rendiamo conto che fa male a chi è insultato, ma anche a chi insulta, rendendo male per male, passando da vittime a carnefice. Non si vive bene. Chi vive secondo lo spirito invece porta pace dove c'è discordia, concordia dove è conflitto.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai

0: Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Air Orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parleremo di Sibelius. Sibelius è un compositore finlandese molto singolare e anche pieno di contraddizioni. È vissuto tra il 1865 e il 1957. Lo stile della sua produzione, considerevole perché ha scritto 7 sinfonie, questo stile si inserisce nella cultura strumentale tardo-romantica e ha raggiunto una straordinaria popolarità non solo in Finlandia, ma anche nei paesi anglosassoni e negli Stati Uniti. E poi, dopo la sua morte, la sua musica è un po' tramontata. Passiamo all'ascolto. Oggi proporremo 3 sinfonie, la numero 5, la 6 e la 7. Iniziamo con la 5 in Mi bemolle maggiore, l'opera 82. Bisogna tenere conto che Sibelius è sempre stato affascinato dai suoni della natura e in particolare dai richiami degli uccelli. Questa sinfonia numero 5 lo conferma, perché è proprio ispirata dalla visione di un gruppo di cigni. E lui stesso annotava nel suo diario il 21 aprile del 1915: oggi alle 11 meno 10 ho visto 16 cigni, una delle mie più grandi esperienze. Signore Dio, che bellezza! Mi hanno circondato per molto tempo. Ecco, proprio nel 1915 Sibelius compone la quinta sinfonia. È un incarico del governo finlandese che addirittura aveva proclamato l'8 dicembre festa nazionale in occasione del suo 50° compleanno. La sinfonia viene eseguita quel giorno, l'8 dicembre, dall'Orchestra Filarmonica di Helsinki, diretta dallo stesso autore. L'opera si articolava in 4 movimenti, ma dopo le revisioni del 1916 e del 1919 e l'aggiunta di un nuovo finale, i movimenti sono diventati 3. Questa versione in 3 movimenti è quella più comunemente eseguita ed è quella che ascoltiamo oggi. E i movimenti sono: tempo molto moderato, andante mosso, quasi allegretto, allegro molto. I Wiener Philharmoniker sono diretti da Lorin Mazur.

Abbiamo ascoltato la quinta sinfonia di Sibelius nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Lorin Maazel. E ora possiamo passare alla numero 6, l'opera 104, che è descritta proprio da Sibelius. Quando le ombre si allungano, dice Sibelius, descrivendo il suo stato d'animo nei confronti di questa sua composizione, che è particolarmente affascinante ed è caratterizzata da un lirismo molto pacato, da un atteggiamento enigmatico, dalle espressioni di una bellezza semplice, anche austera, che deriva però chiaramente dall'amore per la sua terra. I primi accenni del progetto per la Sesta Sinfonia sono in una lettera del maggio del 1918, ma solo nel febbraio del 1923 la sinfonia viene completata e viene eseguita a Helsinki sotto la direzione dello stesso compositore. La sinfonia si articola in quattro sezioni, però non segue uno schema tradizionale. Le tensioni, i rilasci, i cambiamenti derivano tutti dai temi, dalle diverse idee musicali che vengono presentate volta per volta. Quindi c'è un'atmosfera generale della quale va tenuto conto. È un'aria di moderazione, di rimpianto, e degli appunti del 1918 rimane solo un po' di tempesta nel finale. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 6 in re minore, opera 104 di Sibelius, nei movimenti allegro molto moderato, allegretto moderato, poco vivace, allegro molto. I Wiener Philharmoniker sono diretti da Lorin Maazel.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 6 di Sibelius nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Lori Mazel. E ora passiamo alla numero 7, che è l'ultima sinfonia scritta da Sibelius. Ed è particolarmente originale, perché è in un unico grande movimento. Al suo interno, ovviamente, ci sono ritmi differenti, che in qualche modo si riferiscono alla forma sinfonica tradizionale. E quindi si possono distinguere quattro sezioni. Rimane però il fatto che il movimento è unico. E secondo Simon Parmet, importante direttore d'orchestra, questa ultima sinfonia di Sibelius rappresenta l'apice della sua forza creativa, il concentrato delle migliori caratteristiche delle sue sinfonie. Questo lavoro è stato portato a termine nel 1924. Dopo un lungo processo di sperimentazione che era iniziato almeno 4 anni prima, ed è la testimonianza finale di Sibelius sulla forma sinfonica, considerato che gli abbozzi di un'ottava sinfonia sono stati bruciati da lui stesso. Questa settima sinfonia è nota anche come Fantasia sinfonica ed è così che è stata presentata in prima esecuzione assoluta il 24 marzo del 1924 a Stoccolma. Poi è diventata la sinfonia numero 7 con la pubblicazione della partitura nel febbraio del 1925. Ascoltiamola allora. È in un unico movimento, come detto. I Wiener Philharmoniker sono diretti da Lori Mazel.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 7 di Sibelius in un unico movimento nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Lorin Maazel. Una sinfonia molto particolare, molto sperimentale per l'epoca, che conclude il ciclo delle 7 sinfonie di Sibelius, delle quali in questa puntata abbiamo ascoltato la numero 5, la 6 e la 7. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio». Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
3: Nulla è impossibile a Dio, solamente con l'infinita potenza dell'amore si può spiegare il fatto che Dio Verbo, Dio Figlio, si fa uomo. Solo con l'onnipotenza che ama, solo con l'inscrutabile potenza dell'amore di Dio si può spiegare il fatto che la Vergine, figlia di genitori umani e di generazioni umane, diventa la madre di Dio. Eppure questo fatto per lei stessa era incomprensibile. Nulla è impossibile a Dio, dato che l'onnipotenza dell'Eterno Padre e l'infinita potenza di amore operante con la forza dello Spirito Santo fanno sì che il Figlio di Dio diventi uomo nel seno della Vergine di Nazaret. Nulla è impossibile a Dio.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, Carmelitano Scalzo.
4: Cari amiche e amici all'ascolto, questa è la seconda puntata che dedichiamo alle quinte stanze, quindi siamo già in un punto inoltrato del percorso. Questa volta la dedica iniziale deve tener conto di una cosa importantissima, tutt'altro che accessoria. Teresa ha iniziato ad abbandonare lentamente una certa struttura, se volete, dell'opera del castello, e si inoltra piuttosto in una foresta di simboli che hanno significati diversi, che si alternano e, se volete, si sovrappongono gli uni con gli altri, cambiando talvolta un paradigma e anche l'immagine che ne corrisponde. Ma questo lo fa perché in qualche modo la vita di grazia non ci lascia discorrere in un modo lineare, ma lentamente ci conduce ad un balbettio come quello dei bambini, perché non abbiamo le parole adatte. Questo è tipico dei mistici, e lo è anche di Teresa, sentire che il linguaggio non le viene incontro secondo le sue necessità. E tuttavia le immagini che vengono utilizzate non sono lontane dalla realtà sperimentata, soprattutto dalla realtà biblica evangelica, dalla quale Teresa attinge costantemente, perché ricordiamo che è immersa nella vita liturgica della Chiesa, nella vita liturgica dei monasteri da dove sta vivendo, dove sta transitando e che lei stessa ha fondato. E allora la prima cosa che vorrei affidarvi in questa puntata è un paragrafo del primo capitolo, che non è esattamente il luogo centrale, se volete, però mi sembra il riferimento evangelico più forte che esiste in queste quinte mansioni, queste quinte stanze del castello. Teresa sta parlando dell'impotenza di esprimersi e di capire come fanno queste cose di Dio ad accadere dentro di noi. Lei le intuisce, le percepisce, ripeto, in istanti, momenti di preghiera, conducendo una vita ordinaria, o se volete straordinaria nella sua ordinarietà, come è per ciascuno di noi, impegnato in tante cose. Ma Teresa contemporaneamente si trova ad essere a contatto con le scritture in un modo costante, e le scritture gli lasciano questo versetto del Cantico dei Cantici: il re mi ha condotta nella cella del vino, o piuttosto, come credo dica, inciso di Teresa, mi ha introdotta. Insomma, non dice che vi sia andata da sé. La sposa che cerca il re, cerca lo sposo, viene condotta nella cella del vino, lì dove appunto l'anima si inebria, che è un anticipo dell'unione, appunto, l'unione che è prefigurata in vari modi in queste quinte stanze del castello. Ma la cosa più importante per Teresa è che non dice che la sposa vi sia andata da sé, non a forza. Non è una mera volontà della sposa, è certamente un suo desiderio, ma non è nelle sue forze, nelle sue possibilità entrarvi. È il re che ce la conduce. Dice ancora, scrive Teresa, che andava di qua e di là in cerca del suo amato. Ora, invece, l'orazione e la preghiera di cui parlo è appunto la cella vinaria nella quale il Signore intende introdurci. Ma quando e come vuole Lui? Da noi, con i nostri sforzi, non vi possiamo entrare, bisogna che ci introduca Lui. Ed Egli lo fa quando entra nel centro dell'anima nostra. Qui, per meglio mostrare le sue meraviglie, vuole che altro non facciamo che assoggettargli la volontà, guardandoci bene dall'aprire le porte alle potenze e dei sensi che giacciono addormentati, perché intende entrare nel centro dell'anima senza passare per alcuna porta, come entrò dai suoi discepoli quando disse «Pax vobis» e come uscì dal sepolcro. Più avanti vorrà che l'anima lo goda nel centro di se stessa, ben più intensamente che non qui, ma sarà nelle ultime stanze. Dunque la sottolineatura riguarda proprio quella esperienza della preghiera di unione, dunque, che Teresa vuole rappresentare in qualche modo, e erodendo qua e là, ascoltando, prendendo le parole, grattandole via, rubandole al Vangelo, non ha miglior modo di descrivere questo momento di preghiera di unione è come quando Gesù si raffigura all'interno del cenacolo, passando attraverso le porte chiuse, anzi bloccate dall'interno per paura dei giudei. Ricordate l'esperienza descritta nel Vangelo di Giovanni? Gesù entra comunque, in ogni caso, e la prima parola che fa: pace a voi. Quindi questa pacificazione corrisponde a quella sorta di sonno, tra virgolette, pacificazione profonda nella quale l'anima si trova. Direi che questo penultimo paragrafo del primo capitolo rappresenta quasi l'inizio, l'incipit, di quello che sarà nel secondo capitolo una spiegazione più ampia, presa a prestito dal mondo della natura, come abbiamo un po' anticipato, la metamorfosi. Infatti, questa unione, nel desiderio di poterla rendere meglio, Teresa scrive nel secondo paragrafo: avrete già udito parlare delle meraviglie che Dio opera nella produzione della seta, invenzione di cui egli solo poteva essere l'autore. Sono il baco da seta, che sono come dei piccoli semi granellini di pepe che io non ho mai veduto, che poi crescono durante l'estate mangiando le foglie del gelso lentamente, poi fino ad fabbricarsi un bozzolo nel quale muoiono. Teresa dedica parecchio spazio per descrivere quest'opera meravigliosa che la natura offre alla sua immaginazione. Ora, tutto questo ve lo lascio approfondire personalmente nella lettura personale, appunto. Questo fa sì che il verme, quando si è fatto grande, in base a non si sa bene quale intuizione o legge genetica, inizia a fabbricarsi con la propria bocca questa seta all'interno della quale egli stesso si racchiude. Questa casa, scrive Teresa, come vorrei far intendere, è il nostro Signore Gesù Cristo.

Gesù stesso è il luogo della, se volete, in cui l'anima cerca la propria morte e la realizza. Mi pare di aver letto, scrive Teresa, in qualche parte, di aver udito che la nostra vita è nascosta in Cristo, in vero, ovvero in Dio, che è poi lo stesso, oppure che Cristo è la nostra vita. Teresa cita a memoria, sta di fatto che la lettera ai Colossesi di San Paolo, nel terzo capitolo, riporta esattamente questi versetti. L'anima abscondita in Cristo, e praticamente si nasconde all'interno di Cristo, fa di Cristo la sua casa. Quel bozzolo è servito per identificare proprio questo, quest'opera, che è l'opera di conciliazione con l'amore di Dio che l'anima acconsente a creare, all'interno del quale viene e si autoseppellisce in qualche modo, ma viene sepolta dunque non in qualcosa di basso, di terreno, ma viene seppellita in qualcosa di grande, sepolte nella sua grandezza. Allora sì, ci sentiremo, scrive Teresa, come il piccolo verme nel suo bozzolo. Ed è questo l'unione che Teresa va dichiarando e descrivendo già nelle pagine precedenti. La cosa interessante è che tutto questo ha a che fare con la potenza della natura, ma tutto questo non si ferma all'osservazione del verme che muore, ma del fatto che da questo bozzolo risorga ed esca una creatura che è così diversa dalla natura precedente che addirittura non solo non striscia ma adesso vola. E allora ecco che Teresa nell'ottavo paragrafo inizia a descrivere con ancora più stupore, se volete, che questa rinascita ha a che fare e prende le caratteristiche, le dispiega, di una piccola farfalla che vola in un modo continuo, in un modo agitato, come è il volo delle farfalle, imprevedibile, non lineare. Che spettacolo questa piccola farfalla in continua agitazione. Eppure in tutta la sua vita non ha mai goduto tanta pace e soavità. Vien proprio da lodare il Dio nel contemplarla così incapace a fermarsi e a riposare. No, dopo aver goduto di un tal bene, le cose della terra non la soddisfano più, specialmente se Dio l'abbia spesso inebriata di quel suo vino, dal quale si ricavano sempre nuovi vantaggi quasi ogni volta. Vedete come torna ancora la cella vinaria nella quale la sposa è stata introdotta dallo sposo, che quasi prevale, ripeto, e anticipa il bozzolo che diventerà non la cella vinaria ma la tomba. Ma questo bozzolo è Cristo stesso, quindi è in Lui che moriamo ed è dentro di Lui la persona, l'anima, viene in qualche modo dolcemente rinchiusa in quei momenti di preghiera nei quali il Signore concede l'unione. Ripeto, non c'è uno stato costante di vita. Questo perché sennò ci perderemmo sicuramente d'animo. Teresa stessa l'aveva sottolineato. Non mi figuro che questo possa durare più di mezz'ora, ma spesso molto meno. Ma soprattutto se accompagniamo questo ascolto e la nostra preghiera con un esercizio di memoria, potremmo scoprire che molto tempo fa o poco tempo fa qualcosa del genere già è successo e la grazia che ci è stata accordata andava ancora riconosciuta, e questo è avvenuto un tempo successivo, quando appunto siamo diventati consapevoli, abbiamo preso coscienza di ciò che è avvenuto. Ora, questa piccola farfalla, così rapida nella sua vita, è talmente libera da sembrare che non si nutra di nulla e che semplicemente evolva nel suo volo, librandosi con una leggerezza incredibile nell'aria, e quindi è come nel suo mezzo naturale, sta più felicemente volando nell'aria piuttosto che posarsi da qualche parte, è meno soggetta alla gravità e appare addirittura totalmente libera dalla gravità rispetto a quando è posata su un fiore, appare sovranamente libera da qualsiasi forma di dipendenza e di necessità rispetto a quando su un fiore sta magari suggendo il nettare o l'acqua, bisognosi a tutte le creature per la vita su questa terra, sembra quasi non ne abbia più bisogno.
Dunque, libera da tutto questo, evolve e manifesta la sua bellezza in questo volo così imprevedibile. Ma tutto questo servirà a Teresa per chiarire un passaggio ulteriore, che è un passaggio che questa volta matura nel terzo capitolo delle Quinte Mansioni, ancora più avanti, e porta il segno, se volete, della completezza del discorso. Perché? Perché la divina volontà, che a un certo punto si rivela nella persona che prega e che è certamente la meta alla quale tende la nostra preghiera, Signore, cosa vuoi che io faccia? Come vuoi che io viva per te? Se questi sono i doni che tu mi fai, come vuoi che la mia vita si realizzi nella quotidianità, nell'ordinarietà? Ecco che nel settimo paragrafo Teresa riprende il discorso e, come una vera pedagoga, cerca di delineare i passaggi fondamentali, gli esiti fondamentali di questa preghiera. Secondo voi, figliuole mie, in che consiste questa divina volontà? Nell'essere noi così perfette da formare una cosa sola col figliolo e col padre, come Gesù Cristo ha domandato. Ma quanto ci manca per arrivare a questo punto? Per me, vi confesso, che scrivendo queste cose io faccio con grandissima pena, lo faccio con grandissima pena perché vedo che per mia colpa ne sono ancora molto lontana. Per arrivarvi non è necessario che il Signore ci dia grandi consolazioni. Basta quello che ci ha dato con l'aver mandato suo figlio ad insegnarci la strada. Non crediate però che la conformità alla volontà di Dio consista nel non sentire dispiacere se muore mio padre o mio fratello, oppure nel sopportare con gioia eventuali tribolazioni o infelicità. Sarebbe buona cosa, ma alle volte potrebbe essere frutto di un'umana discrezione, in quanto che vedendo che non v'è più rimedio si fa di necessità virtù. Quanti atti di questo genere ed altri consimili seppero fare i filosofi con la loro sapienza. Per noi la volontà di Dio non consiste che in due cose, nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo. Qui devono convergere tutti i nostri sforzi. E se lo faremo con perfezione, adempiremo la volontà di Dio e gli saremo unite. Ma quanto più siamo lontane dall'osservare questi precetti nel modo che un tal Signore si merita, piaccia a Dio di farci un giorno arrivare, cosa che del resto è in nostra mano, purché lo vogliamo. Il segno più sicuro per conoscere se pratichiamo questi due precetti è vedere con quale perfezione osserviamo quello che riguarda il prossimo. Benché vi siano molti indizi per conoscere se amiamo Dio, tuttavia non possiamo mai esserne sicuri, mentre lo possiamo essere quanto all'amore del prossimo. Anzi, più vi vedrete innanzi nell'amore del prossimo, più lo sarete anche nell'amore di Dio. Statene sicure. Ci ama tanto il Dio che in ricompensa dell'amore che avremo per il prossimo, farà crescere in noi per via di mille espedienti anche quello che nutriamo per Lui. E di ciò non v'è dubbio. Quindi il testo prosegue con degli esempi concreti che vi invito a leggere e a ritrovare in questo terzo capitolo. Sarebbe un epilogo dove la qualità non è la qualità morale dell'agire, ma teologale. L'amore di Dio e del prossimo sembrano non solo intimamente uniti, e inverarsi a vicenda, ma sono uniti tra di loro in una sequenza che è meno classica del previsto. Il primo è che, se volete veramente sapere quanto amate Dio, allora regolatevi e misuratevi a partire da quanto amate il prossimo. Non vi preoccupate quasi dell'amore di Dio. E all'ultimo, infatti, dice: ci ama tanto il Dio che in ricompensa dell'amore che avremo per il prossimo, sarà Lui a far crescere in noi, attraverso mille espedienti, quello, l'amore che nutriamo per Lui. E di questo non c'è dubbio. È un asserto teologico, spirituale, filosofico, come volete, ma un asserto, come dire, indiscutibile. Lo so per esperienza e ve lo dico, che senza preoccuparsi dell'amore di Dio, ma preoccupandoci unicamente nella pratica concreta dell'amore per il prossimo, sarà Dio stesso che porrà in voi l'amore per Lui,
e lo farà attraverso mille espedienti, come fa un innamorato verso un'innamorata. Cercherà di indurlo all'amore dandogli mille prove di questo amore, anche attraverso l'esercizio concreto e pratico dell'amore per il prossimo. E non c'è dubbio che il grande assente, anche talvolta in coloro che si ritengono altamente spirituali, sia esattamente l'amore per il prossimo, che è invece il punto nodale di discernimento della più alta, se volete, una delle più alte forme di regalo che Dio ci fa e di preghiera verso di Lui. Dunque, animiamoci a proseguire questo percorso affidandoci alle parole di Teresa.

Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo. Il castello interiore. Avete ascoltato? Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra ascoltiamo di Sergei Rachmaninov, concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in do minore, opera 18. Yefim Bronfman al pianoforte. The Philharmonia Orchestra dirige Esa-Pekka Salonen.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Sergei Rachmaninoff il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in do minore, opera 18. Yefim Bronfman al pianoforte. The Philadelphia Orchestra ha diretto Esa-Pekka Salonen. E per concludere Stefan Grappelli al violino e Yo-Yo Ma al violoncello.

con la musica di Stéphane Grappelli al violino e Yo-Yo Ma al violoncello si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Sir Edward Elgar Gli Apostoli, oratorio opera 49, seconda parte. Personaggi e interpreti: la Beata Vergine, l'Angelo Gabriele, Alison Argan, soprano, Maria Maddalena, Alfreda Oxon, contralto, San Giovanni, David Randall, tenore, San Pietro, Brian Terfel, basso, Gesù, Stephen Roberts, basso, Giuda, Robert Lloyd, basso, London Symphony Chorus, Roderick Helms, all'organo, London Symphony Orchestra, dirige Richard Hickox.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Sir Edward Elgar Gli Apostoli, oratorio opera 49, seconda parte, personaggi e interpreti. La Beata Vergine e l'Angelo Gabriele, Alison Argan, soprano. Maria Maddalena, Alfreda Oxon, contralto. San Giovanni, David Randall, tenore. San Pietro, Brian Terfel, basso. Gesù, Stephen Roberts, basso. Giuda, Robert Lloyd, basso. London Symphony Chorus, Roderick Helms all'organo. London Symphony Orchestra ha diretto Richard Hickox. Per la rubrica dedicata ai cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali ascoltiamo Glenda Simpson canta Barbara Strozzi. Glenda Simpson, mezzo soprano, Di Camerata of London, Penelope Cave, clavicembalo, Barry Mason, chitarrone, Richard Boothby, basso di viola.